per sé, come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, ti facesse incazzare mai, che non dimentichi il compleanno, che sia simpatico ai tuoi genitori e

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

0: La macchina del tempo ci prende per mano, cerca nel tempo le canzoni più belle.
1: Su RTR 99 ti ricordi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.
2: Per la tua mania di vivere

0: La macchina del tempo, il suo compito è farvi emozionare.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Forse possiamo cambiarla.

nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti.

menchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Menchia, signor tenente.

una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Credo che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

la droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: La macchina del tempo ci fa ripensare alla copertina di un vecchio disco. Questo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere l'estate di tanti anni fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Non inquina, ma fa bene al cuore e alla mente.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1977.

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1978.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.

io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfida. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1983.

Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 30 luglio 2026, le 7 in punto. Oggi abbiamo veramente spaccato il secondo, quindi abbiamo davanti a noi questa prateria, 180 minuti da riempire con le nostre parole, idee, opinioni, commenti, la solita controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e in questo periodo aggiungiamo anche una piccola postilla, buongiorno a voi che siete fortunatamente in ferie, indipendentemente da quello che è il luogo scelto oppure obbligato, e che continuate a sentire, ad ascoltare RTR 99, ti ricordi, nei vari modi e nelle varie maniere oggi possibili. Non so, se state già lavorando e siete al computer, dal nostro sito lo potrete fare. Se siete in giro o siete in un posto non raggiunto dalle frequenze, dal DAB di RTR 99, ti ricordi, potete farlo attraverso l'app sul vostro telefonino. Ed è una cosa bella, no? Stare magari su una spiaggia, anche se è un po' presto, eh? A parte che ci sono quelli che in spiaggia ci vanno molto molto presto, sono le ore più belle, per chi sta in spiaggia, ma anche per chi sta in montagna. Si dice che il mattino abbia l'oro in bocca, ed effettivamente prima ancora che le spiagge si popolino, i sentieri di montagna iniziano ad essere trafficati come il Lungotevere nell'ora di punta, la mattina è sempre molto molto molto bello. Va bene, comunque sia, noi invece siamo ancora al chiodo, che poi è un chiodo estremamente piacevole. Per quel che riguarda il sottoscritto, io anche domani, venerdì 31 luglio, sarò in diretta insieme a voi. La prossima settimana invece, al posto della mia voce, ascolterete quella di Teo Bellia. Quindi tutta la prossima settimana, da lunedì a venerdì, ci sarà Teo Bellia, mentre da lunedì 10 agosto riprenderò il mio appuntamento quotidiano con voi senza più interruzioni, solo che per tutto il mese di agosto sarò dalle 8 alle 10, quindi un paio d'ore, anche perché è giusto durante il periodo più caldo, il mese centrale dell'estate, durante l'arco dell'anno, avere un dare maggiore spazio alla musica, e quindi invece di 21 ore di musica ce ne saranno ben 22 ad agosto, dal 10 al l'ultimo venerdì di agosto, non so, so che di sicuro lunedì è 31 e riprendiamo con l'orario 7:10, lunedì 31, domenica 30, sabato 29, quindi è il venerdì e il 28, venerdì e 28, ragazzi, con i numeri ho sempre questa ho quasi paura a parlare di numeri in radio, anche se ormai questa paura l'ho vinta, no? Quindi mi prendo tranquillamente le responsabilità di fare degli errori. Conto sul vostro affetto e conto sulla vostra comprensione. Numero di telefono per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 990. Segnatelo: 338 99 00 990. Allora, stamattina stavo pensando ad una cosa, perché sono rimasto molto colpito da quanto accaduto ad una ragazza che si chiama Giuditta, e a Bari questa ragazza è stata realmente massacrata di botte all'interno di un piccolo parco cittadino dove erano presenti anche dei bagni pubblici, è stata massacrata. Ma attenzione, noi anche a livello di commento su notizie di cronaca, no? Abbiamo sentito parlare di massacrato, botte, poi vedi la persona che racconta di essere stata massacrata e non ha un livido, non ha un segno, non ha un versamento, non ha un labbro gonfio, un dente rotto. Io quando una persona viene picchiata con violenza, attenzione, c'è violenza e violenza, anche un semplice buffetto può essere considerato violenza, no? Io e te stiamo parlando, abbiamo un diverbio per questioni banalissime, io ad un certo punto decido di mancarti di rispetto e ti do lo schiaffettino, anche quello è violenza, no? È chiaro che lo schiaffettino è una dichiarazione di guerra. Tu, se sei più intelligente del sottoscritto, abbozzi, cioè capisci che non vale la pena ingaggiare un confronto fisico per una questione banale, e quindi intelligentemente fai un passo indietro. Non è una questione di vigliaccheria, ne deve valere la pena, ammesso che un confronto fisico abbia un senso. Ma tu fai un passo indietro, dimostri di essere più intelligente, più evoluto del sottoscritto. Però io ti ho usato violenza. Lo schiaffetto che non ti fa male, lo schiaffetto che non ti lascia un segno, è comunque una aggressione di carattere fisico, no? Però non ti ho massacrato. Cioè, massacrare una persona significa ben altro. E noi abbiamo sentito di aggressioni. Non so, aggredito, massacrato. Poi vedi l'intervista e dici, ma cacchio, chi lo ha massacrato? Una ballerina? Cioè, chi lo ha massacrato? Non si riesce a capire. Questa ragazza invece, Giuditta, è stata realmente massacrata. Ora, io dovrei dire, dico i motivi, ma in realtà non c'è un motivo. Possiamo forse dire la causa scatenante della violenza su questa ragazza Giuditta sembra essere stato il fatto che lei si sia presentata per usufruire di questi bagni pubblici e un ragazzino le abbia impedito l'accesso. Lei ha detto fammi entrare, no, fammi entrare, no. Lei ha preso e ha spostato di peso questo ragazzino. Spostare di peso questo ragazzino, dico quello che è stato raccontato e che è stato confermato da Giuditta, quindi non è che lei ha preso questo ragazzino a calci, gli ha dato la bastonata, l'ha spostato, e in quel momento sono intervenuti i genitori del ragazzino, sono venuti altri ragazzini, sono intervenuti altri adulti e l'hanno massacrata. Ma l'hanno massacrata, l'hanno ridotta veramente, non solo una maschera di sangue, l'hanno presa a pugni, calci in faccia, cazzotti, e nessuno è intervenuto per difenderla, nessuno. Ora mi chiedo, visto che questa ragazza, comunque le immagini sono chiare, le botte che ha preso sono evidenti, i responsabili di questa aggressione sono stati identificati, sembra, e ripeto, sembra che la mamma del bambino che le impediva l'accesso fosse una custode non autorizzata dei bagni pubblici. Cioè, una di quelle persone che si mettono lì e ti chiedono un obolo. Tanto per intenderci, vi sarà capitato di andare in una qualsiasi stazione di servizio, andare nei bagni e trovare fuori dei bagni una persona, uomo, donna, non è importante quello, che ha un banchetto, sta su una sedia, una piccola scrivania, e lì c'è un piattino dove teoricamente tu sei, diciamo, hai la possibilità di lasciare una piccola mancia, una monetina. E già mi sembra strana come cosa, no? Io entro in un'area di servizio, se consumo pago cifre stratosferiche per comprare qualche cosa, quindi usufruisco dei bagni all'interno di quest'area di servizio, non vedo il motivo per il quale ci debba stare una persona che possa riscuotere un obolo. Vabbè, infatti io devo dire la verità, me ne frego se vado in bagno, esco e non lascio mai un centesimo. Però quelle persone sono tollerate dalle aree di servizio, non ti impongono nulla, lo fanno a livello psicologico. Tu quando esci dal bagno loro ti dicono grazie prima ancora che tu abbia dato qualche cosa, io educatamente rispondo prego. D'altra parte, siamo sinceri, è anche carino, no, che tu vai a fare i tuoi bisogni e c'è qualcuno che ti ringrazia per averli fatti, quindi educazione vuole che si risponda prego. Questa signora, che era lì con il marito, aveva deciso di imporre un pizzo, quindi ci sono i bagni pubblici, mi devi pagare per entrare, bagni pubblici, non autorizzata dal comune di Bari, una vera e propria imposizione. Il ragazzino, il figlio, evidente ben istruito dalla madre, si era piazzato all'ingresso, quindi non paghi, non ti faccio entrare. Ma i bagni sono pubblici, non paghi, non ti faccio entrare. La ragazza, la sposa, è stata massacrata di botte, letteralmente massacrata. Oggi la madre è libera, il padre è libero, gli altri due adulti che hanno partecipato al pestaggio sono liberi, i ragazzini che hanno partecipato al pestaggio non sono seguiti dagli assistenti sociali, niente. È possibile questo? Cioè è una cosa normale secondo voi? Perché vedete, quando noi parliamo della percezione della sicurezza, di come funziona la giustizia in Italia, la giustizia in Italia è che se tu massacri e dai anche un esempio ai ragazzini, una aggressione di questo genere, e nessuno è andato in galera. Sì, ci sarà un processo che sarà lunghissimo, la signora anche detto, la ragazza ha spostato mio figlio con violenza. Ora, io chiaramente le immagini non le ho viste, ma ho visto questa ragazza, Giuditta, che è esile, piccolina, proprio esile. E se mi sono chiesto, può una ragazza così esile spostare un ragazzino di 10-12 anni con violenza? Gli avrà detto scansati, fammi passare, e a quel punto, dopo averlo scansato, è stata massacrata. Non c'è una sola persona in galera, quindi è inutile indignarsi, è inutile dire hai visto come l'hanno ridotta, hai visto che cosa è successo. Io l'ho visto. In realtà la giustizia italiana come funziona? Qualcuno è in grado di spiegarmelo? Perché da fatti di questo genere ne possono nascere altri ben più gravi. Perché questa ragazza molto probabilmente è una ragazza di buona famiglia. Per buona famiglia non intendo con possibilità economiche notevoli. Persone per bene, ok? Non bene, ricordatevi, persone per bene. Probabilmente questa ragazza o non ha un ragazzo, o se ce l'ha anche lui è una persona per bene, non mi interessa. Ma se un fatto di questo genere fosse avvenuto alla figlia o alla ragazza di qualcuno che io conosco, secondo me i responsabili del pestaggio c'erano stati tumulati dentro i cessi.
0: RTR 99.
4: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
9: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
13: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
14: RTR 99 ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:16 minuti primi e qualche secondo. Dunque, due cose. Allora, la prima è che vi faccio un po' rosicare. Dunque, ieri, a me almeno capita così, quando si ha un po' più di tempo a disposizione uno fa quelle cose che dici devo metterle a posto, poi in realtà non lo fai mai durante l'arco dell'anno. Quando arriva l'estate ti rendi conto di avere quell'oretta in più, quelle due orette in più, e quindi c'erano due scatole in cantina che io dico devo mettere a posto, era parecchio, siccome erano posizionate in un punto non facilmente raggiungibile, perché comunque erano in alto, c'era da prendere la scala, ma stavano lì da anni. E vabbè, ho preso la scala, ho tirato giù queste due scatole di plastica, due scatoloni di plastica, vedete, presente quelli con il tappo a pressione verde, plastica bianca, quindi non vedi quello che c'è all'interno. Io non ricordavo proprio che cosa ci fosse, quindi le ho tirate giù, una più pesante, una un po' meno, e in una c'erano giornali, riviste, cose che avevo messo da parte, i numeri di Urra Juventus, la passione è quella, e va bene. Nell'altra invece c'era tutta una serie di oggetti che non sapevo esattamente perché li avessi tenuti, però insomma sono rimasti lì, tanto non è che io li devo buttare perché ho bisogno di quello spazio. E poi all'interno di questa scatola c'era un'altra scatolina, tipo una scatola di scarpe da bambino, per intenderci, ok, come grandezza. La vado ad aprire, dentro ho trovato integrale, penso sia integrale, la collezione di gommine da cancellare del Mulino Bianco. Ma ve le ricordate voi queste gommine che venivano regalate all'interno delle varie confezioni, delle merendine del Mulino Bianco, il tegolino, c'era la scatolina quella tipo fiammiferi, per esempio con l'immagine del Mulino Bianco, la cassetta della posta, il vassoio, il cornetto, il baiocco, tutti c'erano, tenuti perfettamente, nuovi, immacolati. Erano forse una trentina a occhi e croce, e quando l'ho visto è come se avessi fatto un passo, un tuffo indietro, un tuffo nel passato. Mi sono anche chiesto, no, ma hanno un valore? C'è qualcuno che si intende di collezionismo, valori reali, cioè io parlo, non che li voglia vendere, però mi ho fatto un po' rosicare, vi ho fatto tornare indietro nel tempo con la memoria, perché a volte ci sono questi oggetti che uno ha dimenticato o comunque non crede di ricordare, ma semplicemente perché non ci pensa. Poi di colpo ti trovi a toccare con mano questi oggetti ed è come se il tempo non fosse mai passato. Un po' lo stesso meccanismo di quando girando per mercatini, no? Giri per mercatini e c'è un banchetto dove trovi degli oggetti di modernariato e tra tanti oggetti sconosciuti ti capita quell'oggetto che tu hai posseduto, che comunque era dentro casa tua, e in quel momento ti si apre il mondo dei ricordi. Qualche tempo fa, mi capitò di vedere su eBay, che è un sito che immagino tutti quanti voi conosciate, ma neanche tanto tempo fa, qualche mese fa, non mi ricordo neanche che cosa stessi cercando, mi è capitata su eBay dei fustini, quelli del detersivo del Dash, fustino del Dash. Ora mi sembra di ricordare, forse sbaglio, ma qualcuno, forse da 5 kg, fustino del Dash con il coperchio bianco. Una volta, quando c'erano questi fustini, una volta utilizzati, cioè finito, poi il fustino veniva utilizzato per metterci giocattoli, cose di questo genere. E questo venditore su eBay aveva, almeno lo spiegava nella descrizione, era entrato in un magazzino, in un negozio, non lo so, e chiuso da una vita, e aveva trovato questi fustini Dash ed erano un centinaio. C'erano proprio le foto di questi fustini tenuti perfettamente, si vede che il posto dove questi fustini erano stati riposti, stivati, immagazzinati era un posto non umido, ma erano sporchi, c'era una patina di polvere, ma erano tenuti perfettamente. E nella spiegazione, fustini, Dash, rimanenza di magazzino, spiegava tutta quanta la storia, ancora con il detersivo all'interno, specificava: non sono in condizione di dire se il detersivo è ancora utilizzabile, perché sono chiaramente fustini di 40-50 anni fa, e 150 euro l'uno. Ho iniziato a pensare, cacchio, ragazzi. Ed saranno stati forse, diciamo, 100, ok? Adesso 90, 100, un centinaio erano, ok? E li vendeva a 150 euro l'uno. E ci ho pensato, ho detto, ma sai che c'è? Ma me lo compro un fustino, che ci fai? Non lo so, me lo compro e l'ho messo tra gli oggetti che osservo, perché eBay funziona così, tanto lo dico, ma poi sono tante le persone che sanno come funziona eBay, no? Se c'è un oggetto che ti piace, lo osservi, tac, e in modo che tu ogni volta che rientri nel sito è tra gli oggetti che sono di tuo interesse. Sono passati 2 o 3 giorni, quindi sono rientrato sul sito con l'intenzione di comprare il fustino Dash. Voi direte, avresti speso una piotta e mezzo per comprare un fustino Dash di 50 anni fa? Sì, l'avrei spesi, perché in quei 2 o 3 giorni durante i quali avevo maturato la decisione di comprarlo, avevo pensato ad una cosa. Non solo l'oggetto, perché avevo già pensato, per evitare poi che si rovini, posso plastificarlo con una resina, farlo diventare un oggetto, avevo già pensato delle cose, ma quello che avrei voluto provare, poi fatemi sapere se è una cosa che le mie sensazioni collimano con le vostre, no? Avevo pensato questo, mi sarebbe piaciuto riaprire, cioè aprire questo fustino, il tappo bianco del fustino, per sentire quell'odore che io sentivo da piccolo. Cioè io ricordo questo odore che poi rimaneva all'interno del fustino anche quando ci si mettevano poi i giocattoli, ma appena lo aprivi c'era questo profumo che era un profumo strano, era diverso dai detersivi di oggi, molto diverso dai detersivi di oggi, era un misto di pulito e umido, non so perché mi veniva in mente una cosa di questo genere. Quindi dopo 2 o 3 giorni sono andato lì, basta, spendo 650 euro. Chiaramente non avrei detto nulla a mia moglie, o meglio, avrei fatto come fanno spesso le mogli quando comprano un paio di scarpe, le pagano 180, poi quante le pagate? Stavano in offerta a 20 euro, era un saldo, tanto noi, ma che ne capiamo? Cioè per noi una scarpa può costare 20 euro, 180 euro, noi uomini di scarpe da donna non ne capiamo una bene amata mazza. Quindi avrei detto, oh, ho comprato un fustino Dash, la sua risposta sarebbe stata, che ci fai? Mi piaceva, ma dove mettiamo? Cioè, comunque avrebbe distrutto tutta la poesia, no, che c'era in questo acquisto. Quindi avrei detto, ho pagato 15 euro. Allora io guardavo e dico, vabbè, oh, okay, vabbè, 15 euro, ma chi se? Invece una piotta e mezzo. Sono andato, l'aveva finiti. Li aveva finiti. Cioè, nell'arco di 2 o 3 giorni, io che pensavo di essere malato, che avevo deciso di spendere 150 euro per una cosa che non era inutile, era più inutile di una cosa inutile, c'erano almeno un centinaio di persone che avevano preso questa decisione prima del sottoscritto e si erano accaparrati sto fustino Dash. Vabbè, vabbè, vabbè, ma hai risparmiato? Sì, è vero. Ho risparmiato una piotta e mezza, sì è vero, ho risparmiato una piotta e mezza, però non lo so, qualcosa mi è rimasto. Oddio, è anche vero questo, no? Che a livello proprio di percezione, se io dico un fustino Dash di 50 anni fa, rimanenza di magazzino, 150 euro. Ma nuovo, ancora chiuso, immacolato. Quindi non solamente la confezione, magari un fustino rovinato, nuovo, proprio nuovo. Se anni fa avessi letto 300.000 lire, io avrei pensato 300.000 lire un fustino del Dash da 5 kg. Dico, ma stai scherzando? Ma 300, ma lascia... 150 euro ci sembra poco. Oddio, non poco, però rispetto a 300.000, 150 è meno. Cioè proprio come numero, no? 300.000, tanto. 150, poco. Che poi in realtà al cambio più o meno stiamo parlando della stessa cifra. E allora ho cominciato a pensare. E mi rivolgo a tutti quelli che... la lira non l'hanno vissuta, o comunque l'hanno vissuta di striscio, no? Perché anche gente che oggi ha 30 anni, per modo di dire 35 anni, la lira sì, però comunque sia non l'ha spesa, non conosceva il valore dei 100 lire, dei 200 lire, delle 500 lire, capito? Non lo so, un po' come capitava al sottoscritto quando ero piccolo, che sentivo parlare di centesimi da parte dei più grandi, che avevano vissuto un periodo diverso, quindi c'erano anche i centesimi, noi centesimi, cioè la moneta più piccola era quella da 5 lire con il delfino, leggerissima, quasi impalpabile, no? Io ricordo 5 lire, 10 lire, le 20 lire, il ventino dorato, il ventino, che era abbastanza raro, poi c'erano le 50 lire, 100 lire, 200 lire, e 500 lire. Cioè queste erano le monete, quelle che tintinnavano in saccoccia, no? Però no, c'erano i centesimi, che era chiaramente meno delle 5 lire, quindi erano i centesimi. Adesso sono tornati e piano piano stanno scomparendo di nuovo. Però poi mi sono trovato a pensare, e lo dico a voi che la lira non l'avete vissuta, e quando parliamo della crisi che stiamo vivendo, tra l'altro abbiamo affrontato il discorso l'altro giorno, e vedo che la benzina continua drammaticamente ad aumentare, e la mia paura è che piano piano ci si stabilizzi all'idea di una benzina che costi intorno ai 2 euro. È l'abitudine che mi spaventa, ok? Perché poi ricordiamoci che una benzina che aumenta significa poi rinunciare ad altro. Quindi non dobbiamo solamente immaginare che sia un problema legato alla benzina, perché la benzina in una famiglia dove la gente utilizza scooter, le macchine, va ad incidere sulla capacità di spesa, e quindi si rinuncia ad altre cose. Quindi la benzina che aumenta di prezzo significa fare entrare in crisi tutta una serie di altri settori, cioè, quindi va considerato questo, e mi sembra che a livello politico si stia facendo zero, e questa secondo me è una delle emergenze nazionali. Ma stavo pensando che uno dei motivi, o forse il motivo principale che ci ha reso tutti quanti più poveri, sia stato l'avvento dell'euro. Cioè, quindi non qualcuno sicuramente ci avrà guadagnato, ma mediamente l'euro ha impoverito noi italiani. Ci ha impoverito perché, primo, è diminuito il nostro potere d'acquisto, e in secondo luogo, per mantenere il tenore di vita che avevamo nei decenni precedenti, piano piano abbiamo depauperato il nostro piccolo tesoretto, rappresentato da qualche soldo in banca, perché inizialmente ci siamo resi conto che con i prezzi in euro e gli stipendi in euro noi potevamo comprare meno. Quindi per mantenere il nostro tenore di vita abbiamo cominciato ad erodere il nostro piccolo tesoretto. Se questo tesoretto non c'era, o se era molto limitato, abbiamo cominciato a privarci di quegli oggetti che facevano parte della storia della nostra famiglia. Il fenomeno dei comproro, che ne sono nati, oggi ce ne sono meno, ma ce ne sono meno perché c'è meno oro da vendere. Nelle case c'è molto meno oro da vendere. Gli italiani si sono privati di oggetti che erano passati di generazione in generazione, perché la frase classica: c'è sta spilla de nonna, ma chissà mette una spilla, e sei andato a vendere la spilla e ti sei preso i 300-400 euro, hai venduto la spilla di tua nonna. Quindi quella spilla che tu oggi vedi nelle foto di tua nonna, che indossava nei momenti importanti, la comunione, la crisi, un battesimo, non ce l'hai più, te ne sei privato, perché tanto, ma che la spilla di nonna, ma l'anello di nonna, ma che ce faccio, gli orecchini di nonna che ormai non vanno più. Noi ci siamo privati di queste cose, siamo arrivati al punto in cui non abbiamo più nulla del quale privarci.
14: RTR 99 ti ricordi?
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: arredissima.
18: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
19: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
20: RTR 99.
21: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Tanto ringrazio vediamo un po' come si chiama lui di nome. Ringrazio Roberto che mi dice essere un collezionista e per gommine dice io pagherei 500 euro se te ne vuoi disfare. Guarda, ti ringrazio Roberto, non me ne voglio disfare, però grazie di aver dato un valore a quella scatolina che neanche sapevo di avere, ma ecco, una volta si vendeva l'oro, oggi magari qualcuno si vende piccoli oggetti da collezione. A proposito di collezioni, voi avete delle collezioni? Questa delle gommine per me non è una collezione, ma parlo di passioni che avete coltivato nel tempo, magari iniziate tanti anni fa. Io per esempio ho la collezione dei telefoni cellulari e anzi in questo sono stato sicuramente molto fortunato perché grazie a questo lavoro sono riuscito ad ampliare notevolmente la mia collezione di telefoni cellulari a partire dal 1990, arrivando diciamo quasi ai giorni nostri, anche se i telefoni chiaramente dei giorni nostri non hanno un valore collezionistico, no? Però ne ho veramente tanti, penso di essere arrivati intorno ai 300 pezzi, forse qualcosa di più di 300 pezzi, e molti ascoltatori siete stati carinissimi perché magari aprendo un cassetto avete 7, 8, 2, 5 telefonini e mi avete detto ah, te li possiamo far avere, siete stati utilissimi e di questo ve ne ringrazio. Però pure quelli lì chiaramente sarebbe bello poterli esporre, metterli in mostra, ma chiaramente mia moglie mi ha detto se entrano i telefonini dentro casa, stiamo sempre in cantina, se entrano i telefoni dentro casa esco io, che poi hai il cambio, comunque i telefonini non cucinerebbero peggio di mia moglie, non sarebbe una cosa positiva. Vabbè. E poi c'è la mia vecchia collezione, ma iniziata una vita fa, di ciclomotori, e quindi è una cosa che è iniziata tanti anni fa e fortunatamente a Recanati ho lo spazio, non qui a Roma, e quindi sono andato a nel corso degli anni, ormai tanti, sono andato a comprare vari pezzi pagandoli sempre poco, perché quando ho iniziato questa collezione i ciclomotori non avevano ancora un valore collezionistico, quindi non c'erano ancora gli amatori. Oggi se vai a comprare un ciao tenuto discretamente lo paghi 1.000 euro, un ciao lo paghi 1.000 euro, quando io li ho comprati li pagavo 50 euro, cioè ma anche 50.000 lire al tempo delle lire, e quindi e lo stesso vale chiaramente per altri ciclomotori che venivano praticamente quasi, anzi quando li andavi a prendere ti ringraziavano perché gli liberavi spazio, e quindi quella è una bella cosa, cioè, andrebbe curata sicuramente un po' di più, sono parecchi sono tanti, sono quasi 180, quindi sono, ecco, voi che collezione avete? Curiosità mia personale, che cosa collezionate? Se collezionate qualche cosa, quindi fatemelo sapere al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990, o tutte le collezioni sono valide, tutte le collezioni sono belle. Per esempio, dunque, vediamo un po', tazze da tè di tutto il mondo. Poi c'è questo amico che si trova in Polonia, a Bielsko-Biala, con la ragazza polacca, e Roberto dice: la benzina costa 1,70. La benzina in Polonia costa 1,70, ma in Polonia l'economia sta crescendo in maniera clamorosa. Dunque, cosa colleziona? Dunque, è una collezione di soldatini. Collezione di soldatini. Anche un altro amico colleziona telefonini di vecchia generazione, ditali per cucire. Ma sui ditali per cucire vi devo raccontare una cosa, colleziono santini fine 800, primi 900, ma io sui santini ho preso un pizzone da mio padre che ancora me lo ricordo. Anche vi devo ricordare ditali, me lo segno, vi devo ricordare una cosa, ditali, vi devo raccontare ditali e santini. D'Italia e Santini, me lo sono segnato, se no poi me lo dimentico. Io colleziono gettoni per i carrelli della spesa, dischi, francobolli, mucche di tutti i tipi, ma mi auguro non vivente, pure lei d'Italia. I fumetti di zio Paperone, sto cercando di collezionare soldi come fa lui, tessere telefoniche e un Rai Juventus dal 67, collezione di moto Guzzi. Complimenti, deve essere spettacolare. Dischi 33 giri dance, disco anche di importazione. Un altro che colleziona le mucche. Io collezionavo gli orologi, poi dopo che mi sono separato sono rimasti dalla mia ex, che non so che fine hanno fatto. Ma chi sei, Totti? Cioè, chi sei? Ma tu gli hai fregato le borse a tua moglie, no? Per sapere. Fumetti di Tex, angeli da tutto il mondo, figurine calciatori degli anni 80. Mia mamma colleziona purtroppo tutto quello che si tratta di corredo. Colleziono Sippiaggio, per adesso 7 pezzi. Tienili, perché tra 20 anni sono un bel valore. Io colleziono sirenette come bambole, anche altro. Ho tante 20 lire. I ventini. Io motorini e moto d'epoca, ecco un altro matto come me. Mulinelli da pesca. Io ancora da 50 anni ho le coppette per servire le fragole trovate nel Dash. I santini non si buttano. No, ma non li ho buttati, No, adesso vi racconto una cosa. Maschere dal mondo, e ci fa vedere anche una parte di questa collezione. Collezione coltelli. Non sei un Maranza, no? Come te motorini ma ho solo 20 pezzi, ma magari sei più giovane, le collezioni. Io colleziono corna, ma quelli sono Sabri, quelli in tanti, solo che molto spesso non lo sappiamo. Ognuno di noi potenzialmente ha un collezionista di corna, solo che non lo sa. Palle di neve, intese quelle che si girano, giusto? Quelle con dentro l'immagine di una città, una cosa, e giri, quelle si intende. Sterline d'oro hanno doppio valore, ma quello, ragazzi, è un valore importante. Bottoni. Giuseppe, io colleziono cerbiatte, sì, sulla salaria. Colleziono cartoline, saranno antiche, ma le amo. Colleziono gufi, ma la sai che sono in tanti quelli che collezionano i gufi? Cellulari, PC, notebook, colleziono hi-fi, elefanti di ogni materiale da tutto il mondo, segnalibri, francobolli di tali campanelle, ho una valigetta 24 ore piena di schede telefoniche. Vabbè, cioè, comunque le collezioni sono tutte belle, sono tutte belle, sono tutte particolari. Che c'è, cioè, io colleziono, che so, io colleziono, per dire gufi, dico colleziono gufi, non troverai nessuno che ti dice ammazza, è collezione del cavolo. Collezioni, è una tua collezione, stop. Biglietti da visita, schede telefoniche, stuzzicadenti promozionali, penne, biro pubblicitarie, schede di sicurezza aerea. Quando hai detto stuzzicadenti, ho avuto pure che dicessi stuzzicadenti usati. Poi videogiochi. Questa che collezione è? Collezione di bottoni, ma più che, però permettimi, più che collezioni di bottoni, mi sembra un cassetto pieno di bottoni. Io colleziono i vaffa di mia moglie e lì ragazzi, credo che, sai che c'è? Il problema è che i vaffa delle mogli valgono poco, perché ce ne stanno tanti in giro. Ce ne stanno tante in giro. Uno dice un'altra collezione sono le finali di Champions, questo amico interista, però permettimi, io sulle finali

illuminate, assolutamente, in segna nera con la scritta Santini dorata. Si vedeva perfettamente che era una insegna antica, bellissima peraltro, ed era una gioielleria. Quindi un giorno abbiamo deciso con un paio di amici di entrare in questo posto e abbiamo detto: senta, guardi, ne vorremmo adesso due di San Giovanni, due che so di San Pietro e due di... Questo ci guarda, fa: ma in che senso? Non vendete santini? E questo ci ha guardato: ma no, questa è una gioielleria. E noi 12-13 anni, non lo so, così abbiamo cominciato a ridere, siamo usciti tutti contenti di aver fatto una figata, no? Ma so, siamo entrati da Santini, abbiamo visto i Santini, tutti contenti così, eh? Era estate, quindi torno a casa per cena, alle 20 si cenava, puntuali. Torno a casa e c'era mio padre, ci mettiamo seduti lì a tavola e io non mi sono accorto di nulla. Cosa avete fatto oggi? Chiedeva a tutti noi. A un certo punto, senza dirgli, mi arriva un ceffone, ma un ceffone di quelli, ma sai che proprio quando non te l'aspetti, un ceffone pieno. E prima ancora di iniziare a piagnucolare, io ho cominciato ho scansionato tutto quello che avevo fatto nell'arco della giornata, no? E non avevo identificato il fatto di essere andato a prendere in giro il signor Santini. E quindi ero rimasto interdetto. Ho detto solo: ma perché? Perché la gente lavora. Se l'è andata a prendere per il culo mentre lavora. Quindi mio padre aveva incontrato Santini, Santini mi aveva riconosciuto, Santini aveva detto a mio padre che l'avevo preso in giro, mio padre ha aspettato un ceffone, ragazzi, ho preso. Da quel momento, ogni volta che mi capita di andare ad un funerale, sai, ti danno i santini, il ricordino, io lo prendo sempre. Dico: metti che mi dovesse arrivare un ceffone, oggi ho un rispetto per i santini o comunque per i ricordini incredibile. Invece la cosa dei ditali, questa è, giuro sui miei figli che è successa realmente, correva l'anno 1993 e i miei suoceri, che avevano al massimo nella loro vita, erano andati in Toscana, non si erano mai mossi, avevano il sogno di andare negli Stati Uniti. Stiamo parlando del 93, quindi erano giovani, molto giovani, e abbiamo detto: vabbè, senti, andiamo in America, 20 giorni in America, e siamo partiti. Ma un viaggio molto gradevole, ora non dovete pensare suoceri che rompono le scatole, erano giovani, attivi, in gamba, tutto a posto. Vabbè, fatto sta che facciamo un bel giro, chiaramente loro non parlavano una parola di inglese, diciamo, li abbiamo portati io e mia moglie in giro, abbiamo fatto Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, poi siamo a Valle della Morte, poi abbiamo preso l'aereo, siamo andati a New York e arriviamo a New York e entriamo in un negozio abbastanza grande di souvenir. Ma grande, cioè, adesso non ricordo esattamente in quale zona, forse Greenwich Village mi sembra, ma insomma grande negozio classico da turisti, e immaginate scaffali ad un'altezza, gli scaffali ad un'altezza di un metro e mezzo circa, quindi varie corsie, però se tu stavi su una corsia tu chiaramente vedevi anche le persone che stavano due corsie, tre corsie più in là, tutto quello che tu puoi trovare in un negozio di souvenir, quella paccottiglia classica che si trova un po' nei negozi di souvenir. Per dire, all'epoca c'erano ancora le statuette delle Torri Gemelle, perché chiaramente ancora non c'era stato l'attentato, insomma tutte, ci saranno state dentro sto negozio abbastanza grande una cinquantina di persone, e il caso ha voluto che di queste 50 persone la stragrande maggioranza non so perché fossero italiani,

0: mia suocera fa collezione di ditali, o faceva collezione di ditali, non so adesso se è un po' la banda, faceva collezione di ditali. E mio socio si chiama Giancarlo. A un certo punto, nel silenzio, comunque, sì, guarda qui, c'era un brusio di fondo, ma non è, mia suocera si è trovata lontana da mio suocero. Stava su una corsia, mio socio stava all'altra corsia, e nel silenzio più totale sente: Giancarlo! Sai, anche se tu non ti chiami Giancarlo, la gente si è girata, non, tutti, chissà che Giancarlo ha chiamato 3-4 volte, quindi mio socio fa sì, e lei: giuro sui miei figli, oddio, voglio un bel ditalino.
1: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Ricevo da parte di Giorgio una comunicazione, chiaramente se la radio può diventare una radio di servizio io lo faccio ben volentieri. Dunque, a Piazza Caduti della Montagnola, parco della rimembranza con invalidi e bambini che ci vanno, Acea se ne frega di riattivare almeno una delle due fontanelle asciutte da 2 anni e con questa emergenza caldo. E nonostante 5 reclami che ho fatto io anche allo 06006, addirittura al 112, Luca aiutaci. Giorgio, amico mio, io che cosa posso fare? Posso dire semplicemente: se c'è qualcuno che lavora alla CEA, se c'è qualcuno che lavora al comune, no, ve lo dico, se c'è qualcuno che lavora al comune, perché poi ogni volta che io dico qualche cosa, poi so che il sindaco o qualche assessore lo viene a sapere, e quindi, visto che sentite tutto quello che dico, se c'è qualcuno che lavora alla CEA, non credo che sia così difficile riattivare due fontanelle, a meno che non siano state completamente dismesse. Io chiaramente adesso non so quale possa essere la procedura, però se fosse possibile riattivare almeno una delle due fontanelle a Piazza Caduti della Montagnola, parco della rimembranza, quindi cerchiamo di fare qualche cosa, anche perché comunque Giorgio ha ragione, no? Con questo caldo una fontanella ti può dare refrigerio, insomma non è, è importante che ci sia almeno una fontanella. Va bene. Allora, intanto continuano ad arrivare i messaggi al 338 99 00 99 0. C'è una cosa che mi ha fatto pensare, una cosa che ho letto che mi ha fatto pensare, no? Come è cambiata, come sono cambiate le composizioni delle varie famiglie in Italia. Una volta, quando tu parlavi di nucleo familiare, c'era un padre, una madre e 2/3 figli. In alcune zone i figli erano anche di più, cioè non era raro parlare con delle persone: ah, io sono il quarto di sette figli, cose di questo genere. Non era una famiglia con tre figli, era tutt'altro che una rarità. Le cosiddette famiglie numerose, o anche molto molto numerose, quindi padre, madre, un numero tot di figli variabile, ok? Il figlio unico era una rarità. Le coppie senza figli erano una rarità, e il più delle volte le coppie senza figli non avevano deciso di non avere figli, ma purtroppo non avevano avuto la possibilità di averli per varie questioni, e non erano mai scelte di carattere economico. Purtroppo erano scelte dettate da limitazioni fisiche, ok? Quindi padre, madre, figli, quella era la famiglia. Poi poteva esserci il gatto, il cane, nella famiglia c'era a volte la nonna, il nonno. Oggi è cambiata proprio la composizione della famiglia. Allora, nucleo familiare, Giuseppe. Dice, Giuseppe è un nucleo familiare, da solo. Ok, Giuseppe è un nucleo familiare. Luciana, nucleo familiare, da sola. Però Luciana potrebbe avere un gatto, nucleo familiare. Che so, Nicola potrebbe avere un cane, gruppo familiare. Poi la famiglia oggi ci dicono che può essere composta in vari modi e in varie maniere, quindi le varie figure che una volta componevano la famiglia tradizionale possono essere sostituite. Quindi padre, madre, figli, togli la madre, metteci un altro padre. Allora padre, però aspetta un attimo, padre, figli, sì, perché possono essere, perché se uno dei due padri precedentemente era stato sposato, poteva può aver avuto dei figli dalla precedente moglie. Poi ad un certo punto, folgorato sulla via di Damasco, ha scoperto la propria omosessualità, quindi ha avviato una relazione con il nuovo compagno. Quindi padre, figli, però figli che non sono figli pure del nuovo compagno del padre, ma sono figli solo del padre, e hanno anche una madre. La cosa può anche essere, rispetto alla famiglia tradizionale, padre, madre, prendi il padre, lo togli, ci metti un'altra donna, quindi madre, figli. In questo caso i figli teoricamente possono essere anche una scelta dopo essersi rivolte ad un donatore che è un padre biologico, ma non è un padre. Come vedete, è cambiata la famiglia, sta cambiando tantissimo. Addirittura oggi le famiglie possono essere pure quelle dei cosiddetti poliamorosi, quindi uomo, donna, e ci si ama tutti insieme nello stesso identico modo. Ma voi siete antichi, voi ancora mi state a parlare di un'orgia. Ma che è orgia? Si chiama poliamore, ragazzi, quindi uomo, donna, capito? Ma potrebbe anche essere uomo, donna, tutti fanno l'amore con tutti, tutti amano tutti stanno insieme, nessuno è geloso dell'altro. Signore, ma chi siete voi? Che siamo noi per poter dire no? Guarda, rispetto alla famiglia, quella che oggi viene definita famiglia tradizionale, questo ognuno fa quello che gli pare, stop. Poi ci sono le famiglie allargate, ragazzi, le famiglie perdonatemi, le famiglie allargate. Allora, lui, lei, oggi è così. Aspetta, bevo un sorso d'acqua. Radiofonicamente è brutto, però non è che posso impiccarmi per far finta di niente. Allora, conosci una coppia, lui, lei, e dice: noi abbiamo quattro figli. Mazza, complimenti. No, in realtà sono due figli, sono di lui, che ha avuto da due mogli precedenti, e E gli altri due figli sono miei, perché ho avuto un matrimonio precedente, quindi praticamente alla fine te trovi con i figli che si incontrano con tutti. È normale, ragazzi, cambia la cosa. Però poi c'è un dato numerico che va tenuto in considerazione. Allora, una volta, e stiamo parlando di neanche poi tantissimi anni fa, un genitore aveva più o meno 3-4 figli. Beh, anni fa, no, quando c'era una natalità più importante, non c'era questo problema della denatalità, il fatto che nascano pochi bambini. Oggi addirittura la polemica in Italia, ci sono più gli italiani prendono più cani che bambini. Una volta questo problema non c'era, si prendevano cani e si avevano figli. Comunque sia, una volta un padre, un genitore, aveva 3 o 4 figli. Oggi un figlio c'ha 3 o 4 genitori.
5: RTR 99.
1: Ti ricordi?
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, un minuto e qualche secondo. Allora, tocco un nervo scoperto. Ne sono convinto. E allora, tolti quelli che capiscono veramente di motori, ma lo dico anche con un profondo senso neanche tanto di invidia quanto di ammirazione, quelli che quando si tratta di fare dei lavori alla propria autovettura ci pensano loro, cioè proprio non lo fanno. Se io ho un vicino di casa, Marco, che pensa lui alla manutenzione della sua autovettura, e ogni tanto lo vedo che armeggia intorno alla macchina, tutti gli attrezzi, ma faccio il cambio olio, faccio il cambio dei pasticche dei freni, l'altro giorno ho cambiato il supporto motore, perché lui ha una mini e che è iscritto a dei gruppi sui vari social, sembra che quel modello di mini avesse dei problemi sul supporto motore, quindi lui ha comprato il supporto motore e stava cambiando, mi sembra che abbia detto poi supporto motore, non ve lo so dire. Quindi è chiaro che uno così risparmia, no? Perché compra il materiale e di manodopera costa zero, ok? Quindi, però siamo sinceri, quanti sono quelli che fanno, io parlo di manutenzione meccanica, poi lavare la macchina non conta, ok? Non vale, parlo di manutenzione al motore, pochi. Quindi ci si rivolge o alle concessionarie o ai meccanici, diciamo, privati, meccanici indipendenti. Ma secondo voi ci si può fidare? No, faccio questa domanda perché molto spesso tu hai un problema e ne parli al meccanico e poi il meccanico ti dice: guardi, adesso controllo, poi le faccio sapere. In linea di massima, a meno che non sia il semplice tagliando, no? Quindi cambio olio, cambio filtri, quelle materie di consumo, un po' di manodopera e va bene. Ma se ci sono dei lavori un po' più, diciamo, importanti, ti squilla il telefono: pronto, salve, sono il meccanico, si mi dica, guardi, abbiamo visto che c'è da cambiare il, mi viene, non so manco che cosa sia, l'attuatore. È perché, visto che dà problemi, sono, guardi, pezzo sono 2,20 in vento, sono 2,20 più manodopera, stiamo intorno ai 2,70, 2,80. Ma è proprio necessario? È necessario. E tu dici: va bene, lo cambi. Vai a ritirare la macchina e c'è il meccanico gentile che ti dice: ah, guardi, allora la macchina sta bene, la macchina sta a posto, abbiamo fatto questo. Ecco, questo è il pezzo che abbiamo cambiato. Ti fanno vedere un pezzo che tu non sai che cosa sia, dice: questo è il pezzo che abbiamo cambiato, perché vabbè, tu paghi. Ma domanda: siamo convinti che ci sono sicuramente dei meccanici onestissimi, ci sono sicuramente dei meccanici onestissimi, ma siamo convinti che più di qualcuno non ci provi contando sulla nostra ignoranza in materia? Cioè, il meccanico che ti dice: secondo me sto lavoro va fatto, perché io ho la macchina, chiaramente gliela devo consegnare che è perfetta, però sto lavoro lo possiamo anche fare, però boh, quando dice però boh, tu già te immagini, capito? Già te immagini a Frosinone sull'autostrada fermo che ti maledici perché non hai fatto quel lavoro, capito? Ci si può fidare dei meccanici? Era una considerazione che quando non si sanno le cose, purtroppo, certo, se tu hai il meccanico di fiducia, quello dal quale sei andato sempre, sei pressoché certo che faccia un lavoro fatto bene, che comunque non ti cambi quello che non c'è da cambiare e così via. Però secondo me il furbetto lo trovi sempre. Io ricordo che neanche poi tanti anni fa, stiamo parlando di 4-5, no, sì, forse 5 anni fa più o meno, era subito dopo il Covid. Porto la mia autovettura presso la concessionaria casa madre per il tagliando, e oggi quando tu vai a fare il tagliando è come se vai a fare la TAC, cioè tu devi attendere, poi c'è la signorina che ti chiama, signor Cascione, sì, prego, venga, vai da quello che sta col camice, ti dà la targa, sì, ok, andiamo a vedere la macchina, mi può dare le chiavi? Tu dai le chiavi, lui guarda la macchina, fa il giro intorno alla macchina, prende degli appunti, entra in macchina, accende la macchina, vedi i chilometri, segna i chilometri, fa tutto. Sì, dunque, allora guardi, allora il tagliando è questo, questo e questo. Poi e mi fa: guardi, allora ci sono. Poi allora il tagliando è questo, il tetto viene a costare questo. Le spiego anche in che cosa consiste. Allora, cambio olio, cambio filtri, cambio di qua, questo di qua, questo. Là. Poi abbiamo un additivo che va messo nel serbatoio della benzina. A proposito, appena riprenderà la macchina deve fare immediatamente il pieno in modo che l'additivo possa fare tutto il suo lavoro. E poi c'è l'obbligatoria la pulizia della macchina. Fatto, scusi un attimo. Dico, ma l'additivo è obbligatorio? È obbligatorio da dove? Sì, è obbligatorio, perché dico, scusi, ma dove sta scritto che è obbligatorio? Cioè, mi fa vedere che l'additivo lei me lo fa pagare 35 euro, ma dove sta che l'additivo è obbligatorio? Cioè, lei mi deve far vedere, no, diciamo obbligatorio per dire che è consigliato. Ecco, guardi, non me lo consigli, mi tolga sì 35 euro, perché poi l'additivo, se voglio, lo pago 10 euro lo stesso, e me lo metto io. Va bene, ok, è un po' storto. E poi c'è la pulizia dell'auto con la disinfestazione. È obbligatorio? Dico, no, è obbligatorio, no, perché questa la facciamo obbligatoria. Obbligatorio, mi scusi, lei mi deve far vedere la legge dove sta scritto che lei, per riconsegnarmi la macchina, deve essere la deve pulire, cioè, no, perché noi è una politica, una policy dell'azienda che è obbligatorio. No, è obbligatorio. Il fatto che voi mi facciate pagare altri 30 euro la pulizia della macchina non esiste proprio. E a un attimo devo andare a sentire, alla fine mi ha tolto quello e quell'altro, perché poi ci ho pensato, quando tu vai entri in una situazione di questo genere, è come se fossi, come ti posso dire, devi quasi raccomandarti, no? Diciamo, guardi, lo facciamo questo, va bene, ok. Poi alla fine accetti di pagare cifre enormi per per delle cose che non servono. Quindi a me sto fatto poi di avere questa forma di riverenza nei riguardi di certe categorie, a me è sempre dato fastidio. Io feci una discussione con mio padre, e una bella discussione, ero già adulto, attenzione, ero già adulto, e mi ricordo che recanati in piazza c'era la banca, e quindi mio padre dice: mi accompagni in banca, devo andare. Sì, ok. Mio padre era già comunque una persona anziana, molto anziana. Entriamo in banca e mio padre doveva parlare con il direttore per una cosa, tra l'altro, che gli spettava di diritto, ok. E entriamo, il direttore abbastanza giovane, così, giacca, cravatta, ah, prego, si accomodi. E mio padre, io accompagno mio padre, quindi stavo in silenzio, e mio padre dice: no, guardi, io dovrei fare questo, questo, questo. Ah, ma non si può fare. Dico, perché non si può fare? Perché? E stava dicendo delle cose che erano assurde, mentre mio padre continuava a rivolgersi a questo direttore, dando del lei, giustamente. E questo qui, a un certo punto, un po' stizzito per l'insistenza di mio padre, ha fatto: senti, ascoltami, non si può fare. Ecco, io credo che in quel momento sono stato ad un passo da finire sui giornali scannato il direttore di banca, cioè credo che le urla abbiano sentite fino a Loreto. Il direttore ha capito che non era il caso di continuare, anche perché avevo già caricato il braccio per dargli una pizza in faccia che, ringraziando Dio, mi sono fermato. A quel punto il direttore ha fatto tutto quello che aveva chiesto mio padre, che poi tra l'altro era una cosa normalissima, non era una cosa, ma lui evidentemente era un lavoro a livello d'ufficio che non gli andava di fare. E quando siamo usciti, mio padre: buongiorno direttore. Ho fatto: che buongiorno direttore? A suo stronzo gli dici pure buongiorno direttore. Da quel momento è cambiato il rapporto con la banca. Cioè, mio padre entrava in banca e lo trattavano manco fosse uno che aveva 50 milioni depositati sul conto. Ecco, questo perché l'educazione è una cosa, trattare con deferenza persone che non lo meritano, secondo me, è sempre sbagliato.
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. È successa una cosa gravissima. Io credo che insomma sia il caso di renderla ancora più pubblica, perché insomma è stata una cosa veramente, un'esperienza drammatica che è capitata ad Emma Marrone, una cosa che ha terrorizzato Emma Marrone, terrorizzata. Quindi io ho trovato questa notizia e ho detto, dico mamma mia, dico ne devo assolutamente parlare in radio. Dunque, è capitato a Roma, quindi Emma Marrone si trovava insieme alla sua manager Francesca Savini. No, non so come dirlo, perché quando capitano queste cose poi ti segnano profondamente. Ti segnano veramente profondamente. E allora dico, porca miseria, sono rimaste bloccate nell'ascensore di un palazzo. Erano scese per buttare la spazzatura e a un certo punto la cabina si è bloccata di colpo e quindi sono rimaste lì in attesa dei soccorsi con la spazzatura. E quindi hanno pensato bene di fare una storia su Instagram con la manager che prendeva Marrone durante questi momenti di panico, dunque mentre si sventolavano, perché faceva caldo, c'avevano pure un ventaglio che se l'hanno portato chiaramente, e quindi hanno chiamato i vigili del fuoco e l'hanno tirata fuori dopo 50 minuti. Una Poi ha detto alla fine, dopo che l'hanno tirato fuori: ragazzi, tutto bene, sono salva. Mamma mia, ragazzi, guardate, io quando sento certe cose, quando vedo certe situazioni, io dico, io so che probabilmente vi ho rovinato la giornata, perché il mio pensiero, quando ho letto una notizia di questo genere, che poi tra l'altro è apparsa anche su tutti i quotidiani, no, è stato:
7: sti cazzi!
2: No, dai, non fate così, ragazzi, perché in realtà ero veramente molto preoccupato, molto preoccupato, tant'è vero che poi mi ero detto: ma
7: sti cazzi!
2: No, ragazzi, no, per favore, cercate di essere onesti, cioè, ma vi rendete che cosa può significare è salva?
7: Sti cazzi!
2: No, che sia salva, cioè, nel senso, non è una notizia, qualcuno però può anche averlo pensato, no? Io no, non mi permetterei mai di pensare
7: sti cazzi!
2: Mai e poi mai, ragazzi, posso assicurare, mai, anzi, sono stato contento del fatto, certo, che stare 40 minuti dentro un ascensore con sto caldo, il ventaglio, con la spazzatura
7: sti cazzi!
2: Ma mi dispiace avervi rovinato un po' la giornata. Allora, parliamo delle botticelle a Roma. E io, francamente, sta cosa non la capisco. Non la capisco. Allora, vogliamo eliminare le botticelle. D'accordo? Bene, ok. Eliminiamo le botticelle. Perché? Perché i cavalli vengono sfruttati, perché i cavalli con il caldo soffrono, giusto, per carità. L'asfalto diventa rovente, le temperature diventano invivibili, insostenibili, quindi anche i cavalli che devono trascinare, giusto, ok. Allora, adesso si è arrivati ad offrire ai vetturini, in cambio della loro licenza, due licenze taxi con relative autovetture. Solo che la cosa sta andando un po' per le lunghe, perché c'è qualche problema legato alla fornitura di quest'auto, perché la casa automobilistica che avrebbe dovuto fornire queste vetture per il momento sta nicchiando, ok? Ma domanda che mi faccio io. Io sono d'accordo. Allora, una licenza taxi, quanti sono i vetturini che hanno la licenza che ancora operano sul territorio? Diciamo una trentina, più o meno, a occhio e croce. Qua mi sembra che si stia giocando al rialzo. Addirittura due licenze taxi. A me sembra una cosa assurda. Una licenza taxi, smetti di andare a cavallo, sali su una macchina. Già il fatto che il Comune di Roma abbia cercato di darti anche la vettura, cioè la macchina, ci saranno stati sicuramente degli accordi con la casa automobilistica, hanno detto: senti, ci dai 30 autovetture? E la casa automobilistica avrete al Comune di Roma: io 30 autovetture ve posso pure dare, voi che me date in cambio? Ci saranno state, diciamo, è un do ut des, io ti do finché tu mi dia, quindi non va bene. Ma addirittura due licenze taxi per mi sembra una cosa allucinante. È come se il Comune di Roma fosse ostaggio di certe piccolissime lobby, perché qua stiamo a parlare veramente di poche decine di persone. Dunque, finalmente anche in Polonia si sono accorti della truffa napoletana. Attenzione, truffa napoletana, perché a Napoli hanno pensato bene alcune agenzie di offrire un servizio di questo genere. Lo fanno solo a Napoli. Se fosse stata a Trieste avremmo parlato di truffa triestina, se fosse stata a Recanati avremmo parlato di truffa recanatese. È a Napoli. E quindi in che cosa consiste questa truffa napoletana? Chi è stato a Napoli nel corso degli ultimi tempi avrà notato che circolano autovetture con targa polacca, motorini con targa polacca, ma non uno, ne girano a centinaia, a centinaia. Si considera che solamente a Napoli ci siano all'incirca un 14.000 autovetture con targa polacca. Sono tante, sono tante. Uno dirà: ma sono polacchi? No. Come funziona? Funziona in questo modo. Addirittura i polacchi, che adesso si sono accorti della cosa, l'hanno chiamata esattamente, io la pronuncia non è questa, quindi chiedo scusa agli amici polacchi che sono all'ascolto. Questa è come il polacco è impronunciabile. Il polacco è impronunciabile. Non, per noi è veramente ostrogoto, capito? Per dire Varsavia, il nome di Varsavia è Varsava, ok? Ma cioè, Prozkret Neapolski. E la traduzione è truffa napoletana. Questo sistema consente a migliaia di italiani di circolare con targhe polacche e in questo modo pagano una assicurazione ad un prezzo molto molto più vantaggioso rispetto a quello che si paga in Italia. Quindi a Napoli ci sono delle agenzie, ma con tanto di cartello, auto polacche, moto polacche. In realtà sono auto e moto che vengono immatricolate in Polonia tramite società che ne risultano formalmente proprietarie, e poi queste auto vengono date a noleggio a lungo termine agli italiani. In questo modo si stipulano polizze assicurative molto più vantaggiose rispetto a quelle presenti in Italia. E solo a Napoli e provincia sono state registrate 14.000 targhe polacche. 14.000 targhe polacche. Però il fenomeno è iniziato ad avere anche delle conseguenze economiche sui cittadini polacchi. Infatti, secondo l'ufficio polacco che si occupa dei risarcimenti assicurativi, nel 2025 sono aumentati sensibilmente gli incidenti in Italia provocati dai veicoli immatricolati in Polonia. Quindi sono state le assicurazioni polacche che si sono dovute far carico dei risarcimenti. Risarcimenti che sono cresciuti per quanto riguarda le auto presenti in Italia. Prima i risarcimenti assommavano a 1,5 milioni di euro, ora sono diventati più di 4 milioni di euro, e le compagnie assicurative polacche oggi temono che l'aumento delle frodi possa tradursi in premi molto più sostenuti per i polacchi. Quindi il governo di Varsavia ha deciso di intervenire. Quindi il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando ad una riforma che renderà più difficile ottenere revisioni fittizie dei veicoli, che sono uno degli strumenti utilizzati nel sistema delle immatricolazioni. Quindi la novità principale sarà l'obbligo di documentare con fotografie che le revisioni vengano realmente effettuate nelle officine polacche, così da contrastare i certificati rilasciati senza che il veicolo si trovi in un'altra nazione. Una misura che si inserisce anche nel più ampio progetto di riforma dei controlli tecnici promosso dall'Unione Europea. Perché che succede se io immatricolo un'auto in Polonia e poi dalla Polonia la porto realmente in Italia? Io ogni tot dovrei riandare in Polonia per effettuare una revisione. Se però la revisione io non la faccio in Polonia, ma grazie a delle conoscenze o connivenze risulta che io la revisione l'ho fatta ugualmente, ecco fatto che, fatta la legge, trovato l'inganno. E questo per questo genere di malaffare potrebbe essere la fine. Però già a Napoli si sono organizzati. Già a Napoli si sono organizzate, infatti c'è un aumento ultimamente di auto con targa CZ della Repubblica Ceca o della Bulgaria, perché il sistema in Polonia piano piano si sta bloccando e quindi si stanno cercando altre strade ed altre vie. C'è però una normativa che non so quanti di voi la conoscano, ma dunque, se io sono uno straniero e vengo in Italia con la mia autovettura, se ho i documenti in regola, se ho una normale assicurazione valida, chiaramente internazionale, quindi quello che si chiama carta verde, no, se non erro, io posso venire in Italia con la mia autovettura, ma posso restare in Italia 6 mesi. Dopo 6 mesi o me ne vado o me ne vado, cioè non ho altre possibilità. Com'è possibile che non ci siano questi controlli? Cioè, com'è possibile che autovetture con targa straniera possono essere utilizzate per anni ed anni da automobilisti senza che per questo debbano tornare ogni 6 mesi nella loro nazione? Ma c'è un'altra cosa che funziona, non vi dico in quale città, sono convinto che con un po' di fantasia voi potreste anche arrivarci, ed è il discorso legato al noleggio auto. Ok, ci sono dei noleggiatori, ma noleggiatori che non hanno alcuna, diciamo, non sono veri e propri noleggiatori, ok? È un po' come uno che va alla stazione Termini, non c'ha taxi e fa il tassista, ok? È la stessa cosa, non sono noleggiatori. Hanno auto che sono immatricolate in Bulgaria e in Bulgaria sono intestate a prestanome, molto spesso signore anziane che vivono in sperduti villaggi in Bulgaria. Quindi le auto sono bulgare. Loro le noleggiano. Quindi ti noleggiano l'auto e tu puoi utilizzarla senza carta di credito, pagamento contanti, con un deposito in contanti. Qual è il vantaggio di queste autovetture, soprattutto durante i lunghi viaggi? Se tu pensi di andare in trasferta e quindi noleggi l'auto per andare, magari devi fare un bel tratto autostradale che ti viene a costare 40-50 euro. Quindi tu prendi l'auto, la noleggi con targa bulgara e parti. Prendi l'autostrada regolarmente, prendi il bigliettino. Quando arrivi al casello di uscita, tu dici: mi sono perso tagliando, non ho i soldi. Loro ti fanno la foto alla targa e ti aprono la sbarra. Tu passi. La multa, essendo una targa bulgara, arriva, se arriva, dopo chissà quanto tempo, in Bulgaria, ad una signora molto anziana che non legge l'italiano, che vive in una baracca de fango, e quindi figuratevi, la stessa cosa al ritorno. Questo è il vantaggio delle auto che si affittano in alcune città, in particolar modo una della quale non faccio il nome, ma sono convinto che la vostra fantasia potrà aiutarvi, e questo è il vantaggio: che tu viaggi e non paghi l'autostrada, e chiaramente oltre all'autostrada non paghi neanche le multe, perché pure se il tutor ti riprende, vai ad una velocità superiore rispetto a quella consentita, alla signora che ha 80 anni e sta in Bulgaria e vive in mezzo alla campagna sperduta, ammesso che le arrivi mai una multa, dubito che tornando in casa dica: oh, porca cioschi, mannaggioschi, ho preso oschi, una multoschi, perché andavo a 200 oschi all'oroschi. Non credo proprio. Vabbè, insomma, questo è quello che succede in Italia, perché le cose ci stanno ma facciamo finta di non vederle.
8: RTR 99
0: ti ricordi?

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Allora, torniamo a parlare di questo fatto che riguarda la piscina di Tor Tre Teste, con una giornata e alcuni orari in questa giornata riservati ad un utilizzo solo ed esclusivamente di donne. C'è una polemica in atto, però insomma cerchiamo di fare chiarezza. Non è ancora arrivato quindi il primo tuffo del turno riservato esclusivamente alle donne, eppure la polemica sta già montando e la divisione riguarda la sperimentazione, per il momento solo il mese di agosto, di due fasce orarie settimanali dedicate, quindi solo alle donne. Ogni mercoledì dalle 7:30 alle 9 e la sera dalle 18:30 alle 20:30. In questi due orari sarà possibile entrare solo al pubblico femminile e abbigliate come ognuna vuole, quindi chi si può mettere il bikini, chi si può mettere il burkini, e anche lo staff sarà composto di sole donne. Ed è qui che è iniziato il polverone, perché insomma c'è il capogruppo capitolino di Fratelli d'Italia, Giovanni Quarzo, altri che hanno parlato di una scelta sbagliata, discriminatoria, culturalmente regressiva, aggravata dal sostegno espresso da esponenti del centrosinistra. I diritti delle donne, la loro libertà di scelta e il principio della parità di genere, questo scrive Fratelli d'Italia, rappresentano conquiste irrinunciabili e non possono essere compressi o relativizzati in nome di appartenenze religiose o culturali. Ma l'idea però viene raccontata in modo diversa da chi l'ha resa possibile. E a far questo è stata la responsabile dell'impianto ormai da 24 anni, una donna di 46 anni che si chiama Blerina Calai. È stata lei ad accogliere il capogruppo del PD nel quinto municipio, Claudio Poverini, che insieme ai presidenti di alcune associazioni sportive le ha presentato l'idea che comunque, questo è giusto sottolinearlo, non ha il patrocinio del Comune di Roma e non è finanziata da fondi pubblici, ok? E la signora Calai, si dice sorpresa per queste polemiche, e racconta che non è mai stata una richiesta delle sole donne musulmane. Ribadisce che le due fasce sono comunque al di fuori degli orari, del normale orario di apertura, e che ci sono esigenze molto diverse. Ci sono per esempio donne operate al seno che hanno cicatrici profonde e non si sentono a loro agio, altre che vivono disagi con il proprio corpo, altre ancora che per motivi culturali o religiosi non frequenterebbero mai una piscina mista. Quindi vogliono dare una possibilità in più, non toglierla a qualcuno. Le prenotazioni, dice, sono già arrivate. Ci stanno chiamando sia donne italiane sia donne musulmane. Molte cercano semplicemente un ambiente più riservato. E la filosofia stessa della piscina, spiega la signora, è sempre stata nel segno dell'inclusione, dell'ascolto, delle esigenze di tutti. Collaboriamo con tante associazioni del territorio, abbiamo realizzato una doccia riservata, dotata di uno sportello richiudibile per chi non vuole farla in mezzo agli altri. E a farne uso sono tante donne italiane, tanto che se la sperimentazione dovesse avere successo, il centro valuta già la possibilità di ampliarla. In inverno, ad esempio, potremmo utilizzare la domenica, quando la struttura normalmente è chiusa. Anche tra i clienti abituali il clima appare meno polemico. Non mi sento discriminato né come uomo né come cattolico, dice un uomo di 54 anni. Penso anzi sia una bella idea in una zona periferica e molto patriarcale come la nostra. Quindi Tor Tre Teste, sappiatelo, è una zona molto patriarcale. C'è qualcuno che abita in zona Tor Tre Teste? Vi sentite di abitare una zona molto patriarcale? Una donna di 49 anni dice: sono solo due fasce orarie e più che una discriminazione mi sembra una tutela, visto che spesso chi entra in acqua vestita viene giudicata. Tiziana invece, che pur riconoscendo l'utilità della scelta, spera che un giorno non ci sarà più bisogno di fasce per sole donne. In ogni caso, conclude la proprietaria della piscina, la signora Calai, l'obiettivo dell'impianto resta sempre lo stesso: permettere a chiunque di sentirsi accolto e libero di entrare in acqua. Allora, io in questa diciamo intervista, in queste dichiarazioni, noto alcune cose che sono estremamente preoccupanti, cioè vogliono mettere sullo stesso piano, e questa secondo me il problema è la normalizzazione di una scelta tirando in ballo altre situazioni. Perché ho parlato, ho sentito dire la proprietaria della piscina, comunque lei che gestisce l'impianto, responsabile del gruppo da 24 anni, dice: ma in realtà le esigenze che ci hanno portato ad una scelta di questo genere sono molto diverse. Ci sono donne operate al seno che hanno cicatrici profonde e non si sentono al loro agio, altre che vivono disagi con il proprio corpo, altre ancora che per motivi culturali o religiosi non frequenterebbero mai una piscina mista. Ma voi volete mettere sullo stesso piano una donna operata al seno con delle cicatrici? Chi si è operata al seno chiaramente ha delle cicatrici. Voi credete realmente che mettere sullo stesso piano donne che hanno avuto un cancro al seno e sono state operate con donne musulmane sia esattamente la stessa identica cosa? Voi pensate che mettere sullo stesso piano una donna che probabilmente con il proprio corpo non si sente totalmente in perfetta sintonia, posso immaginare una persona molto magra o una persona al contrario piuttosto formosa, ma non è che queste persone messe a contatto solo con altre donne di colpo non hanno più problemi. Quello che non possono sopportare è l'esposizione del proprio corpo dinanzi al prossimo, che possa essere maschile o femminile, non è importante. Diciamoci la verità, cioè almeno quando si prendono decisioni di questo genere io apprezzerei molto di più che ci fosse una sincerità. Abbiamo voluto prendere questa iniziativa perché riteniamo di dare uno spazio alle donne musulmane che non possono frequentare, ripeto, piscine miste. Non possono, non è che non vogliono, non possono, che è diverso. Cioè, in una zona, come quel signore ha detto, Tor Tre Teste è molto patriarcale, allora questa è una bella scelta. Ma cosa c'è di più patriarcale che non aprire la piscina solo ed unicamente alle donne? Perché per la propria cultura, per la propria religione, non possono frequentare una piscina mista. Questa è la realtà. Anche pretendere che il personale sia solo ed unicamente femminile. In tutto questo, la cosa incredibile è che a sinistra hanno sposato questa cosa e lo hanno fatto anche con una certa enfasi. L'unica che si può definire di sinistra, Anna Paola Concia, ok, che ha detto, ha scritto una cosa pesantissima ed è un atto d'accusa nei confronti di una certa politica di sinistra che oggi ha paura di inimicarsi il mondo musulmano, perché sa perfettamente che il mondo musulmano domani rappresenterà un importante serbatoio di voti. Anna Paola Concia, lesbica, storica, donna impegnata in politica per il riconoscimento di certi diritti, ha scritto: noi femministe abbiamo lottato una vita contro queste cose e adesso dovremmo tacere. Dobbiamo aiutare le nostre sorelle musulmane a liberarsi di queste catene. Vogliamo lasciare che lo dica solo Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia? Questa cosa ha un solo nome: segregazione. Ed è la verità. È chiaro che la piscina di Tor Tre Teste, essendo una struttura privata, è liberissima di fare quello che vuole. Per me può pure dire: da domani entrano solo i rossi. Oh, è una struttura privata, fanno come gli pare, no? Non è che nella mia piscina entrano solamente i rossi, e va bene, ok, i rossi e le rosse, d'accordo, oppure sono i rossi solo maschi. Però far passare questa decisione come un qualche cosa che serve a tante altre donne, perché qui parliamo, mettiamo sullo stesso piatto della bilancia problemi e imposizioni. Vedete, una donna che è stata operata di cancro al seno non ha scelto di avere il cancro, nessuno l'ha obbligata ad avere il cancro, è capitato. Una donna che ha disturbi alimentari, che la può portare ad essere eccezionalmente magra o particolarmente formosa, non lo ha scelto e nessuno glielo ha imposto, semplicemente è capitato. Una donna che non può frequentare gli uomini in piscina è perché questa cosa le è stata imposta da una subcultura e che noi non possiamo accettare, perché questa subcultura entra in rotta di collisione con le conquiste che le donne hanno raggiunto.

piscina il mercoledì alle 7:30 con già 30 musulmane che stanno facendo il bagno, ok? Si presentano uomini che si sentono donne, che si percepiscono come donne e che pretendono attenzione. E la sinistra dice che questa cosa va fatta, che quando ci si rivolge a loro debbano essere utilizzati i pronomi al femminile. Quindi tu sei alto 1,90 m, c'hai un batacchio di 28 centimetri, sei pieno di peli da capo a piedi che sembri l'orso Yogi, c'hai una voce che pari Ermonnezza, c'hai i baffi, la barba, e solo che pretendi che io te chiami Nicoletta. E se non ti chiamo Nicoletta, ragazzi, è tutto in cavoli. Perché tu mi dici io sono Nicoletta, io ti devo chiamare Nicoletta, io mi percepisco come una donna e io ti devo trattare come una donna perché tu ti percepisci come una donna. Allora, se si presenta Ermenegildo, che in realtà si chiama Ermenegildo, e dice io voglio far bagno fra le donne perché mi sento una donna, glielo fate fare? Cioè, fatemi capire. Allora, le donne col cancro al seno ci possono andare perché si sentono chiaramente, che poi pure questa è una fesseria, perché una donna che c'ha un cancro al seno non è che la squartano dalla tempia alla tibia, ok? Le donne anoressiche o bulimiche ci possono andare, ok? Le donne musulmane ci vanno col burkini, non è detto col burkini, si possono pure immergere di tente col burka, l'abbiamo vista, no? Al mare arriva Ermenegildo, che è Nicoletta, che si fa chiamare Nicoletta, lui non può entrare. No, allora scusate, c'è qualcosa che non quadra, cioè vi state accartocciando sulle vostre stesse finte battaglie. Allora tu mi chiedi il rispetto, e allora a Ermenegildo, che si fa chiamare Nicoletta, e rispetto che glielo dà? Quando Ermenegildo entra, perché però si percepisce Nicoletta, entra nello spogliatoio e si spoglia completamente nudo, voi credete che i mariti di queste donne musulmane diranno beh vabbè, però è vero, c'ha un batacchio di 28 centimetri, però se fa chiamare Nicoletta, per me è come se fosse Nicoletta? Secondo voi questa è una cosa accettabile? No, perché rendiamoci conto che noi abbiamo fatto battaglie e le donne hanno fatto tante battaglie per raggiungere una parità. Siamo ad un passo dalla parità? Sicuramente. L'abbiamo raggiunto totalmente? No. Ci sono uomini che ancora oggi non accettano il fatto che la donna occupi dei ruoli nella società che sono addirittura superiori a quelli dell'uomo? Sì, purtroppo ci sono ancora degli uomini imbecilli che pensano una cosa di questo genere. Ma questo significa tornare all'oscurantismo? Questo significa tornare al Medioevo? E se, ripeto, se, ribadisco, se la cosa fosse stata fatta al contrario? Se una piscina privata avesse detto in certi orari è riservata solo agli uomini, cosa avremmo detto? Ma è una cosa assurda. Ma come? Ma qualche tempo fa? Poi più tardi ne parleremo del circolo Aniene, no? Siamo nel 2022, ragazzi, fino al 2022 al circolo Aniene le donne non potevano essere socie. Attenzione, non che le donne non potessero frequentare il circolo Aniene, lo potevano frequentare, ma in quanto mogli di un socio, fidanzate di un socio, madri di un socio, facevano tutto quello che facevano i soci, ma non potevano essere soci dirette. È successo un casino, cosa vergognosa, perché non permettono alle donne di essere soci di un circolo, questa è una cosa allucinante, è stata fatta una battaglia per il circolo Aniene, il patriarcato, la cosa, ma alla fine vabbè, facciamo diventare soci, ma che ce ne frega. Cioè non è che le donne all'interno del circolo Aniene fossero messe in una condizione di inferiorità. Ma questa battaglia è stata fatta dal di fuori. E lo dico alle femministe. A voi oggi sta bene? Cioè, delle donne che accettano di essere segregate e trovano altre donne che considerano questo come un atto di libertà, mettendo

0: sullo stesso piatto della bilancia per cercare di indorare la pillola, chi è obbligata a vivere sottomessa con donne che non sono state obbligate dalla salute, o meglio, sono state obbligate dalla salute a combattere, a lottare contro un tumore. Tu me le metti sullo stesso piano? Cioè, tu, una donna che ha un tumore al seno o che ha avuto un tumore al seno, e una donna che non può fare il bagno in una piscina insieme ad altri uomini, me le mettete sullo stesso piano? Ma sinceramente, ma non vi vergognate?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. Oh, Boni, cioè prima ho fatto l'esempio di una piscina, dico se io avessi una piscina, dice sì, da domani entrano solo i rusci. Giorgio, che peraltro conosco, mi dice: ma che ce l'hai con i rusci? No, allora per farti contento ti dico, da domani entrano solo i doriani, va bene, ingresso vietato ai genuani, così almeno sei contento e stiamo a posto. Era solo un esempio. Andiamo a salutare. Poi rimanete perché vi devo dire una cosa, oggi la sinistra proprio la tronchiamo, però prima salutiamo Ivan di Weed & Talker. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
7: Buongiorno Luca, benissimo, buongiorno a tutti.
6: Allora, oggi parliamo di una cosa che riguarda veramente tantissime persone, perché ci sono decine di migliaia di italiani che avrebbero bisogno di rifarsi i denti, di mettere a posto, eppure continuano a rimandare. Allora, io una mezza idea ce l'ho, ma secondo te perché succede?
7: Guarda, diciamo che io ultimamente lo chiedo proprio perché veramente succede sempre più spesso che le persone rimandano la visita al dentista, e fondamentalmente ho capito che ci stanno tre paure. La prima è il dolore, la seconda è il costo e la terza è la paura di affidarsi alla persona sbagliata. Cioè mi dicono: ma il dentista sarà veramente la persona giusta per i miei problemi? E sai, quando elimini queste paure, io dico sempre, succede una cosa bellissima, cioè le persone smettono di rimandare e ricominciano finalmente a sorridere.
6: E allora cominciamo, analizziamole. Dolore, forse è la paura più grande. È questo il motivo principale?
7: Sì, assolutamente sì, e io dico spesso è anche la paura più comprensibile, perché veramente c'è chi non entra in uno studio dentistico da anni perché pensa che soffrirà, ma guarda, fortunatamente oggi la realtà è completamente diversa, perché lo sai, in We Dental Care lavoriamo veramente con protocolli modernissimi, c'è la presenza fissa degli anestesisti in studio, cioè l'obiettivo è proprio quello di, io lo dico spesso, non solo fare un intervento perfetto, ma far vivere al paziente proprio un'esperienza che sia serena e indolore. Sai, spesso quando finisce l'intervento io racconto che ci dicono: ma abbiamo finito, cioè non ho sentito niente. E sai, è proprio in quel momento che le persone capiscono magari di aver rimandato per anni un qualcosa che oggi non fa più paura.
6: Ivan, è vero questa cosa, almeno così come si dice, ho parlato con la dottoressa Massa, che anche quando state nell'intimità e quando avete finito della vostra intimità lei dice: ma è già finito, non ho sentito niente? Cioè E succede?
7: Non credo che sia successo questa cosa.
6: Guarda, ho parlato con la dottoressa Messi Massa e mi ha detto questa cosa. Senti, invece parliamo della paura economica.
7: Guarda, quello è l'altro pensiero secondo me normalissimo, però guarda, fortunatamente oggi non bisogna più rinunciare alle cure odontoiatriche per motivi economici. Per esempio, noi abbiamo delle finanziarie convenzionate che permettono di dilazionare il pagamento in piccole rate, cioè ci sono proprio persone che scoprono che rifarsi i denti costa meno di quanto immaginavano. Io spesso racconto che noi vogliamo che il paziente pensi alla propria salute, perché poi sai, al modo migliore per pagare ci pensiamo insieme.
6: Allora, poi la terza domanda, tanto io potrei rispondere io, no? Vabbè, ma uno deve allora, cerchiamo anche il professionista giusto. Guarda, non so perché, ma mi sento che mi stai parlando dalla dottoressa Massa.
7: Guarda, io dico sempre, pure chi non la conosce, per quante volte ne abbiamo parlato, ormai la conosce. Però sai, la realtà è questa, cioè la dottoressa Massa ha effettuato oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche in carriera, cioè sono numeri veramente impressionanti, fa 1.400 interventi implantari all'anno. Poi lo sai, anche questo l'abbiamo detto tante volte, lei è riconosciuta da Sveden & Martina, che è uno dei marchi più prestigiosi al mondo nell'implantologia, e quindi comunque quando ti vuoi affidare a un professionista di questo livello, ovviamente la dottoressa certo. Massa, dati alla mano, è quella più importante. Poi tu lo sai, lei ha creato un'equipe di circa 50 professionisti, ci sono tecnologie all'avanguardia. Poi spesso sai, lei dice una cosa, tu parli sempre dei numeri diciamo clinici miei, ma parla pure delle migliaia di persone, tantissime vengono dalla radio, che hanno proprio ricominciato a sorridere grazie ai miei interventi, perché veramente i numeri raccontano l'esperienza, e quando si parla di salute, l'esperienza del chirurgo che ti certo. opera fa tutta la differenza.
6: Allora, quindi stop pure del dolore, stop pure dei soldi, la professionista giusta con l'equipe ce l'avete, dacci tutti i riferimenti, Ivan.
7: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, oppure c'è il sito internet che è guidantalcare.it. mi raccomando, quando chiamate dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi, e avrete veramente un'accoglienza dedicata, un percorso privilegiato e soprattutto la possibilità di conoscere personalmente la dottoressa Massa, così che sarà lei a seguire la vostra situazione insieme al suo team, perché veramente il primo passo per tornare a sorridere è scegliere le persone giuste.
6: E allora, se pensate di aver bisogno del dentista e se volete sistemare il vostro sorriso o comunque la salute dei vostri denti, vi do il numero di Guidental Care, 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. C'è anche il sito guidentalcare.it. ricordatevi di dire che arrivate dalla radio, avrete modo di incontrare la dottoressa Massa, e tra l'altro potete anche chiedere alla dottoressa Massa se quello che vi ho detto in diretta sia vero o meno riguardo alla questione di intimità con Ivan, perché vi posso assicurare che, avendo parlato io con la dottoressa Massa, avendo testato io la dottoressa Massa, mi ha detto non ne parliamo, guarda, lasciamo perdere, perché io faccio tanti interventi proprio perché non faccio altro. Vabbè, questo mi è stato detto dalla dottoressa Messi Massa. Confermi, Ivan?
7: No, non confermo.
6: Ciao Ivan, un abbraccio, buon lavoro.
7: Ciao Luca, alla prossima.
6: Salutiamo Ivan di We Dental Care, 800 56 10 06. Allora, devo parlare un po' della sinistra, perché poi ci sono delle cose. Allora, io dico spesso che per parlare di politica non c'è bisogno di fare tanti discorsi, basta analizzare ciò che dice la sinistra per capire come poi la sinistra si accartocci su se stessa. Ma tra poco ne parliamo, se vi va di sapere certe cose, tra poco ne parliamo e vi spiegherò il modo e la maniera in cui certe notizie vengono presentate e altre notizie invece vengono dimenticate. Nel frattempo vorrei dirvi una cosa che riguarda una società che ha fatto tanta pubblicità un po' ovunque, facile ristrutturare, che ha avuto anche come testimonial una signora che oggi purtroppo è venuta a mancare, credo fosse un architetto, che aveva avuto una buona popolarità, mi sembra che si chiamasse Marella, se non erro, una donna secondo me molto affascinante, e purtroppo questa signora, questa professionista, è venuta a mancare. Aveva avuto successo con una trasmissione televisiva che andava in onda su Real Time, e una donna che ti dava l'idea di essere una donna di grande classe, senza essere fastidiosa, e comunque dotata di grande fascino. Sapete, quelle donne non particolarmente belle, ma dotate di grande fascino e grande femminilità. E aveva questi capelli cacio e pepe, ma portati benissimo, le stavano benissimo, e quindi la sua popolarità avuta con la trasmissione televisiva poi era stata sfruttata per diventare testimonial di Facile Ristrutturare, e quindi molti si sono fidati ed hanno affidato la ristrutturazione del proprio immobile a Facile Ristrutturare, con problemi su problemi. Bene, i fondatori stanno in galera.
5: RTR 99, ti ricordi?
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:05 minuti primi e qualche secondo, siccome ho bisogno di un po' più di tempo per parlare, ne parlo fra 6 o 7 minuti di questo fatto della sinistra, prima però volevo dire una cosa che sembra che molti abbiano paura, della quale molti sembra che abbiano paura, non ne parlano, è come se fosse un tabù, e invece secondo me è profondamente sbagliato questo, e vi spiego perché, e vi spiego di che cosa, qual è l'argomento che voglio affrontare. Si parla spesso di maranza, ok? Allora, ormai è diventata un'emergenza, diciamo che il governo sta tentando di intervenire con colpevole ritardo, perché questa situazione è andata gradualmente peggiorando, e è un po' come quando tu hai una tenti di estirpare un'erba infestante, no? Quindi tu ti accorgi che è spuntata quest'erba, la prendi e riesci a portarla via anche con quelle pochissime radici che ci sono, ok? Se tu l'erba infestante la lasci che cresca, cresce la parte che vedi, ma cresce anche l'apparato radicale. Quindi tu alla fine, per sradicarla completamente, devi smuovere parecchi centimetri cubici di terra, e diventa problematico, non sempre ce la fai, quindi ti accontenti di togliere la parte superficiale, ma le radici restano in vita e germogliano nuovamente. Questo è quello che è successo. Noi saremmo dovuti intervenire come Stato ben prima di arrivare in questa situazione, e quindi quando noi parliamo di maranza, noi dobbiamo avere il coraggio di dire che c'è un problema legato alla violenza soprattutto giovanile, e che ha una matrice chiarissima: Nord Africa. Attenzione, questo non vuol dire che tutti i nordafricani siano brutte o cattive persone, no, questo vuol dire però che tutti i maranza sono nordafricani, e se noi non identifichiamo questo come un problema, e se non capiamo, se non diamo un nome e un cognome al problema, noi non possiamo risolverlo. Allora, oggi, grazie ai social, grazie ai contatti, i ragazzi, molti ragazzi nordafricani, i peggiori ragazzi nordafricani, perché attenzione, ce ne sono anche di tanti bravissimi che tu non li vedi. Non li noti, e lo sapete perché non li vedi e non li noti? Perché studiano, perché vanno a lavorare, perché non rompono le scatole alla gente, non si comportano da delinquenti, ma pagano i loro tratti somatici. Il fatto oggi di vedere un ragazzo che ha i tratti somatici maghrebini ti porta automaticamente a pensare che sia un delinquentello, e magari non lo è. Quando io parlo di leggi fortemente repressive, è perché a questa gente senza rispetto, a questa gentaglia giovane senza rispetto, bisogna dire in maniera molto semplice: in Italia, se io ti becco, ti tratto esattamente come ti tratterebbero in Marocco, in Egitto, in Tunisia. Io ti faccio sputare sangue esattamente come ti farebbero sputare sangue in Marocco, e sputare sangue non a livello fisico. Ma io ti faccio fare 15 anni di galera. Anche se hai 15 anni, esci a 30 anni, hai un coltello, anche se non l'hai utilizzato, non puoi girare con il coltello. Ti becco con il coltello, in Marocco ti fai 15 anni di galera, anche se sei minorenne. Anche in Italia. Cioè, noi dobbiamo dare un nome e un cognome a questo problema. Non basta definirli maranza, italiani di seconda o terza generazione. La realtà è che i giovani maghrebini qui in Italia, quei giovani maghrebini, fanno vivere male anche i tanti altri giovani maghrebini che invece sono rispettosissimi delle leggi, che invece sono qui in Italia magari figli di genitori maghrebini e si sono integrati perfettamente, e vanno a scuola, iniziano a lavorare, si comportano comportano bene, non hanno mai avuto problemi con la legge, non hanno mai pensato di vendere stupefacenti o di avere un coltello per colpire il prossimo o andare a rapinare altri. Questo vale sia per i ragazzi che per le ragazze. Anche le ragazze che frequentano questi magrebini, giovani magrebini, sono delinquenti a loro volta. Questo è un vero problema e noi dobbiamo dare un nome e un cognome a un problema. Arriva dal Nord Africa. Sono nordafricani, sono magrebini. Non possiamo dire si tratta solo di Maranza, o come ha detto Gabrielli, è una legge contro i Maranzi, è come se negli anni 60 avessero fatto una legge contro i Terroni. Ah, se io fossi Terrone, e se fossi orgogliosamente Terrone, beh, io uno come Gabrielli l'avrei mandato a quel paese. Cioè, tu vuoi mettere sullo stesso piano questi che arrivano da altre nazioni sapendo che in Italia possono fare quello che nelle loro nazioni non possono fare, con gente che era partita dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania con la valigia di cartone per andare a lavorare nelle fabbriche del nord? Cioè, tu mi stai mettendo sullo stesso piano persone che si sono trasferite per motivi ben diversi? Quelli andavano a lavorare, questi vengono a rubare. Allora, quando si parla di remigrazione, quando si parla di cacciare le persone che si comportano male, non mi importa quanti anni hai. Hai 16 anni? Ti comporti come un delinquente? È più importante che tu sia un delinquente che il fatto che tu sia minorenne.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Dal 1962 La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 9:14 minuti primi e qualche secondo. Avete perfettamente ragione. Cioè, parlando prima della signora con i capelli, li ho definiti cacio e pepe, ma in realtà si dice sale e pepe, credo, sì, allora tento di scusarmi. Mi arrampico sugli specchi. Se sentite lo stridor di unghie, sono io che tento di arrampicarmi sugli specchi cercando una via di uscita. Poi fatemi sapere se sono riuscito a trovarla o se comunque posso contare sulla vostra generosità. Allora, io di capelli ne capisco molto poco. Quindi quando si parla di capelli io sono uno dei meno titolati a poterlo fare. Quindi vale come scusa? Cioè, se mi avessero detto una cosa di questo genere, che avrei detto Luca riprova, ritenta, sarei più fortunato. Ah, provo la seconda possibilità. In fin dei conti cacio e pepe può essere, perché comunque quando tu ordini un piatto cacio e pepe ti portano un piatto bianco, il cacio è bianco, il pepe è nero, e quindi terza possibilità, detto una fregnaccia, dice che forse è più onorevole riconoscere di aver detto una fregnaccia che non di mettere una toppa che è peggio del buco. Ho detto una fregnaccia. detto la vignaccia. Però cacio e pepe è carino, cioè c'è un che di poesia, dai, un cacio, sale e pepe, un po' cacio e pepe, però ci sta, però il cacio e pepe ci sta, il, vabbè. Allora parliamo un po' della, visto che noi abbiamo un pubblico tanto di sinistra, tanto di sinistra, abbiamo tanti compagni all'ascolto, è giusto anche dedicare dei pensieri anche a loro. Allora, prima cosa, allora, io sono cresciuto nelle Marche e a Recanati, dove non c'era nulla, cioè Recanati non c'era nulla. Una volta Recanati non c'era nulla, quindi dice cosa c'era a Recanati? Guarda, d'estate c'erano i bar, i tavolini e poi c'erano i bar e i tavolini. Te basta, c'erano pure le sedie, capito? Non, stavi lì, bar, tavolini, sedie e poi le vasche lungo il corso, avanti, indietro, avanti, Andrea. Avanti, Andrea, avanti. Quali erano le cose che si potevano fare a Recanati alle 5 di pomeriggio? La pizzeria che sfornava i calzoni. Mamma mia, alle 5 di pomeriggio la pizzeria sfornava i calzoni. Tutti in fila lì a prendere i calzoni alle 5. Alle 17 in punto si sentiva l'odore. Tutti lì in fila, che poi non ho mai capito una cosa. C'erano 200 persone in fila e facevano 50 calzoni. No, non si è mai capito sta cosa che erano, ma forse avevano già capito prima ancora che arrivasse la Swatch che ti faceva desiderare un prodotto che non mettevano in vendita. Loro mettevano in vendita pochi calzoni in modo che c'era la fila di fuori, funzionava così. E quella era un'altra. C'era il frappè gigante di Angiolo a 700 lire, si prendeva una barra due volte durante tutta l'estate, perché stavi lì con sto frappè enorme, un bicchiere sarà stato alto, ti dico, 40 centimetri e ti durava due ore, ma nel frattempo la gente che passava diceva, visto, ha preso il frappè da 700 lire e frappè, tu stavi lì e facevi, il giorno dopo chiaramente tu passeggiavi e vedevi gli altri che prendevano il frappè da 700, ma prendevi due volte durante l'arco di un anno, ti capitava. Poi che altro c'era? Niente. A Ferragosto, più o meno, Ferragosto poteva essere un giorno prima, un giorno dopo, la grande festa con un cantante famoso che arrivava, ma poi c'era nient'altro. Ma attenzione, ai giardinetti in piazza c'era, subito dopo il Teatro Persiani sulla destra, c'era i giardinetti, la festa dell'unità. Ah, ragazzi, la festa dell'unità era ragazzi, durava un mese e mezzo, due mesi. La festa dell'unità durava un mese e mezzo, due mesi. Cosa si faceva alla festa dell'unità? Quello che si fa generalmente, si faceva una volta alla festa dell'unità. Tu arrivavi e mangiavi. C'erano gli stand dove le signore preparavano da mangiare e a prezzo politico tu potevi mangiare. Ricordo ancora, per esempio, il piatto di pasta a 100 lire. Piatto di pasta a 100 lire. Oh! Costava meno andare a mangiare alla festa dell'unità. Eravamo tutti compagni. Tutti alla festa dell'unità, tutti compagni. Poi chiaramente non eravamo tutti compagni, però all'ingresso c'erano delle signore che tentavano di metterti una pecetta sulla maglietta con scritto festa dell'unità. Io l'ho sempre rifiutata, quindi io ero uno dei pochi iscritti alla locale sezione del Movimento Sociale Italiano, quindi figuratevi. Però insomma anch'io dove la festa dell'unità era bello, perché c'era poi il momento dell'incontro. Il momento dell'incontro arrivava, un consigliere provinciale che parlava e c'erano tre persone che lo sentivano. Una era la moglie e che l'aveva accompagnato, due, uno era sordo e un altro si era messo lì perché era stanco, e però c'erano 250 persone a mangiare agli stand gastronomici. Capito? Questa era la festa dell'unità. C'erano le bandiere, falce e martello, così. C'erano... Adesso festa dell'unità, sempre se magna, perché sempre si magna, però in compenso non c'è sta più una bandiera italiana. Allora c'è la bandiera palestinese, la bandiera della pace, che chiaramente ha un valore anche perché è la bandiera dell'arcobaleno, quindi ha tutta la serie, e la bandiera di Cuba. Non c'è sta la bandiera italiana, quindi alla festa del PD manca la bandiera italiana, che è una cosa un po' strana, no? Se ci pensate, qualcuno dice: beh, però c'è il simbolo del PD col P che è verde, il D su fondo rosso, quindi no, quello è il simbolo di partito che non c'entra niente. Vabbè. A Bologna, per esempio, io ho saputo questo. Io questo non lo sapevo, ragazzi. Fakir era comunista. Fakir era comunista, quindi a Bologna c'è stata questa veglia di preghiera per Fakir, che poi no preghiera, perché insomma non è stata preghiera, però stata, a un certo punto tutti col pugno sinistro alzato. Ma dico, qualcuno si è chiesto se Fakir fosse comunista? No, per sapere, tutti col pugno alzato, tutti col pugno alzato, come, quindi hanno, se so, collati anche Fakir. Se so, collati anche Fakir. Segnalo che Nicolosi, segretario del sindacato dei carabinieri, che ha detto in maniera molto chiara, ma insomma ha manifestato una certa contrarietà nell'impiegare agenti delle forze dell'ordine, quali poliziotti, finanzieri o carabinieri, per scortare lepore. Perché ha detto: ma scusate, perché noi dovremmo proteggere chi semina sospetto? Cioè, se un sindaco di Bologna ha già identificato i colpevoli nei poliziotti, è perché noi dobbiamo proteggerlo? C'è la polizia locale, si faccia proteggere dalla polizia locale. E come ragionamento è corretto. E dunque, io non sono un medico, però mi sono informato, no? E ho detto: ma dico, fammi capire, dico, ma ci vuole così tanto tempo per rendere noti i risultati di un esame autoptico? Cioè, io mi chiedo, ma potrei sapere, ma dico potrei, o comunque vorrei sapere, perché come cittadino italiano che oggi vengo investito da una serie di notizie riguardo alla morte del povero Fakir, dico, io vorrei sapere se Fakir, se nel sangue di Fakir fosse presente, e se fosse presente, anche in che quantità sostanze stupefacenti. Potrei, si sa. Allora, siccome io so cattivo, ma fondamentalmente so anche un po' stronzo, dico, ma se l'esame fosse proprio limpido, no, cioè pulito, l'avrebbero già detto, no? E invece non hanno detto ancora niente. E c'è l'esito della TAC, che per il momento dice emotorace spontaneo con sanguinamento massivo nel torace. Questo può essere considerato un trauma da ammanettamento, o potrebbe essere, come è nota e descritta negli assuntori di cocaina o di crack, una purtroppo triste complicanza? Cioè, capire questa cosa, cioè comprendere questa cosa, perché io sono convinto che oggi, dietro la morte di questo poveraccio, ma poveraccio in senso affettuoso, lo sto dicendo, dietro la morte di questo poveraccio ci sia una volontà. Allora, se Fakir è morto per cause naturali legate a suoi comportamenti, ragazzi, non si parla di risarcimento. Se invece possiamo mettere in croce dei poliziotti che hanno fatto il loro lavoro, e allora lo Stato ne risponde in prima persona, e di conseguenza si accede al meccanismo del risarcimento. Tutto lì. Però io credo che molto si giochi sull'esame autoptico, no? Per esempio, le immagini che sono state diffuse da parte della bodycam indossata da uno dei poliziotti dimostrano cose che altri non avrebbero, insomma, non erano state raccontate. Cioè, si vede che Fakir non è esattamente nella condizione di essere collaborativo, tutt'altro. Tant'è vero che i familiari di Fakir hanno detto: quelle immagini non dovevano essere rese note. E perché? Cioè, se io sono alla ricerca della verità, se io vengo a sapere che un mio caro è morto durante un arresto, io vorrei sapere come è morto, perché se è morto per cause naturali, io chiedo scusa ai poliziotti per aver pensato male. Se è morto a causa dell'intervento dei poliziotti, ho tutto il diritto, chiaramente, di cercare giustizia attraverso le vie legali, attraverso un regolare processo. Però io combatto contro un fatto, cioè a sinistra già si dà per scontato il fatto che Fakir sia stato ucciso. Fakir è ormai un omicidio di Stato, così come è stato per Rami, no? Ve lo ricordate? La colpa era dei carabinieri che si erano lanciati all'inseguimento, con Vecchioni addirittura che disse li dovevano inseguire ma piano. E poi un'altra cosa. Dunque, noi in Italia abbiamo le pagine intere di quotidiani occupate da fatti di cronaca riprovevoli, sia chiaro, non sono fatti positivi, sono fatti negativi. Quindi la persona omosessuale che, riconosciuta in quanto tale da un gruppo di ragazzi, viene insultato con termini che adesso non sto qui a riferire, ma voi potete ben immaginare. E allora la persona denuncia: mi hanno chiamato, mi hanno insultato, mi hanno rincorso, ma sono riuscito a scappare, è vergognoso. Oppure la coppia di ragazzi che si stanno scambiando effusioni amorose, poi bisogna vedere che tipo di effusioni amorose. Ah, ci hanno detto che eravamo degli zozzoni, ci hanno cacciato, siamo stati costretti ad andarcene via, cose di questo genere. Allora, poi accade che a Berlino un terrorista musulmano islamico tenta di fare una strage, e in parte ci riesce, puntando dritto con il suo furgone durante la manifestazione del Pride a Berlino. E morto, feriti, tanti feriti. Fortunatamente la strage non ha assunto una forma diversa, no, in termini numerici, ma poteva essere 20, 30, 40, ci potevano essere senza. Ecco, di questo fatto tutti zitti. Cioè, ci avete fatto caso che l'attentato di Berlino ormai è scomparso? Quando un attivista a Berlino dice: ho sperato quando ho saputo che fosse un cristiano bianco, ho sperato, e invece te la sei presa in quel posto, era un musulmano con la carnagione leggermente ambrata, mi dispiace per te, non era un cristiano e non era neanche bianco, ammesso che il colore della pelle possa avere un significato, e per me non lo ha. Di questo fatto non se ne parla più. E anche la comunità arcobaleno resta in silenzio. Allora ve lo dico io: se io fossi omosessuale, se io fossi gay, preferirei mille volte trovare l'ignorante per strada, l'imbecille che mi dice afrocio, piuttosto che il terrorista che mi sdraia con un furgone.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: RTR 99
0: ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:36 minuti primi e qualche secondo. Vi ricordate Sophie Cunningham? Ve la ricordate? La cestista americana che stufata delle continui falli violenti da parte di una sua avversaria ha iniziato a puntarle il dito contro senza fiatare e l'ho fatto per più di un minuto, insomma per la precisione per insomma una trentina di secondi, un minuto, adesso non lo so quanto. Comunque è stato un gesto chiaramente che è stato considerato epocale, perché molti lo hanno considerato un gesto razzista. È stata associata a Donald Trump, è stata definita MAGA Barbie. MAGA è il, diciamo, l'acronimo dello slogan di Trump, Make America Great Again, e quindi MAGA, MAGA e Barbie. Ma lei ha detto ma assolutamente non è così, anche perché non so se ne siete al corrente o meno, Sophie Cunningham è alta, essendo una cestista, longilinea, bionda, una bella ragazza che ha un compagno nerissimo. Cioè, quindi si può definire razzista una persona che ha un compagno afroamericano? Credo proprio di no, perché se una persona è razzista, se vogliamo dare un significato al termine razzista, io se sono razzista, e ringraziando Dio non lo sono, io non vorrei mai avere nulla a che fare, tantomeno a livello sentimentale, con una persona che ha la pelle nera. Quindi definire razzista una che ha il compagno nero mi sembra una cosa assurda. Ma non è finita, perché Sophie Cunningham, che evidentemente ha molti più attributi di tanti uomini, ha detto una cosa: io voglio proteggere le ragazze negli spogliatoi o le ragazze che praticano sport e che non dovrebbero trovarsi a fronteggiare uomini biologici. È successo, l'idea di Dio. Il mondo arcobaleno, vedete, io lo definisco mondo arcobaleno perché l'arcobaleno è vero che ha dei colori ben definiti, ma anche mille sfumature, un po' come il mondo LGBTQI+. Ok, a me piace definirlo mondo arcobaleno e lo reputo anche più bello, e poi tra l'altro è italiano. Ebbene, il mondo arcobaleno ha deciso di colpire Sophie Cunningham, ma anche la sinistra ha deciso di colpire Sophie Cunningham per queste sue dichiarazioni, ma lei non arretra di un passo, esattamente come non è arretrata di un passo sul campo di gioco quando ha continuato a indicare la giocatrice rea di aver compiuto un numero incredibile di falli violenti. Lei ha detto: ma io non odio nessuno, ma sono per la verità. Continuo a dire che le ragazze non dovrebbero competere contro i maschi biologici. È una questione di biologia. Allora, su un fatto possiamo essere d'accordo? Mediamente, poi certo, ragazzi, se tu prendi un un uomo che non pratica sport, che ha 50 anni o 60 anni e che è particolarmente longilineo, secco come un'acciuga, alto 1,60 m, lo metti in una squadra di basket americano dove giocano ragazze di 20-25 anni che sono 30 centimetri più alte di lui, hanno 30 anni di meno e sono preparate fisicamente, è chiaro che l'uomo è destinato a soccombere. Ma noi dobbiamo considerare la stessa età, lo stesso sport, la stessa preparazione atletica, ok? Ebbene, se voi prendete un cestista americano che ha 25 anni e una cestista americana che ha 25 anni, in un ipotetico contatto fisico, la giocatrice di basket americana, se gioca a Milwaukee, la ritrovano a San Francisco. Questo vale chiaramente per tutti gli sport dove il contatto fisico è importante, dove la potenza è importante. In altre attività è chiaro che uomini e donne possano gareggiare esattamente nella stessa categoria. Penso ad esempio equitazione, dressage, penso, che so, il tiro al piattello, tanto per dirne una, no? Ma perché in quel caso non c'è bisogno della forza fisica, della potenza fisica. Ora, vi sembra giusto e vi sembra corretto, pur rispettando la percezione di ognuno, ok? Vi sembra normale che un uomo, fisicamente uomo, biologicamente uomo, solo per il fatto di sentirsi donna, possa gareggiare con delle ragazze? Tutto questo ha detto Sophie Cunningham, perché vedete, teoricamente, io sono sempre abituato a guardare un po' più là del mio naso. Allora, quello che è successo a livello sportivo in alcune nazioni, penso ad esempio alla Francia, ok? La Francia, guardiamo la nazionale francese ad esempio agli ultimi mondiali. Sugli 11 in campo che hanno giocato la semifinale c'erano 9 neri e 2 bianchi. Se guardavate la panchina, la percentuale dei neri era quasi al 100%. Quindi c'è stato un cambiamento, vogliamo definirlo etnico, ma basato su che cosa? Basato su un fatto che nello sport è importante la fisicità, o in certi sport la fisicità è importante. E dice, non si può parlare di razza. Bene, parliamo di caratteristiche. Allora, siamo d'accordo sul fatto che le persone che hanno la carnagione nera sono fisicamente più prestanti, sono fisicamente più possenti, e oggi per le persone che hanno, sono considerate caucasiche, a livello fisico, a livello di confronto fisico, ragazzi, la situazione li fa partire svantaggiati. Poi può capitare il fenomeno Messi, per dire, che è bianco, è piccoletto, però li ha messi a sedere tutti quanti, no? Ma è un caso. Quindi abbiamo assistito a questo cambiamento radicale. Quindi i neri hanno sostituito i bianchi perché? Perché sono più forti, perché sono più bravi. Tutto qua. Nello sport femminile noi corriamo un rischio che, se diamo la possibilità a uomini biologici di gareggiare tra le donne, signori, o facciamo le quote rosa rosa, nel senso riservate solo alle donne biologicamente donne, oppure noi potremmo trovarci un domani una squadra di basket femminile composta da uomini biologici che si dichiarano essere donne. Voi direte, è un'assurdità. Signori, 30 anni fa parlare di certe cose sembrava essere totalmente è un puro, uno squallido esercizio di fantasia. E poi invece abbiamo visto che questa fantasia in realtà è diventata realtà. Quando 30 anni fa io ebbi qui in radio l'onore l'onore di ospitare Franco Grillini, quando parlare di omosessualità era tabù. E se parlavi di omosessualità in radio era un argomento tabù, ok? Franco Grillini è stato il primo in Italia, forse uno dei primi, a iniziare le lotte per il riconoscimento dei diritti della comunità che all'epoca era solo omosessuale, nel senso si parlava

scusa Franco, ma io chiaramente all'epoca, stiamo parlando di più di 30 anni fa, anche io ero particolarmente dubbioso, ci andavo con i piedi di piombo, anche perché dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di un'epoca nel quale l'omosessualità era considerata ancora dall'OMS come una malattia. Ok? E io dicevo, ma scusa, ma non. E lui dice, no, perché parlavamo? Dico, scusa, ma il fatto è che un domani, se noi normalizziamo questa cosa, un domani magari due persone dello stesso sesso potrebbero anche chiedere di avere dei figli. E lui, ricordo la frase che mi disse, Luca, questo per il momento è un falso problema, è meglio non parlarne. Le cose vanno fatte gradualmente. Franco Grillini aveva già capito tutto. Franco Grillini sapeva perfettamente che per arrivare a parlare di omogenitorialità prima bisognava salire parecchi gradini in questa scala di normalizzazione. E lui ci aveva preso, era una persona estremamente intelligente. Quello che vi dico oggi, che sembra una cosa assurda, è che un domani una squadra femminile, se normalizziamo questa cosa, potrà essere composta solo e unicamente da uomini biologici che dichiarano di essere donne.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburci, infissi per la vita.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25. O edgartrasporti.com.
0: RTR 99. Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53, minuti primi e qualche secondo. Riguardo alla vicenda del razzismo, molto spesso certe cose che vengono spacciate come razziste, in realtà razziste non sono. L'esempio che ci fa Mauro, secondo me un esempio corretto e calza alla perfezione, dice: stiamo vivendo riguardo al razzismo un periodo storico di totale confusione. Ho notato che a volte in una partita di calcio capita che un gruppo di tifosi si esibisca in cori razzisti verso un giocatore avversario, pur avendo calciatori di colore nella loro stessa squadra del cuore. Se sei razzista lo sei con tutti, altrimenti non è razzismo, come nel caso della cestista. E hai toccato un nervo scoperto. Allora, oggi allo stadio, dico lo stadio perché è un luogo che frequento, e il numero dei calciatori di colore nelle squadre italiane è un numero importante. Ci sono giocatori di colore estremamente forti che vengono amati dalla propria tifoseria, e se ti dicessero, indipendentemente da qual è la tua squadra, no? Se dice, sai, stiamo pensando di comprare, e ti dicono un giocatore di colore fortissimo, ma che te frega che è di colore? Però se c'è un giocatore di colore nella squadra avversaria e tu lo insulti, diventa razzismo. Se il giocatore non è di colore e lo insulti nella stessa identica maniera, ma è bianco, allora in quel caso non è razzismo, ma è una forma magari di maleducazione, o addirittura si parla di discriminazione territoriale. Cioè, ed è incredibile questo, perché se c'è un giocatore di Treviso e bianco e tu lo insulti, nessuno pensa sia discriminazione territoriale. Se invece è, per dire, napoletano e lo insulti ricordando le sue origini, diventa discriminazione territoriale. Quindi certe lotte poi tendono ad accartocciarsi su se stesse, se tu riesci a parlarne come faccio io. Va bene, e E questa è interessante, come dunque lui è Dave, che dice: in realtà la sinistra progressista in Proteria Bologna lavorava sin dall'inizio per quella che oggi diremo cultura gender. Insieme a Grelin, infatti, c'era Marcella Di Folco per le stesse battaglie sul fronte trans. È vero. Però rispetto a Franco Grillini, Marcella Di Folco ebbe una diciamo una esposizione mediatica molto molto ridotta. Credo ci sia un perché, perché già all'epoca, e stiamo parlando chiaramente di decenni fa, 30-40 anni fa, parlare di... all'epoca c'era un movimento omosessuale che si chiamava, mi ricordo, il Fuori. Non so esattamente che cosa volesse dire, di questa sigla, quale acronimo. Dunque, fuori movimento. Vediamo un attimo se movimento gay. Vediamo un po'. Fuori è stata una delle prime associazioni. Allora, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, ecco, Fuori, come mi ricordo. Era difficile parlare di omosessualità, figuriamoci se poteva parlare di transessualità, cioè era proprio una... era fuori dagli... ecco il motivo per il quale. Però per arrivare a certi studi c'è sempre qualcuno che è partito, cioè qualcuno che ha iniziato una lotta, esponendosi anche a momenti di vera e propria gogna pubblica. Quindi ricordavo l'intelligenza di Franco Grini, ricordavo il suo intervento qui in l'intervento qui in radio. Mi chiedete se è disponibile il podcast di Corveleno. No, ancora non è disponibile, ci stiamo lavorando, magari sarà possibile riaverlo in un prossimo futuro. Certo, bisogna sempre chiedere, è un discorso numerico, faccio una domanda secca: quanti sarebbero interessati al podcast di questa trasmissione? Se ce lo fate sapere, così cominciamo a darci un'occhiata. Quanti sarebbero diciamo interessati al podcast di questa trasmissione? Se ce lo fate sapere, 338 99 00 99 0. Vi lascio quindi vi lascio la programmazione di RTR 99 Ti Ricordi, con Fabio Martini, con gli anni del jukebox, con Andrea Torretore 99. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora è pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà domani mattina alle ore 7 in punto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinione, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Ci sentiamo domani alle 7 qui puntuali per l'ultima trasmissione di luglio e anche per l'ultima trasmissione prima di una piccola pausa, e quindi domani in diretta, e ci risentiremo poi il 10 di agosto. Domani alle 7 qui Corveleno. Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia. L'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco. Un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Qasm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Nel primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse l'Arabia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Come state? Tutto bene? Riprendiamo il nostro viaggio. Adesso la tranquillità dominerà la programmazione di RTR 99, ti ricordi? Cominciamo andando nell'estate del 1982. Buongiorno a tutti.

Come inizio non c'è male, questa canzone non la dobbiamo dimenticare. Allora stamattina ho detto voglio proprio cominciare con Eva di Umberto Tozzi, perché poi stiamo sempre lì su Ti amo, su Tu sei di me, quelle canzoni che hanno reso, insomma, donna amante mia, Umberto Tozzi grandissimo. Eva ha fatto parte di quel periodo un po' finale della carriera dei grandi successi estivi di Umberto Tozzi, che però è stato un bel successo, e quindi mi fa piacere aver mandato in onda questa canzone. Lo stesso Tozzi non la canta durante i suoi concerti, adesso lui non ne fa più, ha smesso, ha fatto un tour di 2 anni con L'ultima notte rosa, appunto, e pensate, in questi concerti non ha mai cantato Eva e Nell'aria c'è, che invece sono state 2 canzoni estive decisamente potenti. Ieri a un certo punto qualcuno di voi ha chiesto, o comunque ha parlato, ha citato di Love is like Oxygen degli Sweet, ed è successa una cosa incredibile. Abbiamo mandato in onda questa canzone e sono arrivati tantissimi messaggi dove molti dicevano era una vita che non ascoltavo questo brano, e ognuno di voi ha messo dentro a questi messaggi un piccolo ricordo, una piccola storia. Ci sono delle canzoni che hanno vissuto in noi e che a un certo punto sono un po' scomparse dalla nostra testa, poi però la bellezza è che quando le ritrovi all'improvviso tutto torna in mente. Allora facciamo il bis.

0: stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

quando canticchiavamo questa canzone nel 79, questo giù ci faceva partire una corda vocale. Bellissimo tempo, veramente. Io ho proprio su questa canzone un ricordo preciso. E voi? Guidava mia mamma, macchina. L'autoradio era di quelle piccoline della Vauxhall, il Tango, ed era quella di colore verde, perché era, il verde era quella dedicata all'FM, e giravi questa manopolina piccolissima, perché era una autoradio piccolissima che si metteva in un taschino, e le radio libere di quegli anni e di quel tempo mettevano proprio all'infinito questa canzone, La Luna Bussò, che fu veramente una delle canzoni più importanti di quell'estate lì. Ecco, è una canzone che fa veramente estate, questa è La Luna Bussò di Loredana Bertè, anche se poi dà una certa allegria. Ma il tema di questa canzone non è esattamente allegro, perché parla di emarginazione, quando soprattutto dice le feste con caviale e champagne. Ecco, lì si mostra un mondo egoista e lontano dai problemi veri. Il brano, la canzone racconta, se vogliamo, il fallimento, la chiusura della società verso chi è più solo rispetto ad altri. Molto spesso abbiamo ascoltato, ma questo fa parte del gioco, le canzoni anche, ma non con distrazione, ma non ci siamo esattamente immersi nei testi e nei veri significati, e quindi molto spesso ci siamo trovati a cantare mille volte delle canzoni che comunque avevano dei significati profondi e in alcuni casi anche molto delicati e, se vogliamo, anche tristi. Però e La Luna Bussò mixa appunto una tematica delicata a un ritmo incalzante che ha fatto sì che quella canzone fu veramente la canzone, o comunque una di quelle canzoni di quell'estate lì, bellissima ed indimenticabile. La leggo molto anche ad un luogo, questa canzone, chissà, anche voi, ecco, ve lo chiedo, e La Luna Bussò, che luogo vi ricorda? Perché è stata una canzone talmente potente in quell'estate lì che sicuramente avete il ricordo del luogo dove l'avete ascoltata più volte. Io in quel periodo con la mia famiglia andavo in vacanza nella zona dell'Argentario, e c'era un residence un pochino a metà sul Monte Argentario che si chiama ancora oggi naturalmente il Mascherino, e da lì poi naturalmente con la comitiva andavamo una volta a Porto Ercole, una volta a Porto Santo Stefano, una volta al cinema di Orbetello, perché anche Orbetello aveva la sua vita serale in quegli anni. E poi c'erano queste discoteche bellissime all'aperto, ce n'era una proprio praticamente dove le strade si biforcano, si attraversa la laguna e poi a sinistra si va verso Porto Ercole, a destra si va verso Santo Stefano, e lì davanti c'era un ristorante chiamato La Ribotta e c'era una discoteca non troppo grande chiamata Pendwick, e tante volte ho ascoltato proprio al Pendwick questa E La Luna Bussò di Loredana Bertè. E voi? Questa è La Strana Nostalgia su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini, ci raccontiamo storie, voi potete raccontare le vostre, quindi io vi aspetto, perché noi siamo un tutt'uno. Vi porto adesso ad un festival di Sanremo del 1976, una canzone che in molti hanno dimenticato, noi no, e noi tra l'altro siamo amici anche del cantante, perché Paolo Frescura ci è venuto a trovare poco tempo fa, perché Paolo è un amico di RTR 99, ti ricordi? Perché Paolo è venuto un annetto più al Teatro Vittoria a vedere il nostro show. Paolo Frescura è venuto qualche mese fa al Teatro degli Eroi a cantare le sue canzoni quando ci siamo riuniti per due serate un po' più intime ma bellissime. E quindi Paolo Frescura fa parte di RTR 99, ti ricordi? Di Paolo Frescura certamente possiamo ricordare Ebbene, Bella Dentro, ma anche Non Serve a Niente, ma anche Ti Fa Bella L'Amore e altre canzoni. Questa
fu un buon successo in quel festival di Sanremo, andò benissimo, ma poi è una di quelle canzoni che abbiamo un pochino dimenticato e anche lo stesso Paolo forse non la ama particolarmente. Io sì, e allora ho detto ai miei amici e alle mie amiche di RTR 99, ti ricordi? Oggi voglio far riascoltare questo brano intitolato Due Anelli, e dove se no, se non qui su RTR 99, ti ricordi?

Bella questa Due Anelli, dai, diciamoci la verità. Paolo Frescura su RTR 99, ti ricordi? Poi uno gioca, no? Sul cognome di Paolo, Paolo Frescura, uno dice Frescura. Oggi già siamo a 34 gradi, vabbè. Ci sono canzoni che quando apriamo il nostro baule dei ricordi vengono fuori. E allora troviamo qualche disco con la copertina un po' rovinata, casomai con una dedica scritta sopra, una firma, oppure un ti amo, chissà, perché all'epoca le dediche si facevano anche scrivendo qualcosa sulle copertine dei dischi. Poi tiriamo fuori questo vinile, lo troviamo un po' rovinato e poi ci chiediamo: ma perché questo disco è da un po' di anni che non lo sento più? E allora lo rimettiamo sul piatto e da questo effetto qui.

0: RTR 99, ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Anche qua,
1: sì, sfumata lunga anche qui, ma un tempo si faceva così, quindi a un certo punto poi bisognava all'epoca e anche oggi decidere quando aprire il cursore e iniziare a parlare. Noi cerchiamo naturalmente per quanto più è possibile di farvi ascoltare le canzoni dall'inizio alla fine. È chiaro che poi quando i dB, quando quindi il volume scende sotto una soglia, per forza di cose dobbiamo intervenire, perché altrimenti qui scatterebbero tutti quanti gli allarmi, perché se si va sotto un certo audio poi viene letto come vuoto di audio e quindi non è, è un allarme rosso per RTR 99, ti ricordi? C'è una persona che ha scritto una cosa interessante riguardante appunto la canzone di che abbiamo ascoltato prima di del grandissimo Umberto Tozzi, Eva. Dice questo: mi chiedevo se Tozzi fosse un veggente quando dice su di noi stormi di nucleari avvoltoi. Mi riferisco ai droni che ormai usano per questa maledetta guerra. È vero, sai, caro Samuel dalla Sicilia, hai ragione. Su di noi stormi di nucleari avvoltoi, incredibile, sì, è vero. Le canzoni spesso parlano di futuro e noi non ce ne siamo neanche resi conto. Per esempio, proprio la canzone Futura di Lucio Dalla è un'altra di queste canzoni che sono inno alla speranza e all'amore, ma raccontano anche storie particolari. In questo caso due amanti divisi dal muro di Berlino. Questa canzone è stata oggetto di numerose polemiche perché è stata utilizzata come sigla di un convegno politico. Purtroppo, devo dire, sulla musica molto spesso non c'è preparazione e allora finché siamo noi che amiamo la musica, mettiamo su un disco, ci facciamo la nostra cantatina, casomai non entrando esattamente dentro al significato di ogni canzone, perché poi la musica può essere ed è anche leggerezza, va bene. Quando poi le canzoni vengono utilizzate perché si vuole dare un senso a quella canzone, allora poi lì si cade, si sbaglia, perché si dà un senso a una canzone che è completamente distorto rispetto al vero significato della canzone. Perché qui si parla per esempio del muro di Berlino, c'è la paura della guerra, ci sono dei

meraviglia tutto questo. Queste cose andrebbero studiate a scuola, i testi di queste canzoni sono molto più importanti di molte cose che vengono studiate a scuola, perché comunque riescono a parlare anche di tematiche molto delicate con una delicatezza incredibile. E viva Futura, che adesso sarà grande, sarà una donna e forse avrà anche dei figli. E viva Lucio Dalla, che ci ha regalato sogni e bellezza. A proposito di sogni e bellezza, continuiamo qui su RTR 99, ti ricordi, con questo brano.

L'amore è nell'aria, l'amore è nelle canzoni, l'amore è questo qui, l'amore è nei nostri 15 anni, certamente, no? L'amore è nei vicini di casa, quelli che abbiamo avuto tanti anni fa, ma ve li ricordate i vostri vicini di casa? Guardate che anche qui è cambiato tutto, oggi nei condomini, mamma mia, si sta a litigare dalla mattina alla sera, siamo tutti arrabbiati perché quello ha fatto quella cosa, quello ha fatto quell'altra cosa e quello vuole questo, io invece sono contrario. Mamma mia, un tempo il vicino di casa suonava con il supplì pronto, appunto un qualcosa di cucinato, suonava e diceva: io non ho la televisione, stasera posso stare con voi e la vediamo insieme. Pensiamo a come sono cambiati i tempi e a come ci siamo anche un po', se vogliamo, incattiviti, no? E i social, per esempio, hanno contribuito anche a questo, a peggiorare un po' questa situazione. Io, per esempio, sui miei social adesso ho deciso un po' di dividere, faccio le cose scritte su Facebook e le immagini su Instagram, sono due cose diverse.

diverse, che sono due modi di parlare e di comunicare differenti. Quindi mi piacerebbe che voi mi possiate seguire su Facebook, cercatemi Fabio Martini RTR99, mettete il segui, e su invece Instagram Fabio Martini RTR99, anche qui mettete il segui, perché comunque si possono raccontare storie senza arrabbiarsi, ecco, e credo sia fondamentale riconquistare un po' di serenità. Forse il successo, tra l'altro, di questa radio, appunto RTR99, ti ricordi? È anche questo. Noi cerchiamo, almeno insomma nelle ore dove non c'è Luca, che si arrabbia invece ancora spesso, ma secondo me, io glielo dico sempre, ma fai una trasmissione ormai più tranquilla, sono tutti arrabbiati, noi dobbiamo portare serenità. Noi dobbiamo pensare veramente che una bella canzone ci possa salvare la vita, perché altrimenti vivendo nelle arrabbiature continue si sta male. E allora che bello pensare ai vicini di casa, quelli che ci sono stati, no? Io mi ricordo quando un tempo anche gli amministratori del condominio erano a ruota, i condomini, e poi adesso ci sono i professionisti, però un tempo sì, c'erano sempre i professionisti, però molto spesso i condomini decidevano di far amministrare il condominio da un condomino che casomai aveva un po' di preparazione. Ah, io mi ricordo la signora Rock, si chiamava Rock, R-O-C-K, davvero così, Rock, come Rock. Abitava al quarto piano, una signora tedesca, che però insomma era ormai italiana al 100%, ma con quell'accento un po', voglio dire, duro, no? E lei si occupava di tutto, lei quindi ovviamente veniva dal nord Europa, e quindi mi ricordo che quando c'era da decidere l'orario dei termosifoni, perché all'epoca anche gli impianti di riscaldamento erano centralizzati, quindi una caldaia unica per tutto il condominio, quindi i termosifoni si accendevano e spegnevano in un orario per tutti uguale, e lei per risparmiare diceva: no, la sera i termosifoni non si accendono perché non fa freddo. E quindi poi c'erano quelli più freddolosi che dicevano: no, però si accendono. Ma alla fine ci si metteva d'accordo, e appunto mi vengono in mente queste riunioni di condominio fatte tra condomini e basta, senza amministratori esterni. Si faceva così nei condomini, insomma c'era una vita anche un pochino più sociale, senza arrabbiarsi troppo. I vicini di casa, già, ma se vi dovessi dire vicini di casa, che cosa vi viene in mente? C'era un gruppo che appunto si chiamava I Vicini di Casa, ve li ricordate? Un duo, insomma, devo dire, ottennero anche un certo successo con una loro canzone intitolata 15 anni, e io stavo pensando di farvela ascoltare. Che dite? C'era 15 anni e Scooby-Dooby-Doo dei Vicini di Casa, però 15 anni, poesia di un'età che non ritorna. Su RTR 99 ti

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: chi l'ha detto che poi anche in un tempo un po' più recente non ci siano state belle canzoni? Questa è del 97, ma è spettacolare. Dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo. E pensavo, guardando proprio ieri su Instagram, pensavo a che vita meravigliosa e quanta bellezza ci ha regalato Patti Pravo. Anche lei bella, ancora oggi bellissima, continua a mettere queste sue fotografie che hanno, a mio parere, un grandissimo fascino. E insomma, se pensiamo che anche lei ha già, ahimè, qualche anno, eppure riesce a mantenere questo fascino. Io sono sempre stato molto affascinato da Patti Pravo, bellissima, ma bellissima anche e soprattutto nelle movenze di quando canta le sue canzoni. Un po' di voi, perché i messaggi al 338 99 00 99 0, il numero WhatsApp di RTR99, ti ricordi, i vostri messaggi sono molto importanti. Allora, Leandro mi manda una fotografia che è spettacolare, un abbraccio Fabio, con tanta buona musica. E Leandro mi manda una serie di vecchi hi-fi bellissimi. Quando, vi ricordate, l'hi-fi noi lo componevamo, era un lavoro, era un lavoro. Il regalo più grande al quale potessimo ambire noi appassionati di musica era appunto l'hi-fi di casa, che non era mai composto da una sola marca, perché si andava a prendere il meglio di ogni cosa. Quindi la piastra aveva la sua marca, il giradischi aveva la sua marca, l'amplificatore aveva la sua marca e così via. E quindi c'era tutto uno studio particolare e si assemblava appunto tutto questo dentro appunto a una sorta di contenitore a castello, e avevamo nel salone poi questo nostro hi-fi che era preziosissimo. Io ne ricordo ancora l'odore, quasi il profumo delle apparecchiature accese quando appunto funzionavano. E qui Leandro manda una piastra Marantz, poi vediamo un po', un sintonizzatore, anche questo della Marantz, è tutto Marantz qui, è un equalizzatore della Marantz, grandissima marca, certamente. Grazie Leandro, davvero. Poi abbiamo anche un messaggio che è vocale ed è questo qui.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Domani ricorrerà il 45esimo anniversario dalla prematura scomparsa della inarrivabile Stefania Rotolo. Mi faresti un regalo enorme se da piccolo slam riusciresti a ritrovarmi una canzone che da allora non ho mai più sentito. Si chiama Do It For Me, cantata da Jennifer. Penso abbia fatto solo questa canzone, perché non ne ricordo altro. E noi, usciti dalle scuole medie, la cantavamo a squarciagola e il tornello era fantastico. Mi faresti veramente felice. Buona giornata a Davide Milano.
0: Ciao Davide, ma guarda, io te l'ho già trovata la canzone, ce l'abbiamo, è qua in archivio, 1977. Ah, guarda, mi ha dato una bella idea, sì. Poi Stefania Rotolo, e adesso tu sei di scena nel blu. C'era una canzone intitolata Ciao Stefania di Renato Zero che era bellissima. Dedicare un attimo a Stefania Rotolo, sì, credo che sia molto importante. Stefania Rotolo ha fatto parte della nostra vita, della nostra infanzia, di noi ragazzi. Io sono del 65, ognuno naturalmente l'ha vissuta con la sua età, questo è ovvio. Io l'ho amata perché era una di quelle che sapeva far tutto e bene, perché all'epoca in televisione andavano solo le persone che sapevano fare bene le cose, ma lei sapeva fare tutte le cose bene, sapeva ballare, sapeva cantare, sapeva condurre. È stata una scomparsa, una prematura scomparsa che ha fatto male al cuore, ma ancora oggi Stefania Rotolo vive e deve vivere in noi, e noi vogliamo assolutamente qui su RTR 99, ti ricordi, ricordarla, perché la bellezza e la professionalità non si può dimenticare. E allora dopo continueremo anche con i vostri messaggi, ce ne sono tanti, però questa Do It For Me secondo me ci sta bene.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Vincitore, in questo caso vincitrice del Free Show Estate anno 1977, questa canzone era dentro a Piccolo Slam, appunto, Stefania Rotolo. Grazie per aver ricordato Stefania Rotolo, la ricorderemo ancora tra poco, perché da Artide Antartide voglio prendere quella canzone che ho citato prima di Renato Zero, intitolata Ciao Stefania, perché nel nostro viaggio che facciamo ogni giorno, guardate, lo facciamo con la strana nostalgia, con me, Fabio Martini, con voi qui dalle 10 alle 13, ma in realtà RTR 99, ti ricordi, è un tutt'uno, e questo viaggio è fatto anche poi da Paolo e David, è fatto anche dal nostro capitano Andrea Torre. Ognuno di noi mette un tassello al viaggio e al racconto, e questa è un po' la magia di questa radio, se vogliamo. Quindi voi state, mi raccomando, qui con noi. Tra l'altro, nelle indagini d'ascolto di radio RTR 99, ti ricordi, è una delle radio italiane con più permanenza di ascolto, ed è un dato molto significativo. Vuol dire che chi ascolta questa radio non è di passaggio, ma ascolta questa radio, vive questa radio, e noi vi vogliamo bene per questo, perché evidentemente, se avete fatto e se state facendo questa scelta, trovate casa, trovate un punto di riferimento in RTR 99, ti ricordi. Voglio continuare con qualche messaggio. Ho un amico che di cognome Farok, vedi, con l'H, forse anche la tua rigida signora si chiamava così, Massimo, può darsi, chissà. Beh, insomma, sono passati tanti anni, ma tanti, io ero piccolino, però ricordo quando suonava che lasciava, doveva lasciare appunto i fogli delle varie assemblee, cioè i fogli per decidere gli orari di accensione e spegnimento della caldaia. C'è la signora Rocca alla porta, io avevo quasi terrore, quasi paura. Se ci penso, è incredibile, perché era proprio un altro mondo, era proprio tutto diverso, e non so se era peggio, a proposito di ricordi, volevo segnalare che sabato ad Anguillara, grazie a Carlo Marrale, abbiamo trascorso una bellissima serata con le canzoni di Mattia Bazzara. Ho avuto il piacere di conoscerti in occasione della seconda serata con la Bottega dell'Arte, ho ascoltato la tua intervista in questi giorni proprio riguardante l'anniversario delle radio private. Francesco, grazie del tuo messaggio. Ti riferisci sicuramente al docufilm che è stato trasmesso una settimana fa all'incirca, Onde Ribelli, dove, vabbè, insieme a tanti personaggi illustri della radio, compreso Vasco Rossi, che ha cominciato facendo radio, e ci sono stato anche io, Tiberio Timperi, e sono venuti qui proprio negli studi della radio, ci siamo messi nello studio 2, mi hanno fatto una piccola intervista, io ho realizzato, insomma, un piccolo racconto. Comunque l'avete vista in tanti, quella trasmissione lì, E a Carlo Marrale dico peccato, però, perché poi vedete che cosa succede. Questi grandi artisti, e Carlo Marrale lo è, vengono vicino a RTR 99, ti ricordi, e non ce lo fanno sapere. È un peccato, perché comunque sarebbe stato bello fare una strana nostalgia anche con Carlo Marrale. Vabbè. Poi, sei fantastico Fabio, ridefinito recente il 1997, sì, lo faccio apposta, devo dirvi la verità, gioco un po' con voi su questo, perché è bello anche giocare un po' con voi, e certo gioco sul fatto che il 1997 è recente rispetto casomai alla maggior parte delle canzoni che mandiamo in onda. Grazie, naturalmente, hai perfettamente ragione sul trasmettere serenità. Casciani giustamente si arrabbia, dovrebbe mettere qualche canzone in più, lo so, vecchio combattimento che per ora mi vede sconfitto.
1: Ciao Fabio, ben trovato. Marco da Rocca di Papa, bentornato dalle vacanze. A proposito di stereo, ricordo quello di mio fratello che assemblò con il piatto, la piastra, l'amplificatore, insomma, a un certo punto arrivò la doppia piastra ed io, che strimpellavo la chitarra, ci collegavo microfono e riuscivo a incidere e fare le sovraincisioni con la chitarra e cantandoci sopra, le doppie voci, insomma mi ero inventato una sorta di studio di registrazione proprio elementare, ma molto divertente e molto stimolante. Un abbraccione e buona giornata.
0: Ecco, grazie, buona giornata naturalmente a te, grazie del messaggio, ma nel tuo messaggio c'è tanta verità e c'è lo stupore e l'invenzione che noi avevamo in quegli anni lì, facevamo girare il nostro cervello, lo facevamo lavorare parecchio ed eravamo svegli sotto certi aspetti, perché eravamo forse un po' più imbranati nei rapporti, quando dovevamo fidanzarci con qualcuno o con qualcuno, eravamo timidi, però su queste cose eravamo svegli, non avevamo tempo da perdere con cellulari, computer ed altro, quindi ci inventavamo, ma ci inventavamo anche i giochi. Io appartengo alla generazione dei figli unici, quindi sono uno di quelli che queste cose le capisce benissimo. Amo tanto la frase di Claudio Baglioni, un trenino elettrico girava e quando deragliava ci soffrivo un po'. Perché? Perché comunque in questa frase c'è la solitudine dei figli unici, ma c'è anche appunto l'inventiva, quella del giocare da soli. Quante partite a Subbuteo ho fatto io contro me, devo dire. Vincevo sempre però, in un modo o nell'altro vincevo sempre, almeno c'era questo di vantaggio. Ringrazio Umberto che manda praticamente le locandine di Cinque Matti al supermercato, Cinque Matti allo stadio, Cinque Matti al servizio di leva, questi film, poi c'erano Cinque Matti alla corrida e poi Cinque Matti vanno in guerra. Questi film li abbiamo visti, ci divertiamo da morire con questa serie dei Cinque Matti, assolutamente. E poi una cartolina dalla Transilvania, bello, bellissimo, grazie. Poi, ciao, ascolto queste canzoni, io non solo mi ricordo i momenti felici che ho vissuto, ma anche gli odori e i profumi, mi si apre un mondo. Hai ragione, è così, assolutamente, anche gli odori si sentono. Essere di casa significa essere un legame duraturo, dove c'è ascolto reale e non un semplice scambio fugace. Pasquale dal treno Italo Napoli-Milano. E allora, buon viaggio. E noi non abbiamo dimenticato Stefania Rotolo e non l'ha dimenticata giustamente neanche Renato Zero, che le ha dedicato questo piccolo grande capolavoro qui e soltanto qui su RTR 99 Ti ricordi?

0: TR 99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Yeah.

oggi si potrebbe intitolare una canzone così. Ho qualche dubbio. Siamo planati, arrivati nel 1968 insieme all'immenso e all'infinito Fausto Leali.

0: Beh, insomma, il nostro viaggio nel tempo, i Jacksons, era il 1978. Spesso, devo dire, ci fermiamo su questa stagione, su questo anno. È stato importante per molti, moltissimi. Il 1978, ci sono degli anni effettivamente che poi a livello musicale, ma forse anche proprio di ricordi stessi, sono anni che hanno lasciato una traccia in più. E probabilmente la musica in realtà ha contribuito, perché la musica è un collante perfetto tra il nostro oggi e il nostro ieri, e quindi più canzoni casomai in un anno ci sono state, più quell'anno viene ricordato. Non so se la pensate anche voi in questo modo. Intanto devo ancora una volta ringraziarvi, perché evidentemente la scelta della canzone Ciao Stefania di Renato Zero è piaciuta. E allora lucciconi con Ciao Stefania. Questa canzone non la sentivo da tanto, avete fatto bene a mandarla in onda. Stefania Rotolo era anche per me una grandissima donna e una grandissima artista. Ricordo i pomeriggi a guardare Piccolo Slam sul mio televisore piccolino, c'è scritto così, della camera. Sì, molto spesso noi ragazzini avevamo la fortuna di avere un piccolo televisore in camera, e normalmente era il Brion Vega, il modello non lo ricordo, ma era quello portatile che aveva una maniglietta sopra e non andava collegato all'antenna centralizzata del palazzo, perché aveva un'antenna praticamente, anzi due antenne ricevevano il segnale direttamente dal televisore. Un'antenna era circolare e un'antenna era la classica antenna, anche quella delle radioline, che si tirava praticamente su. Serviva per vedere il canale nazionale Rai 1 e il canale appunto Rai 2. Piccolino, in bianco e nero, scaldava come un termosifone, però lì casomai più di qualcuno ha visto anche qualche puntata di Piccolo Slam o qualche puntata del pomeriggio dedicato ai ragazzi, la famosa TV dei ragazzi. Che anni erano? Beh, quegli anni lì, per forza. Siamo a metà degli anni 70, per essere precisi. Adesso siamo nel 1976. Questo disco non è stato un disco, è stato molto di più. Lucio Battisti, il nostro Angelo caduto in volo.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Era il 1980 e lo dicevamo ieri, ogni decennio ha portato con sé un certo tipo di musica e il primo anno del nuovo decennio ha portato sempre già da subito qualche innovazione. Musicalmente parlando, per esempio, gli anni 60 sono stati molto diversi dagli anni 70 e così via, gli anni 70 sono stati diversi dagli anni 80 e così via, appunto. Poi però ci sono dei momenti storici e musicali che non hanno distinzione di anno, perché ci sono delle canzoni che poi sono veramente per sempre eterne, e forse questa dei Police è una di queste, come per esempio invece negli anni 60, a parte le canzoni dei Beatles, le canzoni dei Procol Harum sono quelle canzoni per sempre. With a Shade of Pale, per esempio, è una canzone per sempre, sì, la possiamo connotare negli anni 60, ma in fondo può essere una canzone anche degli anni 70, degli anni anche degli anni 80, perché no? E così anche questa canzone che appunto abbiamo ascoltato adesso. 11:45 su RTR 99, ti ricordi, io sono Fabio Martini, e tra le tante cose che voglio ricordarvi, voglio parlarvi di Climanet, e lo faccio volentieri, perché comunque lo dico sempre e con grande piacere. Da Climanet si può andare, da Climanet si può scegliere, e questo è fondamentale in un tempo dove viviamo tutto con distacco.

studiarle un pochino e potrete scegliere quella che si addice di più al vostro portafoglio, ma soprattutto alle vostre esigenze. Ecco perché oggi per un climatizzatore montato in pochi giorni potete rivolgervi davvero a Climanet. Loro sono specializzati anche nelle caldaie, ma insomma, considerando i quasi 40 gradi di questo periodo, un climatizzatore nuovo è fondamentale. E qualcuno potrebbe dire: ma io il climatizzatore ce l'ho. Sì, però attenzione, perché i climatizzatori nuovi fanno consumare pochissima energia elettrica, e siccome i nostri politici ormai non sanno più far fronte ai danni che vengono creati alle famiglie, allora ci dobbiamo pensare noi. Dobbiamo pensare noi a come poter risparmiare, perché se no, tra bollette dell'energia elettrica, il caro vita e il latrocinio costante di tasse e cose di questo tipo, poi dopo alla fine non ce la facciamo. Quindi andare a risparmiare studiando come fare in una maniera ovviamente legale, beh, in questo caso subito un climatizzatore nuovo che consuma meno e che ci dà un fresco, ma poi in inverno anche un caldo che insomma può essere tepore o fresco per la nostra casa, dove molto spesso siamo costretti a stare anche per tantissime ore, e molti, proprio per i discorsi che ho fatto prima, un tempo si partiva e si andava via. Oggi comunque le vacanze, chi le fa? Le fa per pochi giorni, e c'è tanta gente che non le fa per niente. Quindi Climanet vi aspetta, andate a nome di RTR99, ti ricordi, vi potete davvero fidare, sono bravissimi, le migliori marche. Fatevi spiegare bene appunto la questione dei consumi, perché oggi consumare poca energia elettrica fa sorridere il portafoglio. Climanet vi aspetta in Piazza Carnaro 28 a Montesacro, in Viale Marconi 312 e in Via Sestio Calvino 63. Qui siamo in zona Tuscolano. Per informazioni chiamate questo numero 881 40 46, lo ripeto, 881 40 46, Climanet, possiamo dire che la storia continua. E poi, siccome siamo tra applicazione e DAB in tante regioni, voglio anche ricordarvi che Climanet ha degli showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Evviva Climanet, davvero. Adesso c'è una melodia, mi piace chiamarla così questa canzone, e più ti amo, Franco Battiato.

Questa è veramente una chicca, perché questa versione è dell'anno 1965. La voce di Battiato non è quasi riconoscibile, era proprio un'altra stagione, era un inizio, naturalmente. Il disco è un po' rovinato. È un disco che viene fuori sicuramente da qualche baule del tempo e dei ricordi, però a volte vale la pena lo stesso ascoltare, perché questa è una particolarità. Poi Battiato successivamente negli episodi musicali di Fleurs, appunto due album dedicati appunto a queste canzoni, anche cover, ha reinciso questa canzone ed è venuta benissimo. Per oggi vi ho voluto proprio far ascoltare la prima stesura, la prima uscita discografica. Era il 1965, la voce era diversa, Battiato non sembra Battiato, ma noi siamo RTR 99, ti ricordi? Quindi dobbiamo non dimenticare niente ed è bello andare anche a ritrovare appunto queste canzoni. E più ti amo, appunto, Franco Battiato. Ora chiedi chi erano i Beatles e beh, una canzone degli Stadio non male questa qui, che possiamo certamente ritrovare nel nostro giorno in diretta nel vento.

0: Vedete, questa era Più ti amo, l'abbiamo ascoltata prima, poi gli stadio, insomma, tante belle cose qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

0: Beh, abbiamo citato i Beatles, mi sembrava giusto, no? Vedete che cerchiamo sempre un collegamento, un filo conduttore. E quindi chiedi chi erano i Beatles, ma c'è bisogno di chiederlo, quella canzone degli stadio è proprio bella. E allora sono arrivati i Beatles su RTR 99, ti ricordi? Poi c'è questo messaggio che mi fa piacere, lo voglio condividere con voi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per caso ho la televisione accesa, ti seguo. Per caso ho inteso la canzone di Battiato e Più ti amo. Mi hai veramente risvegliato un ricordo bellissimo che io avevo rimosso, sinceramente, e non sapevo che fosse Battiato il cantante. Questa è una canzone che mi dedicava sempre un ragazzo poverino che mi fece la corte per tanto tempo, ma a me non piaceva, e mi ha ricordato perché poi è stato un ragazzo sfortunato. E comunque ti ringrazio perché tu riesci veramente a risvegliare dei ricordi ormai in un cassetto.
0: Grazie, grazie del tuo messaggio. Infatti ho voluto farvi riascoltare il refrain perché sono arrivati tantissimi messaggi per quella canzone lì, e allora ho voluto farvi riascoltare prima un attimo di nuovo Più vedo te e più ti amo. Sono canzoni che non dobbiamo dimenticare. Poi Battiato l'ha rifatta con una voce anche forse più riconducibile a lui, perché questa versione del 1965 si sente che ha i suoi anni, no? Però è una canzone che meritava di essere ritrovata proprio in quella versione lì, secondo me. Qualcuno mi scrive e dice: questa è bellissima e più ti amo. Tre fenomeni: Alain Barrière, l'autore della musica, e Gino Paoli, le parole in italiano, e Battiato, prima maniera. Fantastico, grazie Dodi che appunto ci scrivi questo. Davvero cose che non dobbiamo dimenticare e che ogni tanto qua e là nella nostra trasmissione andiamo a ripescare, lo facciamo molto molto volentieri. A proposito di cose da ritrovare, compravamo i 33 giri, lo diciamo spesso, no? E per rispetto dei nostri soldini, le prime paghette, avevamo rispetto dei nostri soldi, quando compravamo un disco, noi quel disco lo dovevamo comprare tutto, difficilmente compravamo per un capriccio, compravamo perché ci piaceva quell'artista, e allora tornavamo a casa e sentivamo il disco dall'inizio alla fine e poi ricominciavamo. Quindi è vero che c'erano poi delle canzoni che prendevano il sopravvento, è vero che poi all'interno di un disco ci sono quelle due o tre canzoni che vivono più a lungo rispetto alle canzoni che sono all'interno di quel 33 giri. Però noi che abbiamo conosciuto a fondo quei 33 giri non abbiamo certamente dimenticato le canzoni che poi sono rimaste un po' nascoste, che sono rimaste un po' impigliate dentro a quegli album, e quando le ritroviamo è nuova vita, ci viene in mente quel momento in cui felici e gioiosi siamo tornati a casa e abbiamo messo per la prima volta la puntina del nostro giradischi, per esempio, su un album intitolato Ero Zero. Una sorpresa dietro l'altra e poi l'emozione di arrivare a una canzone intitolata La tua idea.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Notizie.
4: Bentrovati le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Crete.
5: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi estivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
4: La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi, domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.

Io ho amato questa canzone e in realtà ho amato tutto quanto ero zero, dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio e dall'inizio alla fine ancora, ascoltato miliardi di volte. La tua idea era una canzone che forse per l'epoca poteva essere leggermente più grande di me e dei miei pensieri, delle mie cose, però poi l'ho apprezzata all'epoca e l'ho apprezzata ancora di più dopo. Ed erano i tempi in cui c'era anche Kenny Rogers, naturalmente. Anche lui purtroppo se n'è andato, però ci ha lasciato delle bellissime cose, specializzato musicalmente parlando nel country, nel rock, ma anche nel pop. Insomma, uno di quegli artisti a tutto tondo, davvero, che difficilmente si sente nella radiofonia e nelle radio di che frequentano la musica di oggi. E allora noi invece, che frequentiamo la musica di ieri, possiamo dedicarci a una lady di Kenny Rogers in questa mattina su RTR 99. Ti ricordi?

0: Total Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

0: ancora un po' di voi al 338 99 00 99 0, qui su RTR 99, ti ricordi? C'è un messaggio? Ascoltiamo, dai.
1: Ehi Fabio, Fabio il camionaro.
0: Ciao.
1: Hai parlato di Kenny Rogers.
0: Sì.
1: Ebbene caro Fabio, nella mia raccolta non poteva mancare Kenny Rogers, ce l'ho anche io.
0: Eh beh. Kenny Rogers, bene, sono contento, quindi abbiamo una collection insieme. Ciao Fabio, anche a me piacciono moltissimo le canzoni di Renato Zero e mi emoziona sempre. Beh, insomma, per forza di cose, qualcuno mi segnala, Umberto, dunque non ci crederai, ma Kenny Rogers ha avuto 5 mogli. Ah, però insomma, mica male, mamma mia, 5 mogli, tante. Invece Leonardo, sempre preciso e attento, ha ascoltato sin da prima, eh. Buongiorno Fabio, che bel ricordo quello di Jennifer, il vero nome però era Chantal, che secondo me poteva funzionare senza doverlo cambiare. È vero, Chantal poteva funzionare. Chantal, Jennifer, sì, poteva funzionare anche Chantal, hai ragione. Come vedi, conservo ancora addirittura il 33 giri, addirittura l'album. La copertina è la stessa, però, del 45 giri. Non so in quanti ricordano la sua partecipazione nel film del 1979, Figli delle Stelle, con Alan Sorrenti, diretto da Carlo Vanzina, ma fu un flop clamoroso, vero? Infatti se lo ricordano proprio in pochi, forse neanche lo stesso Sorrenti. Il brano Do It For Me del 77 mi ricorda una TV libera di quel periodo che la mandava di continuo, aveva come monoscopio l'immagine di un veliero, se non ricordo male si chiamava IBC, ma oltre al monoscopio non mandava altro, il canale era forse il 31. Chissà se la ricordi anche tu, meno male che c'è la strana nostalgia, un grande esercizio di memoria, Leonardo, comunque fa bene provare a ricordare. Dunque, io questa televisione non la ricordo, la IBC, per la verità, ed è abbastanza clamorosa come cosa, perché io me le ricordo quasi tutte le televisioni di quegli anni lì e di quel tempo lì, e conservo ancora tutti i monoscopi ritagliati da Scelta TV e messi in un grandissimo album che ogni tanto porto qui in radio per farvi vedere questi monoscopi. Sono bellissimi da ricordare, però questo monoscopio con il veliero non lo ricordo. Ed è una cosa che accadeva, quella che citi tu, Leonardo. Le televisioni aprivano, cercavano di fare delle prove tecniche di trasmissione, nel frattempo mettevano un monoscopio e poi in realtà i programmi non cominciavano mai, fino poi alla chiusura. Quindi ci sono delle televisioni che hanno trasmesso il monoscopio per settimane e poi non hanno mai iniziato una programmazione vera e propria. E ieri abbiamo parlato anche della Voce di Roma di Ezio Radaelli, il canale 52, che poi fu comprato da Silvio Berlusconi e ci mise all'inizio canale 10, se vi ricordate bene. Poi da canale 10 si trasformò il nome in canale 5. Adesso c'è una canale 10, ma è una televisione privata di Ostia che nulla a che vedere con quella canale 10 che per alcuni mesi, forse anche settimane, ha trasmesso sul canale 52, appunto qui di Roma. E poi c'erano le televisioni estere che arrivavano in Italia, ci sembrava di essere andate e ritorno su Giove, no? Sembrava di vivere il futuro. Si vedeva la televisione francese Antenne 2, appunto sul canale 51, si vedeva TV Coper Capodistria sul canale 64 e poi sul canale 48 si vedeva la televisione svizzera. Incredibile, la televisione svizzera, quella del cantone italiano, quindi trasmissioni anche molto interessanti. E molto spesso, per quanto concerne programmi sportivi, loro facevano vedere le partite del campionato di hockey e quindi vedere le televisioni estere sembrava veramente una cosa incredibile per quegli anni e per quel tempo. Ora siamo abituati con i satelliti e quant'altro, però all'epoca era veramente un qualcosa di inusuale e quasi emozionante, devo dire la verità. Sempre negli scorsi giorni abbiamo parlato anche di Olivia Newton-John, abbiamo parlato di Xanadu e abbiamo parlato per forza di cose anche della Electric Light Orchestra che torna su RTR 99. Ti ricordi? Oh.

piaciuta? Piaciuta questa canzone? Bella? Allora ho scelto bene. E a voi è piaciuta questa Shine a Little Love Electric Light Orchestra su RTR 99, ti ricordi? Andiamo, qualche altro messaggio. Cuori, beh, queste canzoni sono piene di, insomma, di voglia di mandare cuori in giro. Ti stavo ascoltando con questa Radio Marelli RD 271. Sono un vecchio tecnico. Ah, ma questa è una vecchia radio veramente, di tanti anni fa. Beh, noi parliamo di DAB, parliamo di situazioni analogiche e non, parliamo anche di situazioni digitali. Questa poi è una vecchia radio che ancora fa ascoltare bene le stazioni in FM. E così mi ricordo anche del primo tecnico che ho avuto qui in radio. Ieri vi stavo raccontando del primo trasmettitore costruito a scuola, appunto, fu un'esperienza particolare e bella. E poi però dopo un po' di tempo questo trasmettitore si ruppe, quindi la radio si sentiva sulla via e poco più, ma poi a quel punto non si sentiva neanche sulla via, ma neanche proprio a casa si sentiva più. E allora bisognava trovare un tecnico capace, in grado di riparare questo mini trasmettitore comprato da Tulli Elettronica sulla via Casilina, e mi consigliarono un tecnico, mi ricordo ancora il nome, si chiamava Battilomo ed era nella zona più o meno del cinema Giulio Cesare, vicino insomma a Piazza Mazzini. E ricordo che prendendo l'autobus portai a questo tecnico questo trasmettitore, lui fece un po' di test, un po' di cose, e mi disse: tra 3 giorni puoi tornare. Quindi interruppi le trasmissioni per 3 giorni e poi, tornando lì, il trasmettitore di nuovo magicamente funzionava e il mio viso era veramente la fotografia della felicità. Felicità, una bella canzone che sappiamo ricordare e canticchiare, quella. Ma a proposito di belle canzoni, vi porto in un tempo un pochino più recente. Prima abbiamo scherzato un po' sulle canzoni degli anni 90. Questa è del 91, Festival di Sanremo, organizzato benissimo con grandi nomi. Quel festival lo vinse Riccardo Cocciante con questa canzone qui.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

Mondo d'amore, Gianni Morandi su RTR 99, ti ricordi? Contrasti tra canzoni ci possono essere? Cioè, secondo voi si può mettere Gianni Morandi in una radio e subito dopo mettere un pezzo dei Fleetwood Mac? Noi diciamo di sì. I guru della radio, i professori, i maestri dicono: ma che siete pazzi, che siete impazziti? Forse sì, ma almeno siamo originali, siamo particolari. E allora, don't stop.

Mi piace questo messaggio, facciamo un po' di Archeo TV. Allora, agli inizi, e ritorniamo al discorso di Canale 10 quando poi questa televisione si trasformò in Canale 5. All'inizio era Canale 10, la sede era Piazza Adriana qui a Roma. Piazza Adriana che fu anche sede poi negli anni successivi di un'altra radio abbastanza importante, finita poi comunque, è morta, però insomma Piazza Adriana sì, c'era lì la sede di Canale 10, poi cambiò in Canale 5 a Roma, iniziò prima sul Canale 26 acquistando NVP.0, acronimo dei cognomi dei proprietari, che trasmetteva dalla Camilluccia da Largo Respighi. Oltre allo schermo arancione e una titolatrice a rullo continuo non trasmettevano altro, quindi anche qui possiamo affermare e dire che abbiamo ritrovato un'altra televisione che non trasmetteva ma mandava in onda praticamente il monoscopio o poco di più. Ma anche la stessa televisione chiamata La Voce di Roma di Ezio Radaelli era praticamente solo monoscopio, e noi ragazzi e ragazzini di quegli anni, curiosi di scoprire, passavamo del tempo ogni giorno ad andare appunto a cercare canali per vedere poi se nei giorni e nelle settimane qualcosa cambiava, ma molto spesso la sorpresa è che poi certe televisioni il giorno prima c'erano e il giorno dopo non c'erano più. Ne ricordo un'altra sul canale 54, era chiamata Telemare, poi ricordo sul canale 46 SPQR, acronimo di Società Produzione Quotidiana Radio Televisiva, dove trasmetteva dove c'era un programma musicale molto interessante con Pier Giorgio Farina. E poi vabbè, a proposito di programmi musicali, ricordiamo anche TVA40 con Richard Benson, ricordiamo appunto anche Lamberto Giorgi con Dedicato a Voi e Discoteca Sera. Ma c'era anche su Telefantasy un programma con un duo che faceva una sorta di piano bar e che piaceva moltissimo come trasmissione. Telefantasy, canale 44. Insomma, anche l'avventura delle televisioni private è stata una gran bella avventura davvero. Noi intanto siamo arrivati quasi alla fine, prima però di salutarci c'è ancora qualche momento, qualche istante, ancora un brivido, ancora un'emozione, ancora una canzone. Questa è intitolata Quell'attimo in più e fa parte un po' della fase discendente dell'ultimo periodo di successo dei Camaleonti.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Io quando sento Julio Iglesias penso alle nostre mamme, alle mamme, e noi, vedete, noi oggi critichiamo un po' la musica di oggi, per carità, bruttina, non c'è niente da fare, tranne qualche eccezione, però all'epoca noi criticavamo i nostri genitori, soprattutto le mamme, che quando ascoltavano Julio Iglesias lo ascoltavano con la mano sul cuore, e succedeva davvero, e noi avevamo i manifesti dei nostri artisti in camera, e casomai la nostra mamma invece, quando c'era una rivista che aveva l'intervista con Julio Iglesias, comprava quella rivista proprio perché c'era l'intervista con Julio Iglesias. Sembrano passati 1000 anni, forse un po' è così, però ecco, Julio Iglesias mi fa venire in mente quel tempo lì, e che è stato figlio poi di persone che hanno amato e ascoltato la musica anche prima, e casomai ascoltavano Venus degli Shocking Blue. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, e c'è ancora così qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che ama ricordare qualche televisione privata dell'epoca, PTS, poi Canale 13, poi ricordiamo GBR, ne abbiamo parlato ieri col famoso Oroscopone, programma notturno un po' osé, perché poi in queste trasmissioni televisive, in queste prime televisioni private, insomma, c'erano anche, come dire, certi filmettini un po' piccanti che comunque alla fine tutti dicevano di non guardare, però poi il giorno dopo in classe tutti avevano visto quel film lì, sì, quelli con Edwidge Fenech, ma c'era anche dell'altro. Addirittura anni fa, sul canale 70 mi sembra, aprì una televisione completamente abusiva che si chiamava o Telelupa, non ricordo bene, che trasmette aveva soltanto film appunto di questo, a luci rosse, mettiamola così, per edulcorare un pochino la cosa. Alla fine, se tu dicevi che avevi visto quella televisione, avevano vista tutti, c'era niente da fare. Rimase per un po', poi credo che l'Escopos la chiuse. E poi appunto il ricordo del canale 54, dove trasmetteva una TV chiamata anche TV Roma 54, che dovette cambiare nome e canale dopo un contenzioso con Del Piano, che era anche il proprietario di GBR, ma anche ripetitorista, cioè ritrasmetteva in Italia le trasmissioni di Tele Monte Carlo. Ecco, a quel punto diventò SPQR canale 46. Leonardo, una bella memoria storica sul tema televisivo, ma anche radiofonico. Torneremo a parlarne di queste cose, perché sono cose assolutamente belle, che hanno fatto parte del nostro tempo e della nostra vita. A proposito di cose un po' osé, arrivava sul canale 64 TV Coper Capodistria, e alle 22 trasmettevano il Decamerone. Vabbè, insomma, tante storie abbiamo vissuto lì attaccati alla nostra TV. Io adesso vado, vi lascio tutto il resto della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Vedo David che è pronto, ma so che c'è anche Paolo Famiglietti che è pronto. Shocking Blue, passate un buon tempo, ciao a tutti da Fabio Martini.

0: di tutto un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da un euro.
1: Buon pomeriggio, eccoci qui, RTR 99, ti ricordi, sono le 13 e 6 minuti primi. Ciao, buon giovedì da parte di David Guarnieri
2: e da parte di Paolo Famiglietti, fino alle 16 insieme, orario canonico. Ancora per un giorno, poi ci sarà una pausa, almeno per qualcuno.
1: Per te.
2: Non per tutti, si dice per tutti. No, per alcuni, dai.
1: E vabbè, iniziamo musicalmente, che cosa ci proponi Paolo, dicci?
2: Arrivano i Collage.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Vado al massimo, Sanremo 1982, il successo che coglie di fatto Vasco Rossi, naturalmente non abbandonandolo mai, come ben sappiamo. RTR 99, ti ricordi, 1979, 30 di luglio. Vi interessa una classifica? Parliamo di libri, non di dischi in questo caso, i libri più venduti in Italia nella settimana del 30 di luglio 79, come vi dicevo. Beh, per la narrativa, devo dire un terzetto di autori eccezionale. Al primo posto Oriana Fallaci con Un uomo, secondo Italo Calvino con Se in una notte d'inverno un viaggiatore, terzo Primo Levi con La chiave a stella. Invece per la categoria libri per ragazzi, al primo posto, un trionfo indiscusso, il manuale di Qui Quo Qua di Walt Disney, secondo il personaggio di quel periodo amatissimo dai ragazzi, Capitan Harlock, e terzo La banda dei cinque, anche quello un telefilm di successo, il libro di Enid Blyton. Restiamo in tema estero con i Bee Gees, trionfanti tanto per cambiare nel 1979, li ritroviamo su RTR 99, ti ricordi, con Tragedy.

Bella voce, bella anche lei. Cosa poteva mancare? Magari un arrangiamento o una firma come quella di Mango? Beh, insomma, non si è fatta mancare neanche quello. Loretta Goggi nel 1986 che firmò con questa Io nascerò un altro dei suoi successi, proprio da quel Festival di Sanremo dove fu usata questa canzone come sigla di quell'edizione del Festival della Canzone Italiana, appunto, di Sanremo. One Hit Wonder, grande successo mai più ripetuto. Questa è un po' la traduzione spicciola di alcune canzoni che hanno avuto veramente un successo planetario che però poi non si è mai più ripetuto. È il caso di Jennifer Page. 1998, ecco la sua Crush su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

canzone da ascoltare, ma come dico spesso anche da ballare. Il ritmo giusto c'era in quel 1979 per un album e un brano come Buona Domenica di Antonello Venditti. E siamo arrivati alle 13:37 minuti primi, siete su RTR 99, ti ricordi, ci sono Paolo Famiglietti, Davide Guarnieri e una canzone che parte da lontano, dagli anni 60, con Sonny e Cher che cantavano I Got You Baby, una canzone se vogliamo molto gradevole, melodica, che però viene letteralmente trasformata in chiave reggae pop dagli UB40, però come dico spesso, per non farsi mancare nulla, insomma ci vuole sempre una donna che dia anche un tocco, no? Quel tanto in più per poter ottenere anche un successo insomma molto molto grande. Infatti nel 1985, esattamente 20 anni dalla pubblicazione della versione di Sonny e Cher, gli UB40 si affiancano alla cantante dei Pretenders, quella Chrissy Hynde, che darà questo grande successo estivo proprio al gruppo inglese degli UB40. E allora I Got You Baby, versione 1985, insieme UB40 e Chrissy Hynde su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi ancora Sanremo, in questo caso un Sanremo di 30 anni fa con Michele Zarrillo e la sua L'Elefante e la Farfalla, firmata assieme a Vincenzo Incenso, lo ricordiamo sempre con piacere, anche spesso nostro ospite. 1970, esce il quarto e forse più fortunato album di Cat Stevens, intitolato Tea for the Tillerman, con classici all'interno come Sad Lisa, Father and Son oppure Into White. Ma oggi vi proponiamo uno dei grandi grandi classici che sicuramente vi piacerà, si chiama Wild World, e allora 1970 su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza.

una superficie bianca. Il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casa Nuova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casa Nuova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

gioco, ovviamente, Edoardo Bennato e il suo disco dell'83 intitolato È arrivato un bastimento, carico di buona musica, e ci mancherebbe altro. La buona musica prosegue però facendoci tornare negli anni 60, ai favolosi 50s, partendo dal 1965 come periodo storico, il nono album per i favolosi Beach Boys. Beh, un titolo inequivocabile, Summer Days and Summer Nights, quindi mi sembra proprio perfetto per questo periodo che stiamo vivendo. Il brano che stiamo per ascoltare, tra l'altro, ha generato una parodia niente meno che dei Beatles, e parliamo della famosissima Back in the USSR del 1968. Eccole qui le ragazze californiane, California Girls, Beach Boys su RTR 99, ti ricordi?

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

direttamente dall'album Boomerang del 1978. Pronto, buongiorno alla sveglia, ovviamente i Pooh su RTR 99, ti ricordi. Andiamo avanti cronologicamente di un anno fino al 1979 con un pezzo, questo dei Passengers, che ha anticipato di molto le sonorità che poi ascolteremo negli anni 80, anche quelle che arrivano dall'Inghilterra, dall'America. I Passengers erano un po' di casa, insomma, in qualche maniera sono stati anche protagonisti in una edizione del Festival di Sanremo, ma nel 1979 ci regalarono questo omaggio al celebre personaggio animato della Warner Bros, cioè Speedy Gonzales. Per la precisione, i Speedy Like Gonzales, Passengers su RTR 99, ti ricordi?

0: tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

La voce di Zucchero, Sugar Fornaciari, una bellissima canzone cofirmata assieme a Francesco De Gregori per l'album più di un milione di copie, un trionfo assoluto nell'89, intitolato Oro, Incenso e Birra, in questo giovedì su RTR 99, ti ricordi? Adesso un 30 di luglio, ma del 1972, parliamo di un attore amatissimo come Walter Chiari. Dopo 800 giorni di forzato esilio dal video, a causa dei ben noti problemi giudiziari che lo videro protagonista e coinvolto nel maggio del 1970, il celebre attore veronese ricompare negli studi televisivi della RAI di Milano per prendere parte ad una puntata dello show intitolato Il Buono e il Cattivo, condotto da Cochi e Renato, un show che verrà trasmesso nell'autunno del 1972. Ma per Walter Chiari si prospetta anche uno show con lui assoluto protagonista del sabato sera per la regia di Antonello Falqui, condiviso con un'altra grandissima come Ornella Vanoni. Lo show si intitolerà L'Appuntamento e andrà in onda appunto nel gennaio del 1973. Ma noi restiamo nel 72 con il Duca Bianco, David Bowie, Ziggy Stardust, RTR 99, ti ricordi?

Festival di Sanremo che ci offre sempre tanti spunti, in questo caso l'edizione del 1985 con una vera e propria rivelazione, quella di Luis Miguel e la sua Noi Ragazzi di Oggi. 14:25 all'orologio di RTR 99, ti ricordi, arriva anche un buon consiglio per voi, cioè Edgar Trasporti a Roma all'interno di Commerce City oppure allo 06 6500 4225. Edgar Trasporti è spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import export e poi magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, qualunque oggetto dovete spedire, non importa in qualsiasi località, c'è la soluzione per voi, si chiama proprio Edgar Trasporti, perché lo diciamo spesso, i trasporti e la logistica quando sono efficaci fanno la loro bella differenza. E allora chiamate subito lo 06 6500 4225 oppure collegatevi al sito internet edgartrasporti.com per saperne di più. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

decisamente affascinante, musica, testo, e beh, insomma, voce dobbiamo aggiungere altro. E poi Mina, appunto, 1973, da sottolineare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri fino alle 16 in questo giovedì 30 di luglio. Adesso parliamo di That's the Way of the World, titolo di questo album e anche di singolo fortunato per Earth, Wind and Fire in quel 1975. Hanno vinto il Grammy Award, quindi insomma è andata abbastanza bene, ma soprattutto gli Earth, Wind and Fire sono in duplice veste, anche se insomma molto superficialmente fanno gli attori in questo film, recitano in questo film che ha lo stesso titolo, appunto That's the Way of the World. Poi naturalmente come Earth, Wind and Fire, almeno in Italia, li conosceremo un pochino meglio con canzoni come Fantasy, September, Boogie Wonderland, quindi con un funky un po' più tirato. Ma questa è veramente molto molto particolare, insomma, come diciamo spesso, cose da RTR 99, ti ricordi? E allora pronti ad andare nel 1975 con le note di Earth, Wind and Fire. That's the Way of the World.

1990, intitolato semplicemente Ligabue, subito successo per lui. RTR 99 ti ricordi, ora torniamo indietro ad un 30 di luglio, vi voglio portare appunto in questa data 1980, 20 anni dal trionfo olimpico di Livio Berruti a Roma nel 1960, Pietro Mennea conquista la medaglia d'oro ai giochi della 22esima Olimpiade di Mosca nei 200 metri, superando il britannico Alan Wells. E da un trionfo ad un altro, bella, brava, affascinante e sexy, Diana Ross, Upside Down, qui, solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Beh.

0: Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: L'indimenticabile voce di Mango su RTR 99, ti ricordi? Seven Sun, estate di quell'anno, con Oro, canzone scritta assieme a, beh, l'autore per eccellenza per quello che riguarda i versi nella nostra lingua, sia Mogol. Dal 1984 a un successo incredibile nel 1954, la prima canzone ad essere arrivata al numero uno sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. E parliamo naturalmente di Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets, canzone che venne lanciata all'interno del film di Richard Brooks Il Seme della Violenza, interpretato a Glenn Ford da Sidney Poitier. E allora, rock and roll ai massimi livelli con Bill Haley su RTR 99, ti ricordi?
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e i rischi dell'IA applicati all'informazione. Sono alcuni dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio. Un massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina ha portato almeno 8 morti e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Dublino, spingendo Varsavia a far decolare i caccia e a convocare una riunione di emergenza. Ieri la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio, saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato saperlo, attacca il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno sconfitto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

tanti successi concentrati soprattutto negli anni 70, con uno stile unico, quello di Paolo Morelli con il fratello Bruno, insomma, poi Gli Alunni del Sole è una lunga storia fatta anche della Canzoncella del 1977, che ha questa caratteristica di aver portato una canzone napoletana nelle posizioni alte della Hit Parade, pur non essendo un classico della canzone partenopea, quindi un brano inedito cantato appunto in napoletano. Dagli Alunni del Sole al soul funky della Kool & The Gang, forse l'album più fortunato pubblicato nel 1981, quel Something Special che ci ha regalato, beh, una canzone bandiera dei Kool & The Gang, cioè Get Down It. E allora, da ascoltare e da ballare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Il cielo, Lucio Dalla, un bellissimo brano del 1967 nel giovedì pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? 1973, 30 di luglio, la RAI in prospettiva riguardo la stagione televisiva 1973-74 comincia ad allestire l'edizione annuale di Canzonissima, la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia 73-74, abbandonando la collocazione consueta del sabato sera per approdare alla domenica pomeriggio. Il conduttore è il confermato Pippo Baudo in cerca di una partner dopo il successo ottenuto da Loretta Goggi nel 1972. A questo punto, cioè alla fine di luglio del 73, la favorita sarebbe una giovane attrice di cabaret piemontese, Graziella Porta. L'unica alternativa sarebbe la cantante Loredana Bertè, giudicata però troppo sexy. Poi alla fine, come si sa, tra le due litiganti la terza riuscì a godere, e in quel caso fu Mita Medici che appunto affiancò Baudo a Canzonissima del 73. Restiamo in questo anno con Bob Marley, I Shot the Sheriff, RTR 99, ti ricordi?

Proprio così si intitolava questo 45 giri della Bottega dell'Arte, come due bambini, era il 1975, è rivissuto in questo pomeriggio di giovedì su RTR 99. Ti ricordi? Ed arriva puntuale un altro buon consiglio, soprattutto in questo momento in cui fa molto caldo. Climanet vi offre la più vasta scelta di climatizzatori, lo fa negli showroom di Roma in piazza Carnaro 28 in zona Montesacro, in viale Marconi 312, ma anche in zona Tuscolano in via Sestio Calvino 63, e lo fa da tanti e tanti anni continuando questa storia di successi. Per tutte le informazioni potete chiamare l'800 81 40 46. Prima di ricordarvi di nuovo il numero, vi sottolineo che Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, ma anche Milano, Torino e Genova. E allora Climanet, un consiglio di RTR 99, ti ricordi, a questo numero verde 800 81 40 46.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, €990 compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Intanto di acuto finale, canzone che si impose al Festival di Sanremo nel 1978, i Mattia Bazar con Antonella Ruggero ovviamente in quella versione, e Dirsi Ciao su RTR 99, ti ricordi? E tra poco arriveranno anche i saluti finali miei e di Davide Guarnieri, ma abbiamo ancora il tempo di goderci qualche ricordo musicale. E di ricordo in ricordo andiamo al 30 luglio del 1980, proprio in questa data i Dire Straits si trovavano a New York per le sessioni di registrazione di quello che diventerà poi un album, beh, insomma, leggendario, uno storico album dei Dire Straits, come Making Movies. E qui scatta anche il primo ricordo personale di Famiglietti, con un CD comprato, insomma, a caro prezzo, per sentire proprio le sonorità cristalline del gruppo di Mark Knopfler e compagni. Dietro questa bella notizia di un album vendutissimo c'era già qualche scricchiolio del rapporto di Mark Knopfler con i suoi Dire Straits, e di lì a poco nascerà anche la carriera solista dei Dire Straits, e per poi riacchiapparli, come si dice, per qualche collaborazione. Intanto li ascoltiamo con Tunnel of Love, proprio da quel 1980, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvolo.

design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Fiordaliso, insomma, mi ho chiesto chissà che, insomma,
1: ci accontentiamo.
0: Ci accontentiamo. Ci state sentendo in due, io e David, perché siamo arrivati al momento dei saluti per questo giovedì 30 di luglio. Ma per la prima parte, ovviamente, del,
1: chiaro,
0: del pomeriggio.
1: C'è tutta una seconda parte da vivere, ci mancherebbe altro, con Andrea Torre.
0: Assolutamente sì, insieme al suo Torre 99 si arriverà fino alle 20 su RTL 99, ti ricordi, quindi restate con lui, tanta musica, emozioni e ricordi da vivere.
1: Ma qual è la canzone che chiude lo spazio di oggi?
0: Beh, la musa. La musa
1: allora,
0: di Burr Bacharach.
1: Allora, lei, Dionne Warwick.
0: Mamma mia, che classicone questo, Walk on by.
1: Beh, allora ascoltiamolo.
0: Dai, qui su RTL 99 ti ricordi e noi torniamo domani alle 13.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao,
1: ciao
0: David.
1: Ciao, ciao, ciao Paolo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decolare caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley, l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: 16:03, giovedì 30 luglio. Io sono Andrea Torre, mi presento subito. Dovessi scordarmene, c'è qualcosa che accade piuttosto spesso. Peraltro, siamo pronti? Possiamo mollare gli ormeggi, possiamo partire per la nostra navigazione, possiamo dedicarci alla nostra sessione quotidiana di Torre Terapia? Sì, ebbene sì. Sta iniziando Torre 99, siamo insieme fino alle 20, anche questo giovedì penultimo giorno di luglio. Navigazione che ci porta subito in men che non si dica amen in un posto meraviglioso. Oggi partiamo da Panama.

chi ci vuole schiacciati per terra, senza la volontà di rialzarci, eppure c'è sempre la possibilità di rialzarsi. Basta volerlo. La forza, l'orgoglio, l'indipendenza e il superamento dell'insicurezza, tutto incluso in questa meraviglia cantata da Gloria Gaynor.

0: Amici in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

grandi anticipatori di suoni ma anche di temi. La nota ambientalista, grande attenzione per l'ambiente, il fiore, le rocce, il mare verde, il prato, che si fondono meravigliosamente con la scoperta del piacere nel trovare in alcuni momenti di intimità una particolare attitudine e soprattutto dei punti in comune con la persona che è vicino a te. Insomma, c'è anche un po' di linea ormonale, un bel po' di linea ormonale, insomma, in quel passaggio in cui si ritrova l'ex ragazzina con le trecce, diventata finalmente una donna e con la quale ovviamente si può anche intraprendere momenti importanti, momenti molto intensi. Insomma, non entriamo nello specifico, ci siamo capiti, perché siamo pur sempre in fascia protetta. Io sono Andrea Torre, questa

forse tutti sanno, perché queste canzoni ci hanno fatto stare bene, basta, punto, ci hanno dato la carica. Gli Star Council sono stati un gruppo particolarmente impegnato politicamente. Erano gli anni 80 in Inghilterra, il decennio della Lady di Ferro, della signora di Ferro, della signora Margaret Thatcher, quindi l'ingresso del neoliberismo al quale tutti quanti, me compreso, ci affezionammo subito, insomma. A conti fatti, oggi nel 2026, ovviamente poi c'è tutta la parte di critica, ma non è di questo che voglio parlarvi. Loro sono stati i testi delle canzoni degli Style Council, così leggiadri, così alleggeri, così allegri, in realtà contenevano dei fortissimi messaggi politici. Erano decisamente schierati, ma l'invito è quello giusto, insomma. Siamo abituati a litigare in senso orizzontale tra di noi, la lotta tra poveri, come si suol dire, e non ne riusciamo mai a gridare verso l'alto, verso chi ci governa, verso chi dovrebbe ascoltare le nostre istanze, verso chi ci ha fatto delle promesse che non ha mantenuto. Sono le 16:23. Il tema dell'ambientalismo, il tema del verde, la cura del verde, l'amore per il verde, la distruzione del verde è presente anche prima della canzone del sole di Lucio Battisti. Siamo nel 1966, questa canzone di Celentano però nacque prima, e io prendo proprio da un'intervista di Adriano Celentano la descrizione del momento in cui nacque l'idea di questa canzone. La scintilla fu quando a 4 anni, racconta Adrianone, mentre giocavo nel cortile al 14 di via Gluck, vidi un raggio di sole. Una parte del cortile era illuminata mentre l'altra metà era in ombra. Iniziai a rotolarmi felice tra la parte illuminata dal sole e l'ombra. Avevo i pantaloncini corti, tutti sporchi, erano più grandi della mia taglia, forse appartenevano al maggiore dei miei fratelli, Alessandro, quando era piccolo. Ero con una bretella giù e l'altra al suo posto, come solo gli scunnizi possono e sanno indossare. Scalzo e scarmigliato, con le guance rosse, arreso esattamente l'idea. Mentre mi rotolavo, racconta Adriano, mi fermai e mi sdraiai a terra con le braccia e le gambe aperte, guardando il raggio di sole che illuminava il cortile, che a me sembrava bellissimo. Mi inchinai e baciai quel raggio. Avvertii, pur essendo così piccolo, quanto ero felice, libero di correre sui prati, di sporcarmi senza temere nulla, protetto da tutta la famiglia e dai miei amici. Anche loro liberi e felici come me, di correre sui prati. Poveri, certo, ma bastava stare insieme e condividere quello che c'era. Gente tranquilla che lavorava, il ragazzo della via Gluck.

vegetazione. Anche lui portò un po' di cemento nelle campagne di Galbiate, costruendo la sua mega villa. Però intorno è circondato dal verde, insomma. Comunque era coerente il signor Adriano Celentano. Questa è RTR 99, ti ricordi che vi vuole parlare adesso molto brevemente del karma, il karma che colpì Paul McCartney con i Beatles. Lui si era appropriato di Twist and Shout degli Isley Brothers. Era diventato praticamente un pezzo dei Beatles invece degli Isley Brothers. Nel 1991 fu ripagato con la stessa moneta dai Guns N' Roses.

0: ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

e disarmati, senza felicità, bambini abbandonati, bambini spariti, i desaparecidos, bambini soli, abbandonati, senza amore. Un po' come rappresentavano questa categoria i Tazenda parlando dei disamparados nella Spunta la luna dal monte che abbiamo evocato qualche giorno fa nei nostri incontri pomeridiani. Questa è la Torre Terapia di RTR 99 Ti Ricordi. Io sono Andrea Torre, porto anche leggerezza, speriamo di riuscire a essere anche oggi portatori di leggerezza. In questo mi faccio aiutare dai campioni assoluto in questo senso, Casey and the Sunshine Band.

la lentezza del ritmo, ma queste vie di mezzo è stato assolutamente un colpo di fulmine per tutti. E chissà quanti colpi di fulmine favorì Please Don't Go del 1979, colpetto di tacco. Lui lo abbiamo visto come commentatore delle trasmissioni dedicate ai mondiali che sono conclusi da poco. Sbarcò a Roma il 10 agosto del 1980, Fiumicino, ore 9:35, 5.000 tifosi festanti che andarono ad accoglierlo, per quanto i tifosi avrebbero preferito Zico. Paolo Roberto Falcao lo conoscevano o meno, ma alla fine lo nominarono ottavo re di Roma, e York Ben gli dedicò addirittura questa canzone intitolata

No, dico York Ben, quello di Paese Tropicale, di Taj Mahal, per intenderci. Fantastico, mi scrive Gianluca. Questo è un colpo di tacco sopraffino e direi emozionante. Pezzone, con i nomi con cui i cronisti chiamavano Falcao, spesso sbagliando. A questo proposito, eccolo qua, l'apoteosi. Anche Ezio mi diceva: secondo me non si pronuncia proprio Falcao. In realtà, ascoltando il testo della canzone, mi sono messo, ho alzato al massimo le mie orecchie bioniche e io ho percepito un Falcao per renderlo più occidentale e Fouco invece come pronuncia portoghese e brasiliana. Poi magari posso anche sbagliare, ma non credo di sbagliarmi invece ricordando che a Roma spesso e volentieri veniva apostrofato come Falcao con la R. E quanta gioia ha portato a questa città. Sono le 16:47, questa è RTR 99, ti ricordi? Una radio che non si vergogna assolutamente di entrare in qualsiasi meandro della musica, risvegliare ricordi, ricostruire racconti, darvi la possibilità anche di riaccendere quei ricordi legati alle canzoni che fanno parte del nostro repertorio musicale. Per esempio, il prossimo pezzo mi ricorda lunghissime esercitazioni sui giradischi Lenco L78, quando iniziavo a cimentarmi anche in qualità di disc jockey per tenere a tempo questo pezzo di Jimmy Bourne che aveva un intro lunghissimo. Questa però è la versione più corta, quella single edit per intenderci. C'è Easy Thing su

0: Vuoi far conoscere la tua attività? Siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Luci a San Siro, una canzone che ci emoziona di suo, insomma. Ma poi la storia, come è nato questo testo meraviglioso di Roberto Vecchioni con il contributo di Andrea Lovecchio, svela anche degli altarini, faceva freddino perché qualcuno gli aveva tenuto in ostaggio quella 600 che gli aveva regalato il papà, con il quale si andava ad appartare con la sua ragazza nel boschetto sui bastioni di Porta Venezia. Quindi il San Siro, ricordiamo ancora una volta, non inteso come stadio. Però insomma questo altarino fa un pochettino riflettere rispetto anche ai temi di cui si discute anche in maniera piuttosto veemente in questa attualità dove tutti litigano per tutto. Stava finendo la storia con questa sua fidanzata e lei gli disse di no, si erano appartati, magari i vetri si erano anche sufficientemente appannati, ma lei sul più bello disse di no, non voleva più farlo. Uscì dalla macchina e lui disse e raccontò: mi gettai nella rincorsa, mi trovai circondato dalle prostitute, perché era zona, insomma, in cui le signorine esercitavano la loro professione. Non mi ero mai accorto di loro, mi presero a borsettate. Porco, lasciala stare, ti ha detto di no, ti ha detto di no, Quanti anni fa, me la diedi a gambe, lasciai lì la 600, tornai a recuperarla il mattino dopo. C'è sempre qualche bel racconto legato alle canzoni del repertorio musicale ampio, vasto, che condivide con voi RTR 99 Ti Ricordi, e in particolare il sottoscritto Andrea Torre con la Torre Terapia. Serve leggerezza, la leggerezza del ballo, la leggerezza, la leggiadria del ballo di Fred Astaire e Ginger Rogers, il cappello a cilindro e una canzone che è entrata nella storia della musica, una grandissima canzone interpretata da tantissimi artisti, primo su tutti sicuramente lui, Francis Albert Sinatra. We'll be right back.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

la cantò Canzonissima del 1971, edizione condotta da Raffaella e Corrado, confermati rispetto all'edizione precedente, perché è andata molto bene l'edizione precedente, quindi furono riconfermati. Canzonissima del 71, quella del Tuca Tuca, per intenderci, le emozioni sono sempre tantissime qui, condividendo questo nostro modo di distaccarci dalla realtà. Suggeriti con i suggerimenti, insomma, degli artisti, delle canzoni, con alcuni temi che ci interessano particolarmente. Quello della

0: TR99, ti ricordi?
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

E qui con la meravigliosissima Teresa Resio scatta un po' il senso di nostalgia del capitano. 1982, estate 1982, ultima estate da scapolo o da schepolo, come diceva, recitava Alberto Sordi in un film meraviglioso, Levandosi la fede. Ma questa è tutta un'altra storia. Sì, erano altri tempi, erano anche altri modi di vivere l'estate. L'estate avevamo più tempo a disposizione, avevamo soprattutto la possibilità di viaggiare, di partire. Se anche non avevamo tanti soldini in tasca, si trova il modo per trovare il lavoro. Io lo trovai nell'isola di Ponza come istruttore di windsurf di giorno e disc jockey al club Mari Rock la sera, dove questa canzone veniva proposta da un giovanissimo capitano. Ultima estate da schepolo del vostro capitano. E visto che i ricordi affiorano, ce n'è uno molto molto interessante che mi ha scritto la carissima Ilenia al 338 99 00 99 0. Ciao capitano, ti sto ascoltando mentre mi asciugo i capelli al sole sul balcone e niente, mi è sfracciato davanti al cuore il ricordo della doccia al mare con lo shampoo Campus alla mela verde, poi sdraiati sul telo con un'algida in mano. Avevamo tutti la tentazione di berlo lo shampoo della Campus, questo grandissimo odore di mela verde, che poi con il passare degli anni, con le allergie che sono sopravvenute, perdendo anche quasi totalmente l'olfatto, possono diventare solamente un ricordo. Però i profumi aprono ricordi, assolutamente sì. Non credo che ci sia nessuno di voi all'ascolto che non abbia almeno una volta pulito, lavato i propri capelli con lo shampoo Campus alla mela verde. Io ricordo anche un deodorante che andava molto in voga in quegli anni lì, non è che ci fossero tanti soldini per comprarci i profumi, insomma. Allora c'era il deodorante Nordica, che aveva un suo perché, il deodorante della Nordica, veramente un suo perché. Grazie al tuo ricordo, Ilenia. E poi fatemi salutare Samuel, che ci sta seguendo dalla Sicilia con l'app. Non posso nemmeno immaginare quanto possa essere caldo da quelle parti lì, ma forse, anzi sicuramente siete più abituati, e forse anche un caldo più secco, si sopporta di più così almeno, e si è sempre detto. Mi scrive: questo pezzo della Vanoni, Domani un altro giorno, mi sembra proprio il giro armonico preciso del pezzo dei Ricchi e Poveri. Che sarà? Che sarà? Caro Samuel, sai, la corrispondenza di alcuni giri armonici, di alcune melodie ci può stare, le note sono sempre 7. Però che sarà? Che sarà? E Domani un altro giorno sono usciti entrambi nel 1971, ma in realtà Domani un altro giorno, se proprio vogliamo risalire alla prima versione, era un pezzo di Tammy Wynette del 1970, da cui poi Giorgio Calabrese scrisse le parole per Domani e un altro giorno, quindi eventualmente qualcuno si è ispirato forse a quella melodia lì, chi può dirlo? Ma in fondo poi cosa ci importa, se comunque sono canzoni meravigliose che hanno aiutato a scrivere le pagine importanti della nostra vita. 17:20, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Harold Melvin Blue Notes non pubblicarono mai come singolo questo pezzo, che divenne un successo solamente dopo l'interpretazione di Thelma Houston. Si titola Don't Leave Me This Way.

Filadelfia. Quante volte mi sentite parlare del suono di Filadelfia? E questo, e questo. La voce di Teddy Pendergrass, il gruppo Errol Manning and the Blue Notes, ad uso e consumo delle generazioni dei musicisti successivi, Thelma Houston, ma anche i Commoners, ci ricorda Marina. Molto differente rispetto a questa originale, che ovviamente, essendo io un ragazzo degli anni 70, rimane più forte di tutte le altre. Nel cuore, andiamo al 1961. Amici e amiche, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Oggi si utilizza il termine game changer per indicare qualcosa che cambia proprio le regole del gioco, soprattutto cambia la vita agli artisti, in questo caso che l'interpretano, e questo fu il game changer nel 1961 per Adriano Celentano di qui sopra insieme a Little Tony.

ci sono testimoni, le scalette della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma questa canzone era ovviamente molto più di Adriano Celentano. C'è una inondazione di messaggi, di ricordi, di vecchi profumi, di vecchi shampoo degli anni 70. Facciamo una collezione tra poco. Intanto andiamo a un gruppo che è tra i gruppi preferiti degli Los Angeles, i quali nello specifico hanno sempre amato questa canzone che i Metallica dedicarono ai loro fan. Parlava di una donna, ma in realtà era la dedica per i loro fan, perché nulla contava più per loro dei fan. Nothing Else Matters. So

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Margherita non è solamente una canzone, è un concerto. Il concerto per Margherita non poteva che tramutarsi in un concerto, visto che l'arrangiatore di questa canzone meravigliosa, scritta da Marco Ruberti e Riccardo Cocciante, era il grandissimo Vangelis. Abbiamo volato molto alto, tanta poesia alle 17.40 di questo giovedì 30 luglio su RTR 99. Ti ricordi? Torniamo ancora una volta con i piedi per terra. Ma sì, riapriamola questa linea ormonale. Cercate sul dizionario cosa significhi Guile in tedesco.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

Avete cercato? Lascivo, lussurioso. Si può dire a quest'ora, sì. E comunque il video spiegava molto bene il contenuto di questo pezzo di Bruce and Bongo. 1986, che meraviglia. Però il momento poetico ha stimolato molto bene gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi? Antea mi manda una porzione di una poesia meravigliosa di Maria Teresa Horta, una parte, insomma, un estratto da questa poesia, l'incipit di questa poesia, che tradotta in italiano, non mi vorrei cimentare con il portoghese, perché già su Falcao abbiamo avuto ampie discussioni, 338-99-00-990. Amore mio che mi porti al mare, le nostre anime, e così via discorrendo. Grazie a te, è sempre un piacere averti insieme alle tue amiche, le tue sorelle, le meravigliose navigatrici del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Allora, questa trasmissione è meravigliosa, risuscitano anche Bruce and Bongo. Grazie mille Giuseppe, ti ringrazio. Giuseppe ci scrive dalla Svizzera, pensate un po'. Però volevo andare un secondo sui profumi, gli shampoo, se riesco a trovare qualcosa. Ecco qui, abbiamo per esempio Stefania, ricordo benissimo lo shampoo alla mela, era buonissimo, mi sono pure ricordate il profumo Gocce di Napoleone che io usavo tanto. L'ho ritrovato dopo mesi ad un fuori fornitore per parrucchieri, ovviamente l'ho ricomprato. Il mio amico Max, lo scrittore, invece ricorda Clear, che in realtà si dovrebbe pronunziare Clear, così come in realtà avremmo dovuto pronunciare Colgate, il dentifricio Colgate. Però insomma, in quegli anni lì non si prestava particolare attenzione. L'importante era che arrivasse bello chiaro il nome, bello Clear, appunto, il nome del prodotto. Avendo soffrendo di una diciamo forte forfora, mi scrive Max, non potevo assolutamente depositare tra i miei capelli lo shampoo della Campus. In effetti è uno shampoo che credo abbia creato anche un po' di danni, adesso non vorrei dire qualcosa di sbagliato, però insomma non era assolutamente indicato per chi soffriva di forfora. 17:45, attenzione, perché i messaggi sono veramente tantissimi, non riesco oggi a starvi dietro, grazie, però devo parlarvi di cose belle. Insomma, abbiamo aperto questa torre terapia con un po' di pensieri rivolti alla natura. La natura ci restituisce dei prodotti meravigliosi, l'importante è che siano coltivati nel modo giusto. Allora torno a parlarvi di Opi Latium, l'organizzazione di filiera dei produttori olivicoli del Lazio, che opera per il miglioramento qualitativo dell'olio extravergine di oliva, per la valorizzazione sui mercati attraverso sistemi di tracciabilità e di certificazione del prodotto. La passione dei componenti del consorzio Opi Latium e l'esperienza che hanno acquisito sono l'eredità che arriva direttamente dall'antica tradizione dell'olio di Roma. Oggi sono più di 6.000 le aziende e le cooperative olivicole lavorano insieme a Opi Latium per assicurare il presidio giornaliero di tutte le fasi produttive dei migliori oli extravergine di oliva della regione. Quindi 6.000 aziende cooperative olivicole e 3 impianti di produzione. Quindi tutto il processo viene seguito da loro in modo da poter garantire il massimo a chi sceglie i prodotti del consorzio cooperativo Opi Latium. Ma la cosa importante che va ricordata per voi, che come al solito siete molto attenti anche alle grandi offerte che le aziende mettono a vostra disposizione, esclusivamente a chi chiamerà a nome di RTR 99, ti ricordi? Torniamo a parlare dell'olio Passio, che è questo olio del consorzio Opi Latium che potete acquistare solamente online, solamente chiamandoli, a un prezzo assolutamente imbattibile. L'olio è certificato, certificatissimo, ha proprietà organolettiche che sono altrettanto certificate, ha una tracciabilità che viene indicata, vengono da lì, dalla Sabina e dalla Tuscia, le olive, quindi l'olio del consorzio Opi Latium. Lo potete acquistare pagando 109 euro i 10 litri, 2 latte da 5 litri, o 199 euro per i 20 litri, 4 latte e 199 euro, sempre 4 latte da 5 litri. Poi c'è anche la versione bio, dove abbiamo 129 euro per i 10 litri e 219 per i 20 litri. Ma quello normale va già benissimo, ve lo posso garantire. Come fare per poterlo acquistare a questo prezzo che non si trova in nessun supermercato? Non si trova in nessun supermercato un prezzo di questo genere per un olio di questo genere, non solamente per l'olio Passio di Opi Latium. Vi do il numero 0774 615 115, ripeto
0774 615 115, presentandovi come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi ovviamente, oppure andate sul sito, lì potete conoscere tutti i prodotti opilatium.it, opilatium.it, questo è il modo in cui va scritto correttamente, e il codice sconto per poter usufruire dello sconto è assolutamente assolutamente facile da ricordare, visto che siete all'ascolto di questa radio meravigliosa. Il codice sconto è RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta, oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location.

0: Buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

gettava al macero i padri della musica, compresi i Beatles. Noi invece li consideriamo sempre tantissimo. Dopo Franco Battiato è tardissimo, ragazzi. Ci sono i Beatles su RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Nordio ti metto dentro un R4, una stella 5 punte, la firma BR, a quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi, scrive il ministro. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il presidente Mattarella ha condannato le violenze in Valsusa e lanciato un allarme sui rischi dell'IA per l'informazione. Il capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a moderare i toni del dibattito. Fumata bianca vicina nei colloqui del Cairo, fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevedrebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

che è scritto il nostro amico dalla Sicilia, specificando anche che lì i gradi non sono più di qua, sono 33, però c'è tantissima umidità anche lì. Tripoli, si vede forse anche affacciandosi direttamente. Tripoli 1969, RTR 99, ti ricordi, nello specifico la torre terapia, ogni a cadenza regolare offre dei tributi a quei grandi artisti che hanno creato i gruppi musicali che sono scomparsi prematuramente, ma che soprattutto hanno scritto pagine importanti nella storia della musica. E Led Zeppelin l'altro giorno, lì non c'era nessuno scomparso prematuramente, in questo caso sì, perché lui è stato proprio il fondatore, il primo fondatore del suono dei Pink Floyd, il tributo a Syd Barrett.

0: unica sede.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

Foto meraviglioso che solamente un vero napoletano poteva mettere in musica. Il maestro Carosone sfotteva giustamente, perché noi in questa emulazione, diciamocelo chiaramente, era un pochettino buffi, eh? C'è l'americano a Roma che racconta esattamente questa nostra voglia di imitare gli americani. Le truppe alleate arrivarono a Napoli ed ebbero un impatto molto forte sui locali, sugli autoctoni, per una serie di motivi, non solamente per la musica. Loro cucinavano col gas, mentre lì si faceva ancora con il carbone, in Italia si cucinava ancora con il carbone. Usavano le lavatrici, le washing machine, le donne italiane lavavano ancora a mano. E poi chewing gum, la Coca-Cola, le sigarette americane col filtro, queste auto enormi che facevano una grandissima differenza rispetto ai nostri mezzi di locomozione, che erano o i piedi o la lambretta o il tram. In poche parole, loro erano ricchi e noi eravamo poveri. Molti ne furono affascinati, anche se altrettanti vedevano gli americani come quelli che li avevano bombardati, e questo va sempre ricordato. Ma comunque i giovani di allora iniziarono ad emularli, ed è qui che parte la storia del maestro Renato Carosone, che ha costruito una delle canzoni più importanti del dopoguerra, una canzone che ascoltata oggi ci fa divertire, ci fa ballare, la cantiamo insieme a lui, ma che soprattutto racconta un pezzo della nostra storia, della nostra società, del nostro costume. Presenterà questa canzone a un concorso radiofonico organizzato per la Ricordi da Mariano Rapetti, e lì partì il grande viaggio del maestro Renato Carosone, a cui va sicuramente un altro merito importante, quello di aver introdotto il boogie-woogie in Italia. Questa è RTR 99, ti ricordo.

La magia, la metafisica, gli altri mondi, le altre dimensioni, fu di grandissimo presagio questo album. Un po' perché dopo la tournée, molto impegnativa di Kind of Magic, che Freddy accusò non solamente la stanchezza, ma si rese conto che c'era qualcosa che non andava, poi conteneva appunto delle canzoni che indicavano già la strada futura. Once to Live Forever, del resto, era abbinata a questo film meraviglioso. Con Christopher Lambert, 1829 al 338 99 00 99 0, molto velocemente perché oggi mi sembra di correre come la cucurucucu paloma di Franco Battiato, veramente senza fiato a questa puntata di Torre 99. Lucilla, tra i tanti messaggi vi prenderò di Lucilla. Dai, GG di Giacomo e Carosone. GG di Giacomo era il batterista di Renato Carosone, tuo fan americano, l'ha scrisso insieme a Nisa, Alberto e Nicola Salerno, scusate, il papà di Alberto Salerno per intenderci. Fantastico colpo di coda, era piccolina e la cantavo, forse la prima canzone che ho cantato, mi ha scritto Lucilla, che saluta, un abbraccio anche alla tua meravigliosa famiglia. E poi Mariangela, Mariangela dal Belgio, chissà da dove, Mariangela dal mondo, perché Mariangela si sposta in tanti punti del mondo, si gode una vita a contatto con le cose belle, e questa è una cosa che mi riempie di gioia, perché ci sono delle persone che ancora sono in grado di godersi le cose belle. Invece Mariangela mi scrive che ama Carosone, me lo scrive in inglese, quindi provo a tradurre in tempo reale. E poi mi dà un'indicazione, dice: GG mi raccontava tante storie perché era il marito dell'amica di mia mamma. Mia mamma aveva un'amica sposata con GG di Giacomo. E quanto mi manca quella grande donna, mi hai fatto piangere with this funny song, tu vuoi fa l'americano. Grazie amica mia, grazie Mariangela. Credo che oggi non riuscirò a leggere tutti i vostri messaggi. Ve lo dico qui, chiedo scusa in anticipo, in premessa, come si suol dire. E quindi quei bombardamenti americani citati, ricordando Renato Carosone, ma anche quelli che arrivavano dagli Junkers U-87, gli Stukas, bombardieri che arrivavano in picchiata. Ovviamente parliamo dell'aviazione militare tedesca. A questo aeroplano che ricorda cose molto brutte, dicono

0: R99. Ti ricordi?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it. 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Bravissimo Toto, bravissimo Toto Cutugno, non c'è bisogno di emulare. Andiamo fieri della nostra italianità che viene apprezzata nel mondo, tranne che da noi che italiani siamo. 1983. Fatemi salutare adesso Gianna che si sente un po' trascurata al 338 99 00 99 0. Amatissima amica mia, ma figurati se io ti posso trascurare, ci mancherebbe altro. Sai che ti voglio bene, tanto bene che voglio chiamarti con me, coinvolgerti in un bel ballo. Che ne dici di ballare insieme questa meraviglia qui?

0: Funky Soul di ottima fattura, ma non americano, scozzese, gli Average White Band, mediamente bianchi, gli Average White Band, così si chiamarono, 1974, che meraviglia. Ci siamo un po' rimessi in moto e allora adesso, dopo una cosa da ballare facendo conto sulla nostra, sul nostro sforzo atletico e riuscendo anche a superare il sudore che ne deriva, torniamo ad abbracciarci tutti sudati, perché no? Accompagnati da questa canzone che è ottima per un bel lento insieme. Pino Daniele e Irene Grandi su RTR 99, ti ricordi?
1: Sì.

Il viaggio continua. L'immersione nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Che meraviglia, che meraviglia. Il locale per antonomasia gay della capitale di Roma, soprattutto negli anni 70, era l'Alibi. All'Alibi si esibivano dei performer particolarmente interessanti. Essendo Renzo Arbore, insieme al suo amore di allora, rimasto forse poi l'amore di tutta la sua vita, Mariangela Melato, capitando in una di queste serate, videro questo spettacolo che si chiamava Carousel 77. Si esibivano questi tre signori, in travestì ovviamente, Titole Duck, Mauro Bronchi, Neil Hansen, vale a dire le sorelle Bandiera. Ovviamente li portò subito nella sua trasmissione l'altra domenica e fece interpretare addirittura la sigla iniziale. Le musiche sono di Paolo Ormi, le voci prestate alla sorelle Bandiera sono delle mito

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Una parte di giovani italiani si davano battaglia per le strade in quegli anni 70, era quelli che potevano anche permetterselo. In fondo un'altra parte invece doveva alzarsi tutte le mattine per andare a lavorare, non aveva tempo per le proteste. A questa categoria apparteneva Drupi, che ci riportava invece a qualcosa di più necessario, soprattutto per chi lavorava tanto tutti i giorni in quell'epoca lì: la serenità. E a questo dedicò questa canzone, che diventa anche molto molto profonda secondo me, anche nella linea, insomma, tipica, classica, divulgata dalla Torre Terapia, no?

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

e le amiche, esattamente. Allora, torniamo sulla linea del divertimento dalla torre terapia di RTR 99 ti ricordi, con questo gruppo che sicuramente ricordate, eh? Si chiamavano Wang Chung.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

lo so, Vasco, però tu mi sbagli il corteggiamento. Lei si era messa quel vestito così carina che stropicciava per fartelo vedere e tu le rispondi che non te ne frega niente del vestito che hai. Mi piaci come sei. Robe troppo profonde per una ragazza che ti piaceva e che evidentemente era ancora piccolina. Allora, cosa si fa nelle serate estive qui a Roma? Cosa si fa? Beh, c'è una ricetta che possiamo considerarla sicuramente la ricetta perfetta per le serate estive a Roma. Ed è un nome preciso, Our Music Fest. È una splendida cornice di luci e colori dove la grande musica è l'unica vera protagonista. Ma non solo, tra poco saprete perché. Perché ci sono i concerti imperdibili delle migliori cover band ufficiali che suonano dal vivo sotto le stelle. A rendere l'atmosfera ancora più speciale c'è un servizio ristorante cocktail bar con servizio direttamente al tavolo per godervi la serata in totale relax. Dove si trova Euro Music Fest? Dove ci si dà appuntamento? Ci si dà appuntamento in via di Vigna Murata 70, via di Vigna Murata 70, siamo a soli 200 metri dalla fermata della metro Laurentina. RTR 99 ti ricordi è la radio ufficiale di questo grande viaggio musicale che accompagnerà l'estate romana e proseguirà ben fino al 10 ottobre. Oh, per scoprire tutti il calendario degli eventi di Our Music Fest potete andare sul sito ufficiale ourmusicfest.com o collegarvi alla loro pagina Facebook o Instagram. Ma c'è una cosa importante che facciamo noi, essendo noi la radio ufficiale, vi diamo noi le indicazioni. E allora, visto che si parlava di musica e non solo, proprio questa sera, siamo al 30 di luglio, vado a vedere sul calendario e c'è uno spettacolo di stand up comedy, quindi non solo musica, stand up comedy by Comici Illuminati. Poi domani venerdì 31, Loredana Bertè by Volo Planare. Il 1 agosto, che è sabato, le sigle dei cartoni animati con i Mad Cartoons. E poi domenica 2 si chiude in bellezza questo lunghissimo fine settimana, Lucio Battisti by Frati Battisti. Our Music Fest, via di Vigna Murata 70, soli 200 metri dalla fermata metro Laurentina, radio ufficiale RTR 99, ti ricordi?

che regalo ci siamo fatti, eh? Allora, sono il 22 di giovedì 30 luglio, un film di ispirazione biblica, Il Principe d'Egitto. E quindi il tema della spiritualità entra di diritto anche nel titolo. When you believe, quando tu credi, due angeli, una lo è veramente, della musica americana, Whitney Houston e Mariah Carey. Veramente un bel regalo. E ce ne facciamo un altro a seguire, via. C'è Mina, siamo nel 1966 e questa è RTR 99, ti ricordi?

altro piccolo collegamento. Come tu mi vuoi. Te lo dice un'altra volta, Mina, grazie. Ecco qua, per creare proprio quel brivido assoluto, per farci farci male nella chiusura di Solo come tu mi vuoi. Beh, adesso abbiamo avuto ospite Irene Grandi con Pino Daniele. L'ha interpretato meravigliosamente questa canzone che scrisse per Mina Bruno Canfora insieme a Murri e Jürgens. È una delle sigle di quel programma della domenica mattina che rappresenta anche in questo caso il ricordo di bellissime domeniche passate con i nostri amici, soprattutto con i nostri parenti, aspettando il pranzo domenicale e ascoltando gran varietà alla radio. È una delle sigle di gran varietà, è stata proprio Sono come tu mi vuoi. Nel 1986, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, Madonna pubblica un pezzo che ci tiene legati, anche se vogliamo, al tema della spiritualità, anche se parlando di lei è tutto un pochettino più borderline, per citare un'altra sua famosa canzone, Papa Don't Preach, 1986, canzone bellissima, peccato che non tutti si fossero accorti, ma chi la interpretò nell'84 se ne accorse, e come, tanto che fu intentata una causa che fu anche vinta, perché Papa Don't Preach era praticamente la cover non ufficiale, musicalmente parlando, quindi un bel plagio di questo pezzo di un ragazzo che si chiamava Sam Harris. Il titolo era Sugar Don't Bite, su RTR 99 ti ricordi? Lost.

0: r99.it. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

altra sigla televisiva. Ovviamente lo sapete, quella di Domenica Inn. Non ci facciamo mancare niente, oggi siamo veramente regalati il repertorio completo in questa seduta di Torre Terapia di giovedì 30 luglio. Fatemi abbracciare forte forte Dora. C'erano i Pooh e c'è anche in addirittura d'arrivo questa puntata di Torre 99. Che faccio? Resto, rimango o vado via subito? Diciamo che posso anche aspettare fino alle 20, quando chiuderemo la nostra puntata odierna. A quel punto il ciao sarà inevitabile. Però la domanda resta, insomma: resto o me ne vado? Should I stay or should I go? Cantavano i Clash nel 1982.

della distrazione di massa. Questo è RTR 99, ti ricordi? Sì. Per non pensare a tutto ciò che ci sta fermo e piantato sul cuore o nella testa, le preoccupazioni, le cose quotidiane. I Clash erano perfetti per rendere l'idea, insomma. Quasi chiusura della Torre Terapia di giovedì 30 luglio, però i fatti della vita ci sono, poi tornano a presentarsi, ci sono molti momenti in cui sentiamo che i nostri diritti sono stati lesi e allora ci serve qualcuno che ci faccia capire se abbiamo la possibilità di difenderci veramente. Beh, se parliamo di diritto civile non possiamo che riferirci ai nostri amici e alla famiglia dello Studio Legale Cruciani, che si occupa di tutelare i vostri diritti, vi spiega quella questione nella quale siete incappati, che può essere una questione fiscale, può essere una questione di litigiosità in famiglia, può essere una questione legata a un incidente, un'infortunistica stradale o magari un infortunio che, nel quale siamo incappati anche solamente, semplicemente, camminando, che ne so, in un centro commerciale o su un marciapiede, ecco, delle strade romane o delle strade delle vostre città, ovviamente. O magari abbiamo un contenzioso da sistemare con il mondo della sanità. Rivolgiamoci allo Studio Legale Cruciani, che tutelerà i nostri diritti, non ci chiederà niente per il primo incontro, dove racconteremo la nostra storia, racconteremo il nostro problema e da lì poi, se ci sono gli estremi per farlo valere questo diritto, potrete scegliere se affidarvi a loro, se dare il patrocinio allo Studio Legale Cruciani della vostra causa, della vostra problematica. E allora vi ricordo il numero telefonico 06 39 75 42, ripeto 06 39 75 42 34. Chiamerete e vi presenterete come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi e prenderete un appuntamento per incontrare la famiglia dello Studio Legale Cruciani in via Lattanzio 27 alla Balduina. Il primo incontro, ricordo, è assolutamente gratuito, ma comunque anche per il proseguimento presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, per avere sempre un occhio di riguardo.

Dai su, li teniamo noi svegli, noi di RTR 99, ti ricordi? Noi di Torre 99, noi della Torre Terapia. Abbiamo veramente tanti ingredienti per tenervi svegli alle 19.46 di questo giovedì 30 luglio. I meravigliosi Mattia Bazzar. Che dite? Uno spazietto per un colpo di tacco, un colpetto di tacco finale, lo vogliamo ricavare. Secondo me si può fare, secondo me si può fare. Ancora una volta torniamo in TV, una miniserie TV che è stata rivisitata recentemente, ma io ovviamente rimango legato a quella originale, curata da Sergio Sollima, che parte da un romanzo del grandissimo Emilio Salgari o Salgari, che dir si voglia. Gli Oliver Onions sono stati i produttori, i creatori, gli scrittori, i compositori della colonna sonora di questa serie che avete capito si chiama Sandokan. I due personaggi principali sono stati rappresentati peraltro anche nel 45 giri, perché sul lato A c'era Sandokan, Kabir Bedi, sul lato B invece, il lato B era tutto dedicato agli occhi blu della meravigliosa Perla di Labuan, a Carol André, Sweet Lady Blue, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46.

0: prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

sacco di malinconie. Quasi alla chiusura della torre terapia di questo giovedì 30 luglio. Vi saluto tutti, eh. Vedetevi tutti salutati, abbracciati. Vi si vuole bene, vi si ama, vi si ama. Vi consegno al jukebox di RTR 99, ti ricordi? Edizione estiva, quindi il jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? Vi racchiappo domani per l'ultima torre terapia della settimana dalle 16 alle 20, come sempre. E se sentite caldo come me...

il Monte Calvo insieme a Mussolski e a David Shire, perché qui per chiudere abbiamo preso uno dei pezzi super nascosti della colonna sonora della Febbre del sabato sera. Buon proseguimento con RTR 99. Ti ricordo

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra gli altri temi toccati, ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa.
3: È inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: E proprio in merito ai fatti, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Calcio: le federazioni dell'UEFA boicotteranno il mondiale se la FIFA procederà a vendere parte dell'organizzazione del torneo a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, si legge nella nota della Confederazione Europea. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ora il jukebox vicino al mare.
7: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
6: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1971.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: RTR 99, ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuorituttò Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
11: dell'estate 1966.

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere.

0: RTR 99 ti ricordi. Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Corsi infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 2000.

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce e plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
4: dell'estate 1978.

0: unica sede.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: del Festival Bar 1974.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1973.
2: Sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1981.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella,

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1969.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tu ti arricci, io i capricci, ma va bene così, giudici.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: ti ricordi. Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?